un ruggito tu le au. Dammi un grr, quello sul serio, però. Salutiamo anche gli amici dell'Eraldo Pub Santa Maria del Cedro, Armando e Company dall'Osservatorio di Lipari. Siete su dal tramonto? Veramente? Poi c'è Noemi, anche lei da un'altra isola bonita, la Sardegna. E c'è anche un Tizi di Amo. E questo al 378-378-105.

800-105. Ci giungono saluti anche da Alessia da Monte Castrilli, che saluta gli amici più cari. Ciao bella. E poi ancora Alessia.

Martino.

se te quieres divertir. Aquí devi venire, bello. Doppia terrazza sul mare, isole Eolie, bellissimo. Ragazzi,

niente, devo chiedere scusa. È vero, esiste Misery Shame, non l'avevo mai sentito. Praticamente si trova in provincia di Trapani.

comune nuovo distaccato tra Trapani e Marsala. Adesso è tutto più chiaro. Un giorno ci verrò. Ma sono curioso, eh.

lì a Mise di Scemi, e chissà un giorno magari ci verremo, chissà. Grazie per l'invito. Salutiamo anche gli amici del ristorante La Ruota, comune Amantea. Teresa balla con noi dal Texas, Stati Uniti d'America.

0: 378 378 1025.
1: I'm gonna bend with a wave.

0: flamenco. Però bella, bella la canzone. Va bene, siamo giunti anche per questa sera al termine dell'appuntamento con la Discoteca Nazionale dal Tourmaline di Lipari. Ritorneremo domani, ma rimaniamo al Tourmaline di Lipari dopo il notiziario con Armando Piccolillo, con Vanessa Gray. Ma la notte no, grazie a Mr. DJ Sautufau, grazie a voi per i tanti messaggi al 378 378 105. Appuntamento fra 24 ore a mezzanotte stasera, sempre qui vi aspettiamo.
1: Con la Discoteca Nazionale è stato presentato dal Vecchio Amaro del Capo.

0: Il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Roma in questo istante le 3:01.
3: RTL 102.5, giornale orario.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, al momento non ci sono disagi alla circolazione. Vi informiamo però che per programma di lavori di ammodernamento sulla 10 Genova a Ventimiglia, fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Savona e Albisola verso Genova e il tratto tra Arenzano e Varazze in direzione di Ventimiglia. Fino alle 5 rimane inoltre chiuso il tratto tra Pra e il Bivio per la 7 Serra Valle Genova in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: E malanotte no, sono le 3:03, benvenuti su RTL 102.5, subito dopo la discoteca nazionale con Sau Tufau e Andrea De Sabato, tocca a noi, ma chi sei? Solo lei, Vanessa Gray.
1: Sì! Nel cuore della notte saluto il mio pubblico, il pubblico di RTL 102.5, e saluto lui, Armando Piccolillo.
0: Allora adesso salutiamo i nostri amici, chiamateci allo 02 25 15 15 e venite in onda con noi, va bene?
1: Subito. Oppure 378 378 125, perché no, un bel messaggio vocale, delle foto, sì, dei video, eh? Guarda come sono bella, carica, bella, grazie, certo, a Armando Piccolillo che ha deciso di comprare il ginseng per me, grazie, ti ringrazio.
0: Grazie a te. Devi dare 7-8 euro.
1: Non ti do niente, assolutamente niente, un bel pensiero.
0: Molto bene, possiamo cominciare con i pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

0: Sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari, RTL 102.5. Ma la notte no, Summer Edition. Signore e signori! Allora, bei messaggi che fioccano.
1: Finita così.
0: Al 378-378-1025. Vuoi ballare, che tesoro?
1: Sì, perché no? Ehi, signora, ciao. Ehi.

0: signore Casché, grazie. No,
1: allora c'è una bella, sai che c'è una bella notizia che,
0: prego,
1: riguarda noi che amiamo mangiare lo spaghetto alle vongole d'estate. Tutti sanno che le vongole sono aumentate perché c'è questo benedetto granchio blu che se le sgnausa tutte.
0: Se le mangia.
1: Allora, i ricercatori italiani di Bologna, sai cosa hanno fatto?
0: No, cosa hanno fatto?
1: Hanno detto, ma mo vediamo se il polipo se li mangia i granchi blu.
0: E il polipo?
1: Se li pappa tutti. Allora adesso hanno fatto una come dire, hanno aumentato la produzione del polipo, no, ok? E così li lanceranno in Italia, soprattutto sull'Adriatico, ok? Per salvaguardare l'allevamento delle vongole.
0: Bravo Armando.
1: E allora perché
0: sai,
1: dico questo?
0: Armando,
1: dici, scusami, perché te ne frega delle vongole? Non ce ne frega niente,
0: perché?
1: Però abbasseranno il prezzo e potremo mangiare uno spaghetto alle vongole a poco prezzo.
0: Va bene,
1: capito?
0: E viva anche i polipi a questo punto.
1: Sai
0: che...
1: come...
0: I polpi. Vabbè, polpi. Lo so.
1: Senti,
0: che non è la stessa cosa, però.
1: Sai come muore la vongola?
0: Come muore?
1: Quella quando spurga, si apre,
0: sì?
1: Tu la tocchi, quella si morde la lingua, quella roba lì e muore. È
0: cretina,
1: mamma mia, la vongola
0: troppo,
1: è cretina.
0: Troppo intelligenza, ragazzi, troppa intelligenza. Lo spaghettino allo scoglio ci piace. Lo spaghettino con le vongole e bottarga anche ci piace.
1: Ragazzi, tanta roba.
0: Niente male, missing everything but the girl.

0: I don't wanna live forever, Zayn e Taylor Swift su RTL 102.5 alle 3.17 minuti e ci scrivono al 378-378-102.5 anche i fasolari sono buoni, i fasolari si mangiano crudi, per chi non lo sapesse sono un po' come le vongole ma sono più grandi, dentro il mollusco è rosso e bianco.
1: Ma perché
0: è
1: tu?
0: La pescheria,
1: mamma mia, ma tu hai un allevamento, bello, hai una pescheria, sei un pescatore e non lo sappiamo,
0: anche perché per pescare due palle, cioè stai lì sulla barca, allora, con la, no,
1: però ci sono tante, no, ci sono tantissime versioni, persone che vanno, hanno bisogno di

0: svuotare la mente, sì, spesso anche in solitaria, e devi avere tantissima pazienza. Ah, certo. Magari quando stai per andare via è lì che, ciao, arriva il momento della pesca.
1: Poi mi piace prendere in giro anche i marinai, gli dico sempre buona pesca.
0: No, non si dice. E infatti se tu dici buona pesca, loro decidono di non andare a pescare. Ascoltiamo un vocale.
2: Buongiorno Armando, buongiorno Vanessa, RTL anche mia. Arma, ciao, un spaghetto con le vongole e due cannolicci con due vongole di rice, perché ti fanno schifo?
1: No, ho detto il contrario, ho detto che mi piacciono.
0: Niente male, signore vongole.
2: Vai, io sono del parere che spendi metà della metà della metà delle vongole e ti mangi un bel piatto di con il sugo fresco, fatto fresco, su tocchietti di melanzane fritte e una spolverata di parmigiano.
1: Che c'entra, è un'altra storia quella. Allora, vabbè, ascoltate RTL 102.5 Giovanni e votate RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate.
0: Perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore.
1: Esatto, magari mangiando prima un bello spaghetto. Anche con le melanzane è buono, però a me piaceva dire questa cosa delle vongole, perché il polipo che stanno allevando a Bologna i ricercatori hanno capito che possono, il polpo può mangiare il granchio blu, che il granchio blu non mangia la vongola, e noi mangeremo tanti spaghetti alle vongole pagando di meno.
0: Ok, polipo, polpo,
1: tutti e due sono buoni, eh.
0: Ok.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Perché?
3: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché?
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: White Girl Wasted, la nuova di Anna su RTL 102.5.
1: Guarda, sei proprio un rumorista nato sulle mani. Ecco, aspettavo una roba del genere che non ho ascoltato, non ho sentito.
0: Le serate sono tantissime.
1: Sulle mani. Sto facendo gli addominali.
0: Ma cosa c'era? Forse nel ginseng.
1: Nel ginseng. Ragazzi, bisogna spingere.
0: Dai, prendete un telefono, anche due, se vi va, e chiamateci allo 0225 1515. Avete approfittato in tanti in questo weekend le partenze intelligenti, le abbiamo sentite anche ieri, insomma, molto bene. E siamo già al 4 di agosto, siete tutti arrivati?
1: Chi lo sa, fatecelo sapere, mi raccomando, noi siamo qui, i telefoni sono aperti. Che poi stanotte abbiamo avuto davvero tantissime telefonate di donne, alcune che partivano da sole. Cioè, ogni tanto bisogna, a parte a prescindere da donne, uomo che sia, ogni tanto bisogna magari provare a partire da soli.
0: Perché non parti da sola anche
1: perché
0: tu?
1: Perché non parti tu?
0: L'hanno scritto, ma piccolino, quest'anno non va in ferie. Non sono mai andato in ferie, tranne quest'anno, ho fatto una settimana a luglio.
1: Luglio.
0: Non ho mai fatto ferie in Italia, anche perché mi annoiano le ferie. Senza la radio
1: allora,
0: non riesco a stare.
1: Io non lo direi troppo ad alta voce.
0: Le ferie mi annoiano! A me,
1: PS, Armando Piccolillo, Ansa, le ferie mi annoiano. Noia.
0: Scusate, bene, sì? Vi regaliamo una bella canzone, un grandissimo successo di Sheryl Crow con Run Baby Run.

0: La nuova di Peggy Go e Ayra Starr con Woman su RTL 102.5. Sono le 3:33 minuti. Vanessa e Armando, Siore e Siori.
1: Fino alle 6, ma la notte no. Pensavo a questa ragazza meravigliosa, Peggy Go, sì. Lei che è una DJ, una cantante, una compositrice, una produttrice.
0: Vabbè, cioè, che è fuochista, macchinista, ma che
1: è? Un sacco di robe. E quanto è bello riuscire a fare diverse cose, sì. E tutte bene. Lei che è un'artista coreana che vive però a Berlino. Adesso dovevi dire brava Vanessa,
0: brava,
1: quante ne
0: Vanessa,
1: sai.
0: Vanessa, quante ne sai, ma volevo dirti che queste cose succedono però all'estero, mentre invece se sei italiano
1: e se fai tante cose, dici?
0: Non vai da nessuna parte, perché da noi si dice che se fai tante cose non sai fare niente. Se sei in bianchino, morirai in bianchino. Dici, vabbè, ma so fare anche le pizze. No, sei in bianchino.
1: Hai ragione, ma su questa cosa non sono assolutamente d'accordo.
0: In America, se tu dimostri, quindi sei un in bianchino, però dimostri che sai sistemare quella lampadina, puoi fare anche l'elettricista.
1: Ecco,
0: per dire, okay?
1: Oppure se sei un artista, no? Non per forza tu devi essere per forza solo un cantante, no. Un attore, un compositore, un pianista, cioè puoi essere tutto, perché scegliere quando puoi essere tutto?
0: O tutto o niente.
1: Perché?
0: No, però voglio dire, la cosa importante all'estero funziona molto di più perché studiano per fare più cose. Noi delle volte siamo un po' improvvisati.
1: Studiate!
0: Cioè, non è che sai fare, per dire, fai lo spaghetto col pomodoro, sei chef, no.
1: Basta. Non è che fai le foto, sei un fotografo,
0: esatto.

0: Hoffmaster and Man su RTL 102.5 con Little Talks alle 3:38 minuti. E allora, messaggi che arrivano al 378-378-1025. Vuoi leggerlo tu, per favore?
1: Yes, mi piace tanto questo messaggio. Direzione Rimini, partenza intelligente. Di notte così nostro figlio di 3 anni e mezzo, Daniel, dorme. E siamo arrivati? Inizio a chiedermelo perché mancano 4 ore. Felice estate, Erika e Marco. E ciao ragazzi, un bacio grande a Daniel.
0: Non dovevi leggere questo.
1: Io volevo leggere questo.
0: Dovevi leggere quell'altro.
1: Leggilo tu. No, vabbè, questo è.
0: Dai, forza.
1: Buonasera, pelato, quanto sei buono.
0: Allora, innanzitutto, io spero che non sia riferito a me.
1: Sì, è riferito a te, volevo dirtelo.
0: Come ti permetti di dire che sono pelato? Una sgommata.
1: No,
0: ce l'ho.
1: Però vi posso dire, ragazzi, che dal vivo è tutta un'altra storia.
0: Capelli, e me li porto, corti. Una sgommatina c'è, poi solo le luci. Capito?
1: Una leccatina, c'è qualcosa. Si intravede.
0: Ma cosa ridi? Ma che cosa ridi, Vanna?
1: Pelatino, pelatino.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Bruno Mars, On My Soul, alle 3:44 minuti, RTL 102.5. Signore e signori, siamo noi, la versione Summer Edition di Malanotte No. Mia sorella, scrivono, sì? Ha 64 anni, si fa 30 km in pullman per andare al mare dal lunedì al venerdì. Giuliano, ciao.
1: Ciao,
0: bene.
1: Giuliano. Vabbè, alla fine in qualche modo, se hai proprio bisogno di mare, sì, fai un sacco di sacrifici, no?
0: Come si dice? Mare, profumo di mare, fammi ascoltare un bel vocale.
2: Meglio fare poco ma bene, come dico sempre a mia moglie che vuol farmi le cose e mi fa sempre dei casini. Comunque ragazzi, un abbraccio a tutti e buon lavoro a tutti e buone ferie a tutti. Gabriele Savona, fatemi salutare il mio collega Furio di Cogoleto, che anche lui stanotte sarà al calduccio insieme alle focacce.
0: Savona, quanto mi piace questa cadenza,
1: che
0: bella.
1: Carino, ehi, Belin, Belin, grazie per questo messaggio vocale e salutiamo il tuo amico di Cogoleto e tutte, sì, le focacce, tutte le persone che sono al caldo.
3: Posso,
1: panificatori, panettieri.
3: Io sì, chef, sì, mi sopporto più l'impiattamento. Cioè, io sono, sì, romano, un chilo di gnocchi, orsugo e dai, ma poi parla di impiattamento Cannavacciuolo. Che se magna pure i piatti e dai.
1: No.
0: Ma che ce l'hai con Caravacciolo? È un numero uno al mondo, è un grandissimo chef. Poi l'impiattamento ha il suo perché. Un conto è che mangi, secondo il mio modesto parere, che mangi da solo. Però metti che inviti a cena una donna meravigliosa come Vanessa Gray.
1: Grazie.
0: Tu prepari un bel piatto, quelli grandi, con... E non dico che lo devi fare gourmet, però la guarnizione del piatto ha il suo perché.
1: Sì, l'estetica ci sta, assolutamente. Vai, un bel piatto anche con un fiorellino,
0: sì,
1: un po' di cioccolato.

0: Girl Next Door, MJK e Wiz Khalifa su RTL 102.5. Pochi minuti alle 4 del mattino. Andiamo da Valeria al telefono.
1: Valeria, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno, piacere. Sono Valeria da Monastier.
0: Monastier, Valeria, sì, ci ricordiamo, mi ricordo, Monastier me lo ricordo, Valeria.
1: Ah,

0: anche l'anno,
1: ricordo.
2: Anche l'anno scorso ci siamo sentiti di notte, Valeria.
3: Penso di sì, penso di sì.
1: Io ammazzate poi che memoria, è piccolillo. Con

0: presto?
1: Eh sì, perché quando lavoravo mi svegliavo presto e mi è rimasta l'abitudine. Mi piace fare le cose la mattina presto. Se ho fatto la marmellata, sto facendo la marmellata, figuriamoci.
2: Senti, tu sei quella che quando si sveglia subito macchinetta del caffè e via?
1: Assolutamente sì. Caffè, colazione è la prima cosa.
2: Sei solo a casa oppure c'è qualcuno con te?
1: No, sono a casa, mia figlia è in vacanza, sono in giro per l'Europa e io abito vicino a mia figlia, non io la vivo solo a casa mia.
2: Tu fai parte degli 8-9 milioni di italiani che restano a casa e non vanno in vacanza.
1: Sì,
2: quest'anno
1: come...
2: ce ne saranno 17
1: sì.
2: milioni.
1: Sì, come te, dopo due o tre giorni che sto fuori casa mi annoio e voglio tornare a casa.
0: Infatti quello che ci hai detto prima, no? Che
1: no,
0: tu che... non ce la fai fondamentalmente, quindi le vacanze non sono per te.
1: Assolutamente, pochi giorni, dopo 3-4 oh, sì, giorni sento proprio la frenesia, proprio sto male fisicamente.
2: A Valeria, come cantava Mariella Nava, a Valeria.
0: Ti facciamo
2: ciao.
0: Lavorare noi, non ti preoccupare, okay. Innanzitutto marmellata per tutti, cornetti
1: sì.
0: per tutti, torte,
1: okay.
0: anche torte?
2: Anche tutto, torte, ti salutiamo tutto. Cara, buonanotte, ciao.
0: Ciao,
2: dai,
0: torte?
2: Io marmellata vado pazzo, morirei. Yeah.

0: Another One Bites the Dust dei Queen su RTL 102.5. Pochi minuti alle 4 del mattino, c'è Vanessa, c'è Armando, ci siete voi. Sentiremo tra pochissimo le vostre voci ancora allo 02 25 15 15.
1: Oh, ed è bello ascoltarvi e ascoltarvi e sapervi dove siete. Ho mirato un aceto strano, come vai, non lo so. E buongiorno da Maurizio della pasticceria Raffaello di Pescara. Se passate da queste parti vi faccio assaggiare le mie specialità. Grazie per l'invito.
0: Col cavolo che veniamo.
1: Perché?
0: E facci vedere prima cosa prepari.
1: Guarda, io vado sulla fiducia, non so perché. Maurizio, mi fido.
0: Io no, io non mi fido.
1: Io mi fido.

0: Qualcosa di marmellata, per esempio le pesche, albicocche, no, frutti di bosco, cioccolata Vanessa. Io sono
1: anche per la crema, cioè, beh, per tutto fondamentalmente, anche per il miele, per i cereali, e diciamo che adesso c'è l'informazione.
0: Vai.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Caggiano, in provincia di Salerno, sono le 4 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Parlando dallo studio Vale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che sono in corso colloqui con Teheran. È l'ultima chance per firmare un buon accordo, aggiunto, prima della decapitazione, spiegando poi che si sta valutando un'imminente riapertura dello stretto di Hormuz. Celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì all'età di 96 anni. Un lungo applauso accolto il feretro all'ingresso in chiesa, presenti in tantissimi tra amici, gente comune e ospiti della comunità Exodus. Sui volantini distribuiti alla folla, la preghiera del ciao, testamento spirituale del Don. A Ceuta, dopo i giorni dell'emergenza migranti, è tornata la calma, con un bilancio di morti superiori ai 70 e con alcuni migranti che sono ancora sul territorio spagnolo. Intanto il ministro degli esteri spagnolo Albares ha accusato il governo italiano di non avere mostrato solidarietà nella gestione. Per Madrid, Roma non è stata all'altezza. È ancora da chiarire la dinamica del terribile scontro tra un autobus e un camper avvenuto sulla statale 79 tra Lazio e Umbria domenica pomeriggio. Il bilancio delle vittime è di 6 morti e 26 feriti, 3 in gravi condizioni. Un uomo di 58 anni lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Perugia. Il caldo non molla la presa. Nelle prossime ore si prevedono infatti 25 città sulle 27 monitorate col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Solo 2 saranno le città col bollino arancione, che indica rischi per la salute nelle fasce più fragili della popolazione, cioè Messina e Reggio Calabria. È tutto, ora c'è la viabilità.
2: Via Radio.
4: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole da nord a sud sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Vi informiamo tuttavia che per programma di lavori di ammodernamento sulla 10 Genova Ventimiglia fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso sia il tratto tra Savona e Albisola verso Genova che il tratto tra Arenzano e Varazze per chi viaggia verso Ventimiglia. Non abbiamo altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Mare, profumo di mare, na na na, è mare, per me l'estate è mare, non odiatemi voi che amate la montagna, però io amo il caldo, i piedi sulla sabbia, la sabbia nel costume,
1: ovunque,
0: la sabbia, sai che se tu hai, lasci segni,
1: che cosa?
0: No, niente, poi, cioè se sai, puoi capire se una persona, se una coppia

0: affiatata?
1: È affiatata e soprattutto se fanno sempre quella
0: fichi,
1: roba lì.
0: Fichi.
1: Ok, lo puoi capire da alcune parti del corpo se sono graffiate dalla sabbia.
0: Ah, scusami, però se ci sono i sassi è ancora peggio.
1: Parlato
0: no?
1: di sabbia, non di sassi.
0: Va bene, no. Ma avete sentito, amici? Il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live e poi ci sarà, diciamo, un cast spettacolare.
1: Esatto,
0: no?
1: Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, come dicevi tu, tesoro. Quindi acquistate subito il vostro biglietto. Allora, non ve lo posso dire quali sono le parti che si consumano sulla sabbia.
0: I gomiti, ve lo dico io. Oppure
1: le ginocchia. I glutei.
0: Ma come
1: la schiena.
0: Sei informato? Evviva la sabbia, amici!
1: Dai, possiamo ripartire con Magnetic, The Pausa.

0: RTL 102.5, l'Italia che lavora, lo vedi, Vane, dai messaggi, le foto che arrivano, le pictures con cannoli siciliani, con tantissima ricotta, chile ciliegie,
1: mamma,
0: pistacchio.
1: Che buoni, ma arrivano anche le pizze, le focacce, ecco, solo in foto, quindi noi possiamo dire che ci saziamo guardando solo le foto. Grazie per tutti i messaggi, davvero di cuore. Facciamo così, ascoltiamo un vocale.
2: Ciao amici della notte, ricordatevi che i capelli sono un optional sopravvalutato. Viva i pelati! Andrea Pasticcio, Rito di Venezia.
0: Ciao,
1: evviva, evviva, evviva.
3: Saluti da Casablanca. Saluti da Casablanca. Marocco, pelato mio.
1: Capito, no, volevo dire saluti da Casablanca. Saluti da Casablanca.
4: Buongiorno.
0: Ciao.
4: Antonio Pasticcione, pasticcere d'Aversa.
0: Sì.
4: Armando, buongiorno. Vanessa.
0: Ciao.
4: Buongiorno. Tutti il popolo buongiorno. Di RTL. Ma a proposito di piatti, perché un bel piatto di pasta e patate e provole, non lo mangeresti, Armando?
0: Sì, io mangerei.
4: Antonio Pasticcione, Vanessa, sei bellissima.
0: Ciao. Sei bellissima.
1: Grazie.
0: Ma cosa c'entra, Vanessa, sei bellissima,
1: scusami,
0: con la pasta, patate e provole, che è un piatto invernale?
1: Ma era un commento, grazie, Un saluto al mio pubblico.
0: Ma quale pubblico? Salutiamo dal Turmalin di Lipari, amici, dove vi stiamo trasmettendo. Ciao Fabiola, buonanotte.
1: Io volevo dirvi questa cosa.
0: Sì.
1: Te amo, Rihanna.
0: Ullala.

0: La vostra RTL 102.5, c'erano gli U2 alle 4 e un quarto del mattino in questo bel martedì 4 di agosto. Ci saranno delle giornate un po' calde in svariate città italiane da oggi fino a mercoledì, cioè già da ieri fino a mercoledì. Giovedì farà molto caldo.
1: Molto bene, ma
0: molto
1: non
0: bene,
1: ti preoccupare.
0: Molto male.
1: No, aspetta, ma non ti preoccupare, sì, che raffreddiamo noi il tutto, perché andiamo a Wellington in New Zealand con Alberto. Ciao Alberto.
2: Ciao ragazzi.
1: Ecco, mi sa che da te non ci sono poi così tanti gradi, giusto?
2: No, adesso ce ne sono meno 3. In questo momento
0: meno 3 gradi.
1: Ma
0: che cosa fai lì? Scusami, fai il pupazzo di neve. Che fai? Raccontaci, che lavoro fai? Perché sei in New Zealand? Sei scappato?
2: Sono scappato dall'Italia 30 anni fa, in giro per il mondo, in Asia, 15 anni in Cina, eccetera, eccetera. E da 14 anni, da quando ho avuto il bambino, mia moglie è cinese, ho avuto una bellissima offerta di lavoro e mi sono trasferito a Wellington. E adesso ho preso la cittadinanza,
1: bravo,
2: il doppio passaporto. Sì, e sono felice,
0: quindi
2: sono felicissimo.
0: Abbiamo anche, stai bene quindi anche economicamente a quanto pare, ma che lavoro fai?
2: Io sono, adesso faccio il project manager, lavoro per una grossa azienda, la Nokia, e faccio il project manager.
1: Che bello, sai che trasmetti proprio serenità e felicità, questa cosa ci fa molto piacere.
0: È un project manager, non fa niente,
1: no,
0: c'ha la poltrona, c'ha il riscaldamento, guarda lì,
1: no,
0: il pupazzo, la neve,
1: no.
0: No,
1: Alberto,
0: non è così.
1: Ti
2: lavoro 15
1: io,
2: ore al giorno. Lavoro 15 ore al giorno.
1: Ma in Italia dov'è il tuo posto di origine?
2: Sono di Vimercate.
1: Vicino a casa mia, e anch'io abito lì vicino.
0: Puoi andare in New Zealand anche tu.
1: Vengo a Vimercate.
2: No, New Zealand si sta bene, è molto lontana. Siamo lontani perché sono 36 ore di volo quando vengo in Italia, però c'è una pace tranquilla, è bellissimo, proprio bello. Sono felice,
0: quindi,
2: per mio figlio e la mia famiglia.
0: Ok, quindi tu non ami il caldo, il mare, l'estate, la confusione, le cose che non funzionano?
2: No, io amo. L'unica cosa che io odio della Nuova Zelanda è il clima, che fa sempre freddo, anche d'estate sembra di essere in Valtellina o sulle Dolomiti. Però
0: va bene,
2: come paesaggi, come sicurezza e tutto, si sta da Dio. Si sta veramente da Dio.
0: Ti salutiamo, caro, grazie. Tornaci a trovare quando vuoi.
2: Un abbraccio. Io vi
0: L'Italia
2: ascolto tutti i giorni.
0: Sì.
1: Grazie Alberto, è stato bello parlare con te, inviaci un po' di foto così vediamo i tuoi paesaggi attraverso le tue foto e attraverso i tuoi occhi. Come sono poetica.
0: Ma è freddo, cosa vedi? È freddo, ghiaccio, neve.
1: Scusami, cioè possiamo guardare anche un po' di neve, solo guardare ma non toccare.
0: Torniamo tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play in

0: streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Everybody get up and dance. Madonna su RTL 102.5, sono le 4:24 del mattino. Buongiorno Italia, buongiorno amici, siamo noi, siamo la versione Summer Edition.

0: abbiamo Armando Piccolillo e Vanessa Grevi, portiamo fino alle 6 del mattino, magari poi ci andiamo a fare un bagno, andiamo a fare colazione tutti insieme. Venite,
1: venite.
0: Se siete dalle parti delle Isole Eolie, no? Ma anche se siete dall'altra parte del mondo, noi siamo in diretta dal Tourmaline di Lipari.
1: Esatto, dai, cominciamo a sentire una bella carrellata di vocali.
2: Armando, sì. Vanessa, buongiorno, prima cosa. Io a Pescara ho mangiato, mi dovete credere, e sono stati squisiti, ma tagliati ceci e calamari a zuppa, in bianco, ma bello mio Armando. Tutto me l'ho fatto la tendina con la grande.
1: Mi sa che ha fatto danni questo piatto, perché non ti sento tanto.
0: Mi sono persa un po', mi sono completamente
1: voleva
0: persa.
1: Voleva dire che godeva di questo piatto.
0: Ok, va bene, un altro vocale.
3: Splendida, magnifica Marota, vi addolcisco la giornata con il mio mestiere, sono pasticciere. Ciao da Nicola.
4: Armando, non te la prendere con Vanessa. No. Dai, per par condicio te lo dico io. Sei bellissimo. Ma che dico bellissimo? Di più.
0: De più, no, de più Arma, sei bellissimo.
1: Sono bellissimo, basta, grazie. C'è. Quando uno è bello, sono un mucciaccio che piace.
0: Oh, ma non abbiamo un altro vocale?
1: Scemo. No.
5: Diceva Neruda che la notte si suda, ma la notte no, rispondeva Picasso. Io di giorno mi scasso, ma la notte no. Felicissimo giorno, signor Piccolillo, la principessa Vanessa. Presente la sala controllo di Pescara, Gianluca, il vigilante matto.
1: Mamma
5: sempre
1: mia.
5: Sul pezzo, a tratti sul pezzometro, molleggia a tratti. Tu, tu,

0: Due settimane, settembre, la nuova canzone alle 4:32 del mattino su RTL 102.5. Vanessa Armando e tutti voi anche allo 0225 1515, in questo caso al 378 378 1025 con i vocali. Perché ti vedo distratta?
1: No,
0: cosa stai leggendo?
1: Mentre ti ascolto, leggo un po' i messaggi che arrivano al nostro 378 378 1025, e qualcuno ci invia Punk Arre di Segale per la colazione dei miei cari clienti. Furio di Cogoleto che saluta Gabriele. Mi piace quando la radio viene utilizzata proprio per i saluti, no? Cioè il fatto che ci sono persone dall'altra parte che stanno ascoltando RTL 102.5, insomma, ed è bello.
0: Scusami tesoro, il Punk Arre di Segale, ci devi mettere un po' di burro, un po' di marmellata, se no, come si dice al mio paese, abbozza, cioè non scende.
1: Ecco, il burro lo utilizziamo. Guarda, io non sono pro burro in generale.
0: Sì, io sì, io sì.
1: Immaginavo.
2: Buongiorno ragazzi, da Santino il Mungitore, le sue mucche bianco-nere da Cremona. Ciao Piccirillo!
0: Ciao, Piccolillo mi chiamo.
1: No, però non suona male, Piccirillo. Suona bene, poi ognuno utilizza i propri nomignoli.
0: Sembri Lilli Gruber così.
1: Quella sto comoda così. Scusa. Arrivano i Maroon 5 e Cardi B, Girls Like You.

0: Girls Like You, Maroon 5, Cardi B su RTL 102.5 con Vanessa, con Armando.
1: Yes.
0: Sembra un po' come quelli americani. Allora, 4:37 del mattino, lo vedi? Ciao Armando e Vanessa, questi, cioè il pancarré di Segale, ok, tagliamo a fette e sopra ci mettiamo ricotta.
1: Marmellata.
0: Frutti di bosco e mirtilli freschi. Un bacione, siete bravissimi e fortissimi. Armando, sei fantastico.
1: No, Armando, questo sei fantastico, non c'è scritto. Ragazzi, voglio dirvi che non c'è scritto.
0: Vabbè, se non c'è scritto, non c'è scritto.
1: Vanessa, sei bellissima. Anche questo non c'è scritto. Sei bravissima. Amici, grazie per tutti i messaggi che arrivano al 378-378-1025. Siete su RTL 102.5.
0: E torniamo tra poco. Fermi lì.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Disco
3: Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: G e Manu Ciao con Viajando per el Mundo. E i nostri amici italiani ascoltatori stanno viaggiando per il mondo e, come dicevo prima, sono 17-18 milioni di italiani in vacanza. 8-9 milioni, sono delle stime, restano invece a casa, non faranno vacanza. Sapete quanti miliardi, 18 miliardi di euro si stima la spesa delle vacanze? Poi
1: quindi,
0: scusa,
1: sì,
0: ci sono moltissimi artisti internazionali in Italia come Jennifer Lopez, come Mick Jagger, e tantissimi altri hanno scelto il nostro bel paese.
1: Ecco, ci sono persone, magari alcuni artisti, che hanno delle origini italiane,
0: sì,
1: e altri che invece amano l'Italia a prescindere. Poi molte persone, alcune volte, questa secondo me è anche un po' una cosa triste, però il fatto che vuoi staccare, addirittura sei disposto anche a chiedere un finanziamento per partire, no? Quindi hai bisogno di un po' di soldini,
0: 3-4 mila euro,
1: quindi dici io voglio assolutamente staccare, e quindi sono disposto a chiedere il finanziamento.
0: Allora, però,
1: succede anche questo.
0: Sì, esatto, ma durante l'inverno coltivatevi un amico, una zia, un cugino che è al mare, no? Te lo coltivi, vai di psicologia e gli dici ma
1: quest'anno
0: e via. E poi dici ma non è che per caso hai una branda dove dormire,
1: okay, e poi ti presenti con tutta la famiglia,
0: poi,
1: pensa un po',
0: noi del sud abbiamo un cuore grande, capito, quindi noi ci inteneriamo, va bene, quindi ti ospitiamo anche sul balcone con un materasso,
1: ma
0: vieni,
1: non ti preoccupare,
0: ecco,
1: porta una bottiglia di vino, a tutto il resto ci penso io. Ascoltiamo un vocale.
2: Buongiorno, a quest'ora una bella fetta di pane casereccio tostato, bella calda, una bella spalmata di burro di crema di parmigiano e una bella stessa di marmellata di albicocche del Trentino. Ah, quella sì, va bene. Ciao, buongiorno a tutti. Mimmo da Reggio Emilia.
0: Ciao Mimmo.
1: Ciao,
0: anche,
1: Mimmo.
0: Anche se la marmellata non fosse del Trentino, insomma, va bene lo stesso.
1: Va bene, va bene. Ci hai convinto, ci hai convinto subito. Ci facciamo una fotografia?
0: Dai, photograph Nickelback.

0: mi piaci ma... tu mi piaci ma...
1: ma...
0: Lei di più, insomma. Da Dio, Brescia, RTL 102.5. Andiamo da Andrea al telefono, pronto?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao amici la notte, ciao Armando, ciao Vanessa.
0: Ciao Andrea.
1: Come stai?
2: Però molto bene, a parte il caldo, stanotte è terribile veramente. Mi sono alzato alle 3 di notte, 29 gradi con un tasso di umidità, credo dell'80-90%. In più,
0: come
2: vabbè,
0: mai,
2: faccio il pasticcere in laboratorio.
0: Svegli?
2: Pasticcere, laboratorio, coi forni accesi, oggi veramente tosta. Vabbè, dai.
1: Andrea, però mi sa che stamattina ti sei svegliato pure con una fiatella, mi sa.
2: Sì, vabbè, vi ho mandato un audio, non so se dagli audio si sente, ma mi sono fatto una bella bistecca con salsa chimichurri ieri sera. E quindi me la sento tutta, diciamo, dai.
0: Spero senti, che qual colleghi... è la prima cosa?
2: Spero che i colleghi non sentano, mangio delle mentine, insomma.
0: Va bene. Senti, ma qual è la prima cosa che fai in una pasticceria?
2: Io arrivo con le brioche già cotte e incomincio a farcire croissant, comincio a fare gli ordini delle torte, queste cose qua. A seconda,
1: mamma, immaginiamo...
2: a seconda in generale.
0: Alle fai le sfogliatelle tipo napoletane, ricce e lisce?
2: Guarda, ti dico la verità, sono del nord e quindi non è che mi sia capitato di farle. Però, visto che è il dolce che preferisco in assoluto, per curiosità ho provato a farle a casa e devo dire mi sono venute anche bene.
1: Scusami,
0: ma voi del nord Italia non mangiate le sfogliatelle, allora?
1: Puoi introdurle, no?
2: Qualcuno so che le fa, non so, devi avere anche dell'attrezzatura dedicata.
0: Andrea,
2: diciamo.
0: Ma dai, ma guardati i tutorial, le so fare.

0: Colonel Arcade, searching everywhere from steeplechase to palisades, in any shooting gallery where promises are made to walk away, walk away, walk away, walk away.
1: Tunnel of Love, Dire Straits su RTL 102.5. Adesso tesoro ci sono cose più serie.
2: Sì, c'è l'informazione, rimanete lì.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena

0: tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Caldarola, in provincia di Macerata, sono le 5. Buongiorno.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno europei sulla crisi dei migranti a Ceuta, il governo spagnolo ha accusato l'Italia di non essere all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri Albares. Celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, i funerali di Don Antonio Mazzi, morto venerdì all'età di 96 anni. Un lungo applauso ha accolto il feretro all'ingresso in chiesa, presenti in tantissimi tra amici, gente comune, ospiti della comunità Exodus. Sui volantini distribuiti alla folla la preghiera del ciao, testamento spirituale del Don. Una ragazza di 22 anni ha denunciato di essere stata aggredita all'uscita di una fermata della metropolitana a Milano e di avere subito una violenza sessuale. Sono in corso le indagini della polizia. La giovane, che si stava recando al parco Segantini, ha dato l'allarme dopo aver subito pesanti palpeggiamenti da uno sconosciuto. Ripresasi, si è recata autonomamente alla clinica Mangiagalli. La carta d'identità cartacea non sarà più utilizzabile come documento valido per l'espatrio. Servirà esclusivamente il documento elettronico, secondo le disposizioni europee in materia. In alcuni casi i comuni potranno rilasciare un documento sostitutivo. La vecchia carta, se ancora in corso di validità, potrà però essere usata sul territorio nazionale fino a inizio 2027. Era l'ultima notizia, ora ci sono le informazioni di viabilità.
2: Via Radio.
4: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, non gestito da Autostrade per l'Italia, resterà chiuso fino alle 23 del 28 agosto il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. In alternativa è possibile entrare a Portonaccio. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: Ole, 5-3 minuti, buongiorno ascoltatori, buongiorno Italia, staremo insieme fino alle 6, noi siamo la versione Summer Edition di Ma la notte no con Vanessa e Armando.
7: Mi piace tantissimo Summer Edition, sì. Mi piace come lo dici. E allora 02 25 15 15, l'Italia che si muove, l'Italia, sì, che si sveglia, ma il mondo che vive.
6: Dove? Il mondo che vive.
7: 02 25 15 15, chiamateci, che vive anche al telefono, perché si sa, siamo sempre più smartphone dipendenti.
6: Esatto, e c'è un mondo che lavora in questo momento, la produttività.
7: Sì,
6: dai,
7: aumentiamola.
6: Aumentiamola, ce la raccontate in onda allo 02 25 15 15, se vi va un messaggio vocale o scritto al 378 378 1025.
7: Ok, sapete che questi sono i numeri giusti da, sì, fare, metteteli tra i preferiti. Brava. E portateci sempre con voi anche attraverso l'app, scaricate RTL 102.5 Play.
6: Dai, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: che sei fatta così.
1: E te ne vai, ma ritornerai,
0: no,
1: chi lo sa.
0: Mai più, addio.
1: Mai più, se me ne vado,
0: ciaone.
1: Me ne vado.
0: L'amore quando finisce, finisce. Nei messaggi leggiamo al 378-378-1025 persone che non riescono a dormire perché è andato via.
1: Ti rigiri nel letto, allunghi la mano, ma lui non c'è o lei non c'è. Capita, ragazzi, anche d'estate finiscono gli amori, però ricordate che gli amori estivi sono lì dietro l'angolo.
0: Ma che è?
1: Cioè, non gira la, gira.
0: Ma magari
1: gira
0: fosse così facile. Dai, cominciamo con una bella carrellata di vocali.
2: Ma quale marmellata? Un bel sfilatino caldo con il cotecino. Ciao.
0: No, preferisco il dolce, non il salato.
1: Io quest'ora anche il salato, grazie.
0: Il cotechino, vuoi il cotechino?
3: No, ma
0: cotechino.
3: Santino il mungitore continua a dirmi, ma smetto, non vado più avanti tanto, smetto, sono stufo. Invece. E io gli rispondo, sì, smetti solo quando vai a casa. Marco Trasporto Latte, Cremona.
0: Ciao, vai,
1: Mungi.
4: Buongiorno amici dell'ETL, Vanessa, ciao Marcello da Melilli, Armando per il Codrillo. Allora, riagganciandomi al discorso di poco fa per quanto riguarda il prezzo delle vongole che è impazzito, rimbalzato, insomma che ce li stanno facendo pagare effettivamente un pochettino troppo,
0: allora...
4: io ti consiglierei, mentre che sei in Sicilia, le telline, che sono delle piccole vongolette, ma buonissime, di un dolce unico e inimitabile. Un abbraccio fortissimo Marcello da Melilli from Sicily e assaggiali, ciao!
1: Marcello, non è convinto,
0: non
1: Armando, volevo dirtelo.
0: Le telline non mi piacciono, è un'altra storia.
5: La sfoglia della riccia, una bella ragoscia.

0: pasta ripiena farcita di crema chantilly con sopra due belle ciliegie alla marena, belle succose. Ciao ciao.
1: Le aragostine, molto buone.
2: E già, mio amico, tu hai proprio azzeccato proprio quel mio dolce preferito, è l'aragosta con la crema chantilly, la ciliegina.
1: Ma sai che anch'io li adoro, abbiamo una cosa in comune.
2: Tesoro.
1: Mamma mia, non lo sapevamo, l'abbiamo scoperto ora. C'è Nelly Furtado.

0: in un concerto suo.
1: Sì.
0: Allora ha fatto un giro, no? Gli spalti, e c'era il personale della sicurezza, non ha riconosciuto The Weeknd, non l'hanno fatto passare. Dice no, quest'anello non può entrare. Dice, ma come, sono io? Via, se ne vada.
1: Mi fa impazzire questa cosa, perché alcune volte, no, ci sono degli artisti che tu ami, che magari puoi seguire, ascoltare, ma non sai esteticamente, esatto, come sono fatti, e magari sei anche un po' travestito, puoi avere un cappello, una bandana, degli occhiali da sole.
0: O quello della sicurezza è un po' avanti con l'età, non ascolta la musica, era solo lì per fare il suo lavoro. Era in The Weeknd con In Your Eyes su RTL 102.5. Arrivano tantissimi messaggi che riguardano, insomma, come ripararsi dal caldo, cosa mangiare, e li sentiamo.
2: Ciao Michi da Milano, vi do io la soluzione per il caldo, qualcosa da mangiare di buono. Vi fate una bella tazza di tè bollente, ci sciogliete dentro un bel fettone di gorgonzola, due chiodi di garofano, pintine. Perdete i sensi e il caldo non c'è più.
0: Cioè, certo che perdi i sensi.
1: Gorgonzola, cioè, ragazzi, caldo. Davvero.
0: Però col tè caldo poi sudi, madonna se sudi.
1: Mamma mia, allora possiamo passare anche un altro.
3: Messicano da Siracusa, e allora una bella Irs con crema pasticcera. Solitamente la mangio con la ricotta, sì, ma stamattina mi va con crema pasticcera. Bella Sabe!
0: Esatto, ti spiego cos'è la Irs, non sai cos'è,
1: no,
0: la
1: non
0: Irs?
1: Non lo so, non lo so.
0: È come se fosse forse è un panzerotto fritto, ma all'interno non c'è pomodoro o quant'altro, ma c'è, insomma, la ricotta. Ed è una bomba.
1: Molto bene, lo sai che andremo a fare colazione alle 6 del mattino, lo
0: e
1: sai?
0: Io tra poco vado.
1: Guarderemo l'alba e io sarò lì con te. Vocale.
4: Uè, buongiorno ragazzi. Qua è Oscar il milanista autotrasportatore con mio camione in direzione di Bologna. Uè, oggi ultimo giorno di lavoro e poi una buona e meritata vacanza. Buone vacanze a tutti e viva RTL 102.5 che è anche mia. Bye.
1: Bravo,
4: bye.
1: Oscar, dai dai che ci sei quasi, sentiamo che sei bello carico e buona estate a tutti.
0: Tra Venezia e Treviso c'è nebbia, buongiorno ragazzi, roba da non credere. Beh, un po' di nebbia, fate attenzione però,
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Perché?
0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Duran su RTL 102.5, 5:23 minuti. Amici, comincia ad albeggiare e noi adesso prendere il telefono e andare dal nostro amico Michele.
1: Yes, good morning Michele, how are you?
2: Ciao, come, tutto bene?
1: Bene, tu come, come stai, attivo, sveglio?
2: Sì, sono, ma sono sveglio da ieri sera, dai.
0: Ma come mai, serata?
2: Ma Armando, buona. Non mi riconosci più, sono il panettiere di Torino, Michele.
0: Ciao, Michele, ma Michele, quello che sfrutta il nipotino per farlo lavorare? Sei tu, Michele!
1: Michele!
0: Ho provato a chiamarti quest'inverno, però non hai risposto. Ho detto magari è andato a miglior vita, invece no, sei vivo e vegeto.
2: Miglior vita. No, no, che miglior vita, oh!
1: No. No, magari è andato in vacanza, in questo senso.
2: Vacante. Sono vacante. Scusa. Le mie vacanze.
0: Allora, Michele, cioè, prima o poi tutti dobbiamo lasciare questa terra. Prima
2: d'accordo,
0: poi.
2: Ma scusami, perché mi devi portare subito a me dietro?
0: Perché così? Hai una certa età, allora ho pensato, non risponde più al telefono, è andato. Cosa,
1: Michele, cosa non dire? Ti preoccupare, guarda cosa? Che ti allunga la vita.
0: Esatto.
2: Grazie.
1: Senti,
0: allora, panificatore, come vanno le cose?
2: Vanno che ieri avevo fatto 51 anni di matrimonio, sai che te l'avevo detto che
1: auguri,
2: ho 50 anni.
1: Auguri.
0: Facciamo i conti. Hai fatto 50 anni di matrimonio,
1: 51
0: più 10 di fidanzamento, 61, e diciamo altri 10, quindi vedi, sei ottuagenario.
1: Beh,
0: tra
1: i
0: poco
1: i tuoi 90 anni te li porti benissimo. La tua voce è bella allegra.
2: Grazie,
1: guarda
2: Vanessa.
1: Sembra
2: grazie.
1: 40 io
2: grazie,
1: te ne do 40
2: Vanessa.
1: Di anni
2: grazie.
0: Senti, va bene, ma
2: io volevo dirti una bella cosa. Dai. Che sei bellissima.
1: Sì. Oh, grazie Michele.
0: Vabbè, Michele, non ce ne può fregare meno. Comunque, voglio dire, le tue vacanze inizieranno quando? O sono già finite?
2: No, la prossima settimana. Faccio solo una settimana perché ho impegni di lavoro.
0: Ok, volevo dirti una cosa importante, Michele.
2: Sì.
0: In quella settimana che andrai in vacanza,
1: no,
0: pioverà tutto il periodo.
1: Ma guarda, Michele, se piove facci sapere, mi raccomando.
2: No, guarda che se sì. arriva un po' di pioggia per me va benissimo, non c'è problema. Perché
0: lo so,
2: con il caldo che abbiamo patito qui è incredibile.
0: Ciao Michele, grazie, buona giornata.
1: Un abbraccio. Ciao. Ciao. Salutaci tuo nipote.
0: Salutacelo, non ti sentiamo più. Gonna make you sweat, se vi va ragazzi, siete svegli sulle mani, CNC Music Factory.

0: Swag Music, Arti 5 su RTL 102.5. Salutiamo questa coppia di ragazzi. Ciao, siamo Manuela e Domenico e siamo partiti da Torino, dormito niente, adrenalina a mille. Noi colazione con pane tostato, burro di arachidi e marmellata. Ulala!
1: Oh, ci piace questa colazione da campioni, ci piace soprattutto l'adrenalina, no? Quando parti dici finalmente è arrivato quel momento. Il perché mi guardi? Il momento delle vacanze.
0: Stavo guardando perché stavo pensando alla colazione, quanto deve essere bella che tu ti siedi a tavola e c'è già tutto pronto, apparecchiato.
1: Quando fanno gli altri per te.
0: Esatto.
1: Oh, bellissimo. Non ti preoccupare, non accadrà mai. Ascoltiamo un vocale.
2: Ciao RTL, sono Lorena da Barbariga, Brescia. Oggi siamo svegliati presto, stiamo andando a Bergamo per poi andare direzione Palermo. Ci tenete sempre compagnia. Ciao.
0: Ciao ragazze.
1: Ciao.
0: Dai, tanto un'ora e mezza penso da Bergamo a Palermo.
1: Sì, più o meno sarà quello il tempo e buone vacanze.
3: Buongiorno
1: un altro.
3: Ragazzi, e che ne dite di una buona seada di prima mattina con miele di castagno con qualche mora e lampone sopra?
0: Sì, io accetto, l'accendo subito, anzi due.
1: Mamma mia, buonissime, ci hai convinto anche con questo e c'è Charlie Puth.

0: Sei forte, Lauro, la città degli angeli, Achille Lauro su RTL 102.5. Sono le 5:40 minuti. Sei forte e sei forte anche tu.
1: Bravo, ecco. Ma sei forte a fare le imitazioni?
0: Ciao, sei forte.
1: Vabbè, basta, basta. Il repertorio finisce qui.
0: Sei forte.
1: C'è un vocale.
2: Buongiorno, il Caciara da Roma, RTL anche mia. Ah, buona colazione, sì, sì. Bella andare in vacanza. Molto bella andare in vacanza, sì, sì. Certo. Non c'ho voglia di andare a lavorare. Ma perché? Ma perché sono nato ricco? Perché?
0: Guarda che poi ti annoiavi. Se tu fossi nato ricco, ti annoiavi. Magari prendevi lo yacht o il gommone 9,5 metri e ti annoiavi.
1: Certo, e ti annoiavi.
0: Andavi alle Maldive
1: e ti annoiavi.
0: Poi andavi. Perché poi, se sei ricco, hai una come Vanessa che pretende.
1: Ma scusami,
0: voglio
1: ma
0: il clima,
1: dire?
0: Voglio il ghiaccio, voglio il cocktail,
1: no,
0: voglio
1: guarda,
0: quello,
1: basta
0: voglio
1: che mi regali dei viaggi ed io sono felice. Ma manca, capito?
0: Invece no.
1: No, invece
0: nascendo,
1: no.
0: Diciamo, non poveri, ma con quella cosa giusta nel sudare.
1: Con la fame.
0: Con la fame, con la voglia di lavorare e comunque poi avere la ricompensa che possono essere le vacanze. Allora lì è bello.
1: È bellissimo.
0: Però se lasci ricche è meglio.
1: Vabbè, ragazzi, arriva Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: People, help the people, Cherry Ghost su RTL 102.5 in diretta dal Tourmalin di Lipari, Isole Eolie, Arcipelago Eolianeo. Ci siamo noi live dal vivo, niente registrato.
1: Mai. Ma... qui c'è sempre qualcuno, sì. Amici, 24 ore su 24, non vi preoccupate, accendete la radio RTL 102.5 e sapete che ci sono delle voci amiche e sempre musica.
0: Esatto. Allora, abbiamo parlato di colazioni, abbiamo parlato di cibo, abbiamo parlato di viaggi, un sacco di cose, soprattutto grazie a voi che ci date spunto, insomma, in questa bella mattinata del 4 di agosto 2026. Sarà una bellissima giornata.
1: Oh, e fu
0: vedi,
1: così?
0: Vedi che al Beggio ci sono nuvole.
1: No, bellissimo.
0: L'orizzonte.
1: Allora, vi raccontiamo, davanti a noi c'è ovviamente il mare. Vedi, sì. Un mare quando è bello, spira tanto sentimento. E aspettiamo l'alba insieme.
0: Allora.
1: Se sei d'accordo, grazie, lo so, sì, che sei d'accordo, ascoltiamo un vocale.
2: Armando e Vanessa, buongiorno. Stanotte quando sono uscito di casa, ho sentito Andrea del sabato, ho detto io, ma che cosa è successo? Armando, dov'è? Meno male che poi l'ho sentito stamattina. Almeno la giornata comincia bene. Un bacione a tutti, buona giornata.

0: Ciao ragazzi, grazie.
1: Non ti emozionare, stai bello, tranquillo.
0: Allora, continuate a messaggiare al 378-378-1025. Se vi va anche una bella chiacchierata, ce la facciamo allo 02 25 15 15. Ma adesso è il momento dello stilista.
1: Sì, perché ha stile. Harry Styles, Dance No More.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Compleanni d'estate sono quelli che però poi a scuola non puoi portare i dolci, le torte, però sono belli perché puoi stare fino a notte fonda a festeggiare, come dicono i nostri amici, no? Auguri a mia nipote Desiree che oggi compie 27 anni.
3: Auguri.
2: Grazie da Giovi, dalla Valle Camonica.
3: C'è Paul McCartney, Stevie Wonder, Ebony and Ivory.

0: Ebony and Ivory, Paul McCartney e Stevie Wonder su RTL 102.5. Pochi minuti alle 6 del mattino, sarà già tutta pronta la squadra di Non Stop News, cari amici, ma noi adesso vogliamo tuffarci in un bel boccalino.
1: Vai!
2: Ma ciao ragazzi!
3: Ciao Armando!
2: Ciao Vanessa!
3: Ragazzi, ma che bello in Total White, che bella l'estate con il sole e il mare.
2: E le voglie e passioni che ci rendono più liberi e vivi.
3: E voi ragazzi, che ne pensate? Complimenti come sempre, buon lavoro! Ciao!
2: Ciao belli, un saluto grazie. Alessio
3: e Francesca!
0: Beh, allora, le passioni d'estate sì, perché diciamo si riaccendono, vuoi il caldo, vuoi che sei tranquillo, non hai lo stress da lavoro.
1: E le voglie, le passioni.
0: Le passioni, gli intrighi, gli inciuci, hai voglia, ci si innamora, ci si lascia, si produce anche, in che senso? Si fanno figli.
1: Ci si diverte.
0: Hai voglia se ci si diverte.
1: Va bene, noi non faremo figli in questo momento, no.
0: Vuoi
1: perché
0: fare
1: andremo.
0: Un
1: no, grazie, grazie.
0: Anche due, perché no?
1: Ma, va bene, ci penserò. L'appuntamento è sempre domani alle 3 con Malanotte No, Summer Edition con Armando Piccolillo e Vanessa Gray. Allora, buonanotte o buongiorno, fate voi.
0: O buon quello che è, tesoro, anche perché insomma abbiamo tantissimo tempo da. Io non voglio dormire, voglio andare al mare.
1: Bravo, andiamo al mare, andiamo a fare colazione, guardiamo l'alba, sì. E poi decidiamo cosa fare.
0: Esatto, salutiamo in Milano. A Milano c'era Manuel e David Bella e se Dio vuole torniamo questa notte alle 3. Grazie Vanessa Gray.
1: Grazie Armando Piccolillo e grazie a tutti voi. Ciao.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: Anche a Borgaro Torinese, in provincia di Torino, sono quasi le 6.
6: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso.

0: cremoso, buonissimo. Mmm, exquisa. La bontà va condivisa.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria. Martedì 4 agosto, tra poche ore il vertice dei ministri dell'interno europei convocati dopo la crisi migratoria vissuta a Ceuta dalla Spagna. Intanto il governo di Madrid ha accusato l'Italia di non essere stata all'altezza, mostrando solidarietà. E allora ascoltiamo Tommaso Angelini.
3: Si riuniscono oggi i ministri dell'interno e della giustizia dei 27 per cercare una risposta comune alla crisi migratoria dopo quanto accaduto a Ceuta, l'enclave spagnola al confine con il Marocco, dove migliaia di persone hanno tentato di entrare nel territorio europeo provocando una nuova emergenza politica. La riunione è stata chiesta da Italia e Danimarca con una lettera firmata da una ventina di paesi per chiedere un cambio di passo nella gestione dell'immigrazione irregolare. Tra le proposte anche la possibilità di nuovi controlli alle frontiere interne e una maggiore collaborazione con i paesi di origine e transito dei migranti. Al tavolo europeo Roma porterà l'idea di creare nuovi hub per i rimpatri sul modello dei centri realizzati in Albania, ma finanziati dall'Unione Europea e collocati soprattutto in Africa. Non tutti i paesi hanno aderito al vertice, tra gli assenti anche Francia e Portogallo. La Spagna invece ha criticato la posizione italiana, con il premier Pedro Sanchez che ha parlato di reazioni egoistiche e polarizzanti. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares ha accusato alcuni governi, tra cui quello italiano, di non essere stati all'altezza.
2: A Washington il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che sono in corso colloqui con Teheran, l'ultima chance per firmare un buon accordo, ha aggiunto, spiegando poi che si stava valutando la riapertura dello stretto di Hormuz già nelle prossime ore. Gelo dall'Iran, nessun negoziato è in corso. Folla in Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Antonio Mazzi, il prete matto, come si autodefiniva, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. Un lungo applauso ha accolto il feretro nella basilica, piena di amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità. Alla cerimonia, tra gli altri, anche il sindaco di Milano Beppe Sala e il suo amico Don Luigi Ciotti. Ascoltiamo la sua testimonianza.
4: La nostra amicizia è stata proprio saldando insieme un po' di terra con il cielo. Questo bisogno di giustizia, di accoglienza, di pace, di dignità, di diritti qua giù, è quella dimensione più spirituale. No, perché pregare Dio vuol dire anche una mano tesa verso chi fa più fatica.
2: E oggi sempre nella Basilica di Sant'Ambrogio si terranno i funerali di Franco Baresi, l'ex capitano del Milan, morto a 66 anni. Il sindaco Sala ha dichiarato il lutto cittadino in occasione delle esequie. E ora andiamo da Massimo Lonigro, buongiorno a te.
5: Buongiorno Giovanni, ben ritrovato, buon mattino ai nostri veri normal people. Allora, tra poco in linea diretta con voi allo 0225 1515 parliamo di un provvedimento molto particolare proposto dal Consiglio Provinciale di Bolzano. Ecco, l'idea è quella di introdurre una sanzione che varia da 50 a 150 euro per tutti quei genitori che non sono troppo presenti nelle dinamiche, diciamo, che coinvolgono i propri figli a scuola. Non vanno agli incontri scuola-famiglia, magari non comprano in tempo i materiali che servono per fare le attività. E allora vi chiediamo se questa soluzione, quella di multare direttamente i genitori, può essere una, come posso dire, una strategia efficace secondo voi, e soprattutto vi chiediamo di commentare quelle che sono le dinamiche che vedete magari nel mondo scolastico. 0225 1515, tra poco in diretta.
1: Previsioni del tempo.
6: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore continuerà a splendere il sole sul nostro territorio. Salvo per qualche temporale di calore e specie sui rilievi alpini centro-occidentali tra pomeriggio e sera. Le temperature minime si manterranno tropicali, con caldo infatti che continuerà a farsi sentire anche di notte. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
7: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Come di consueto a quest'ora, il traffico si sta intensificando nei pressi dei grandi centri urbani. Riguardo alle condizioni meteo, è segnalata nebbia sulla 27 Mestre Belluno tra la tangenziale di Mestre e l'allacciamento con la A28. Piove sulla A5 tra Morget e il Monte Bianco. Ricordo che in questo caso la velocità massima consentita è di 110 km orari. Vi ricordo che per lavoro lavori fino al 31 di agosto è chiusa a Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova Gravellona-Toce e in uscita dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa è possibile utilizzare il casello di Serravalle Scrivia. Invece fino al 28 di agosto sulla 24 Roma Teramo chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. L'entrata consigliata è quella di Portonaccio. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Le 6 e 6 minuti comincia una nuova puntata di Non Stop News, martedì 4 agosto. Come sempre noi vi diamo le coordinate perché magari siete in vacanza e le avete un attimo perse, quelle spazio-temporali. Noi ci troviamo in Calabria, Praia Mare, andiamo in onda da questo track guardando il mare, quasi sulla spiaggia ed è una cosa bellissima. Buongiorno Ludovica Marafini.
9: Ma buongiorno, buongiorno Massimo Lonigro, buongiorno a tutti voi che siete collegati magari in radiovisione al 36 del digitale terrestre, con l'autoradio vi state spostando. Salutiamo anche tutti quelli che stanno lavorando perché in questi giorni ci si concentra sempre sui vacanzieri, ma insomma se anche voi siete in giro raccontateci che cosa fate, dove andate, anche perché oggi l'argomento è caldo, li sento già divisi.
5: Oh, fortunatamente ancora per la ripresa delle scuole ci vorrà un pochino, però c'è polemica in quel di Bolzano. Andiamo al nord che magari fa anche un po' più fresco, non so, perché in tutta Italia fa molto caldo, però magari lì si sta un po' meglio. Dovete immaginare un consiglio provinciale che sta ragionando su questa proposta, quella di introdurre una sanzione che varia da 50 a 150 euro per tutti quei genitori di bambini che vanno alla scuola dell'infanzia oppure al primo ciclo, praticamente quindi prima alla scuola media. L'idea è quella di introdurre questa sanzione nel momento in cui i genitori non sono abbastanza presenti nelle dinamiche scolastiche.
9: Sì, diciamo che poi ci sono già dei punti interrogativi, perché chi dovrebbe fare questa multa? I dirigenti scolastici? Insomma, manca forse ancora il regolamento attuativo.
5: Certo.
9: Insomma, più tardi magari cercheremo anche di parlarne meglio e di approfondire questo tema con chi se ne sta occupando, ma è chiaro che si apre un po' il grande dibattito. I genitori sono poco presenti, oppure insomma ci siamo raccontati per tanto tempo di genitori che vanno a contestare le note a scuola quando
5: quindi,
9: magari
5: fin troppo presenti in quel caso.
9: Allora voi che cosa ne pensate? Qual è la vostra esperienza? Raccontatecelo allo 02 25 15 15, il numero per le chiamate in diretta.
5: Leggo che solo il 18% dei genitori partecipa alle elezioni dei rappresentanti dei consigli d'istituto, per esempio. Molti non vanno ai colloqui, ecco, si accumulano una serie di mancanze e poi alla fine ti arriva la multa. È solo una proposta per il momento. Voi cosa ne pensate? Se vi va un messaggino anche al 378-378-1025.
9: Dai che partiamo con la musica. Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera?

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Devo guardare il registro elettronico perché ci sono i compiti. Allora poi hanno messo la data del nuovo, dei nuovi incontri scuola-famiglia. Devo andare lì. Insomma, se adesso RTL 102.5 parliamo di scuola, parliamo del rapporto tra i genitori e insomma la loro presenza nelle dinamiche scolastiche alla luce di questo provvedimento proposto dal Consiglio Provinciale di Bolzano, multare i genitori che non sono troppo presenti.
2: E allora ne parliamo insieme a voi, che ne pensate, come vi sembra il rapporto tra effettivamente genitori e scuola? 02 25 15 15, il primo ascoltatore di oggi è Rosario, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno, benvenuto Rosario, da dove chiami?
3: Io chiamo da Cremona.
1: Da Cremona, prego.
3: Niente, volevo intervenire visto che avete lanciato questo argomento stamattina, anche se ancora siamo in periodo, diciamo,
1: estivo,
3: festivo, di vacanze, per sottolineare un po' che, diciamo, questa escamotage, ammesso e concesso che verrà introdotto da Zan, essendo una regione a statuto autonomo, mi sembra, diciamo, una piccola medicina per risolvere il grosso problema che c'è nella relazione tra scuola e famiglia. Per cui io vivo nel mondo della scuola, sono un insegnante, quindi diciamo parlo per esperienza diretta. Per cui,
2: che cosa insegni, Rosario?
3: Io sono alla primaria, appunto, visto che parlavate di infanzia e di primaria, quindi volevo raccontare.
1: Allora, certo, raccontaci un attimo come va, nel senso, vedi i genitori che sono un po' meno presenti rispetto al passato, che non vengono agli incontri, che non votano, dici?
3: Assolutamente sì, cioè le riunioni, diciamo, sia quelle formali che informali, vengono quasi continuamente, ovviamente non si può fare tutto nel bombascio, continuamente disattese dai genitori, presi da mille problemi, da problemi lavorativi e quant'altro. Per carità, nessuno vuole puntare il dito contro, diciamo, le famiglie, però diciamo la collaborazione è sempre più scarsa, vuoi perché c'è una sorta di analfabetismo di ritorno, vuoi perché comunque l'introduzione anche del registro elettronico di cui parlate voi, in effetti secondo me ha scollato ancora di più le famiglie dal mondo scolastico. Una volta la famosa pagella che dovevano comunque venire a ritirare a scuola, la carta, cioè li stimolava. Noi ci ritroviamo alla fine dell'anno a fare, diciamo, delle riunioni con le famiglie che vengono disattese, oppure tu li incroci e dicono: ah, ma io non ho neanche visto la pagella, cioè nel senso che non sanno neanche andare ad aprire il registro elettronico. Cioè, insomma,
2: insomma, uno scollamento tra quello che poi effettivamente accade e quello che i genitori sanno. Ma invece, Rosario, perché sarebbe importante ristabilire questo rapporto?
3: Assolutamente, cioè la collaborazione scuola e famiglie è uno dei cardini, diciamo, della scuola, della buona scuola. Cioè lavorare con le famiglie significa fare in modo che tutto quello che si fa a scuola venga veicolato. Spesso le famiglie non hanno neanche idea di quello che si fa a scuola, tutta la progettazione, tutto quello che sta alla base del percorso educativo dei propri figli. Purtroppo.
1: Certo, quindi tu dici, nel momento in cui non c'è più questa collaborazione, diventa ovviamente molto molto complicato. Grazie Rosario per averci detto la tua, averci insomma portato all'interno del mondo della scuola da addetto ai lavori, se vogliamo, soprattutto perché appunto dicevi insegni alla primaria, questa sanzione non andrebbe a intervenire sui genitori.
3: È sempre più evidente, purtroppo, mi ringrazio dirlo.
1: È chiaro. Grazie mille, Rosario. Grazie. 6:15 minuti, ci sono le notizie. Dunque, partiamo ovviamente dalla riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europei per gli arrivi di migranti a Ceuta, che si svolgerà oggi. La presidente della Commissione europea von der Leyen assicura il sostegno al governo spagnolo. Intanto il ministro degli esteri Albares ha accusato il governo italiano di non aver mostrato solidarietà nella gestione. Per Madrid, Roma non è stata all'altezza.
2: Cambiamo argomento. Grande commozione ieri per i funerali di Don Antonio Mazzi, celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, presenti in tantissimi tra amici, gente comune, ospiti della comunità Exodus, sui volantini distribuiti alla folla la preghiera del ciao, testamento spirituale del Don.
1: Prosegue la forte ondata di caldo sull'Italia, nelle prossime ore si prevedono infatti 25 città sulle 27 monitorate con bollino rosso di allerta del Ministero della Salute, solo due saranno le città col bollino arancione, Messina e Reggio Calabria.
2: Le 6:16 minuti, è tutto, arriva la viabilità.
4: Via Radio.
0: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico si sta intensificando nei pressi dei grandi centri urbani. Sulla 13 Bologna-Padova ci sono code tra Bologna Interporto ed il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna. Stessa situazione sulla 14 tra Bologna-Sallazzolo e il ramo di Casalecchio verso l'Autosole. Prudenza è segnalata nebbia sulla 27 Mestre-Belluno tra la tangenziale di Mestre e il nodo con la 28 Conegliano Porto Gruaro. Vi ricordo che per lavori fino al 31 di agosto è chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova Gravellona e in uscita dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa è possibile utilizzare il casello di Serravalle Scrivia. Invece fino al 28 di agosto sulla 24 Roma Teramo è chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Per il momento è tutto, buon viaggio.
2: Buon viaggio anche da parte nostra e grazie ai colleghi di Autostrade per l'Italia. Alle 6:17 minuti, No Stop News, RTL 102.5. Buon martedì 4 agosto. Insieme a voi si sta parlando di questa proposta che arriva da Bolzano di una multa tra le 50 e le 150 euro per i genitori che sono troppo poco presenti nella vita scolastica dei loro figli. Ne parliamo insieme a voi anche allo 02 25 15 15 dove c'è Natascia. Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno, 125,
1: sono
4: anch'io, ciao.
1: Ciao, grazie, grazie per
4: essere Giulia.
1: Oh, benissimo, quindi ti trovi bene a nord. Raccontaci un po'.
4: Allora, io ho mamma di 4 figli, la piccola inizia all'università, però ho un'esperienza diversa perché hanno frequentato metà le scuole, metà qui e metà a Londra. E okay. Quindi ho potuto sperimentare diverse tipologie, ecco. Multare i genitori perché in effetti ci sono dei genitori che hanno delle difficoltà economiche e magari fare tutti i materiali, io ancora ricordo tutti i colori, acquarelli, pastelli che mia figlia ha dovuto comprare per la scuola media, utilizzati una volta e poi buttati in parte, quindi bisognerebbe anche un po' ripristinare queste cose qua, no? Perché dietro l'acquisto dei materiali, dei libri, c'è tutto, secondo me, un business. Io in Inghilterra non ho mai comprato nulla per i figli, quindi cioè, allora lì diventa la responsabilità anche economica, se i genitori non riescono poi multarli a che pro, ecco. Per quanto riguarda la presenza invece ai colloqui, quella è una cosa diversa, magari in quel caso lì potrebbe essere, ma dovrebbero buttare i papà, perché io papà alle elementari, alle medie non li vedevo mai. Cioè,
1: allora, fermi, questo è un attacco frontale
2: sì,
1: di
2: sì.
1: Natascia, che dice i papà sono meno presenti nelle dinamiche scolastiche, non vanno agli incontri, non seguono i figli. Beh, i papà sono quelli, insomma, che dovrebbero essere multati. Natascia,
4: al liceo, quando c'è il figlio va al liceo, allora li vedi tutti i papà. Quando sono alle elementari, no? Sembra che non abbiano nulla da fare a casa, invece si prendono giornate di lavoro, si prendono permessi. Cioè io per esempio ho avuto un'esperienza con due papà diversi e nessuno si è mai messo a fare i compiti con i miei figli, cioè. Almeno la mia esperienza è stata quella. Poi ovviamente ci sono dei papà meravigliosi, non ho dubbi, che invece sperimentano la situazione opposta, ecco.
2: Ok, senti, ma in base alla tua esperienza, visto che parlavi di due sistemi, se vogliamo, diversi, da una parte l'Italia, dall'altra il Regno Unito, ci sono delle differenze oltre ai materiali?
4: Sì, allora i miei figli per esempio avevano il Breakfast Club, che era facoltativo e potevano fare anche colazione a scuola prima di iniziare. Questo perché? Perché c'erano molti genitori che partivano molto molto presto la mattina e i bambini rischiavano di arrivare magari con una colazione un po' carente, quindi loro trovano questi servizi. Poi il materiale è tutto a scuola, tutti i colori sono nella classe di arte, la musica, non devi comprarti una chitarra per fargli fare musica a tuo figlio, ecco. Quindi nelle scuole l'obbligo fino a 16 anni ovviamente è così. Poi io che ho frequentato anche l'università dico che non ho mai comprato neanche un libro perché i testi universitari erano tutti disponibili in biblioteca.
2: Chiaro.
1: Wow. Sì. E quindi insomma è proprio un sistema però molto, molto efficace. Molto...
4: È una scuola per tutti così, no? Quindi non devi essere, cioè io spendevo 700 euro ogni settembre per una figlia, mi ricordo mia figlia è andata il primo anno del tecnico, 700 euro di libri e cartoleria. Cioè, con quattro
2: figli, senz'altro.
4: Cosa devi guadagnare? 5.000 euro al mese, capito?
2: Senz'altro è un tema e anche ricorrente. Natascia, grazie per essere stata insieme a noi. Ti auguriamo una buona giornata.
4: Grazie a voi, buona estate. Ciao.
1: Grazie, grazie mille. Stai con noi e state tutti voi su RTL 102.5 perché pensate potete andare su RTL 102 Play e votare il vostro Power Hit dell'estate.
2: Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona, un po' una grande festa, dai, che facciamo tutti insieme al rientro dall'estate e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 proprio al vincitore.
1: Molto bene, allora partecipate.
2: Assolutamente, dovete partecipare, ma a proposito di musica, la nostra amica che citava no, i vari strumenti, pensavo, ti ricordi il flauto dolce?
1: Certo, il terra...
2: Voglio scusarmi con tutti i miei vicini di casa quando
1: Mamma
2: facevo
1: mia.
2: Gli esercizi.
1: Che paura, torniamo tra poco.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola solo con Corriere della Sera.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Anxiety, 6 e 28 minuti, siete su RTL 102.5, noi siamo Ludovica Marafini, Massimo Lonigro, questo è il nostro news, vi teniamo compagnia fino alle 9, in questa prima ora di linea diretta stiamo parlando di scuola, trasmettiamo dalla Calabria, da Praia Mare, il TH Resort devo dire ci sta viziando perché sono arrivati i generi di conforto verso il nostro track da cui stiamo trasmettendo, anche se molto presto.
1: Ringraziamo il reparto panetteria con grande affetto, insomma grazie davvero a tutto TH Resort. Intanto qua si sta parlando però di scuola e attenzione perché si è aperta un po' di polemica. C'era l'ascoltatrice di prima, Natasha, che diceva va bene, ok, si sta parlando del rapporto scuola-famiglie, questa possibilità tra le 50 e le 150 euro di multa per i genitori che non partecipano poi ai lavori, che possono andare dai colloqui alle lezioni scolastiche. Però diceva Natasha, sì, però andiamo al tema, cioè il tema è che io non vedo i papà a questi colloqui. E allora c'è qualcuno che risponde al 378 378 1025: i compiti non si fanno con i figli, i papà intervengono quando serve, le mamme sono troppo invadenti e vogliono decidere su tutto, anche sul lavoro dei professori, ovviamente anche sul voto del figlio. Poi c'è Andrea che scrive: io sono un papà di due bambine di 4 e 5 anni, alle riunioni e feste dell'asilo ci vado sempre io, anche se finisco alle 18:30 e sono a casa alle 19.
0: Ecco, quindi bravi papà, bravi mamme, ci mancherebbe. Beh, sentiamo cosa dice Rosetta su questo tema. Buongiorno.
2: Buongiorno. L'unica cosa che posso dire è che battono sempre cassa, eh? Cioè, voglio dire, chi è che ha deciso che deve pagare la multa se non ci vanno i genitori? Ma adesso già spendono tanti soldi nei libri, che io ho tre nipotini, cioè a mandare a scuola dei figli adesso ci vuole un mutuo. I professori e gli insegnanti, vabbè, il rapporto c'è perché uno deve prendere mezza giornata di ferie per andare a sentire le cose che insomma bene o male sai. Però dico, i professori hanno mai pensato che caricano sempre questi bambini di compiti, arrivano a casa? Io ho un nipotino, fa scuola a tempo pieno, alle 4:30 esce e alle 4:30 devi cominciare di nuovo a fare il compito dalle 8 della mattina che è stato a scuola. Voglio dire, allora i professori, cerchiamo di avvicinarci un po' anche ai genitori. Io sono una nonna, però ho avuto anche i figli che andavano a scuola, prendevo giorni di permesso per andare a parlare con loro, ho sempre parlato, ma andare a batter cassa se uno non ci va mi sembra proprio che ormai qui non si può più fare niente, cioè non paghi.
0: Guarda Rosetta, c'è questo dato che viene diffuso in questo articolo di Repubblica che ricostruisce un po' la questione: il 16% dei dirigenti scolastici dichiara di poter contare su una presenza elevata delle famiglie, solo il 16%, vuol dire che tutto il resto non sono abbastanza contenti di quanto i genitori vadano a interessarsi di come vanno i figli, eccetera.
2: Ma
0: eccetera.
2: Perché questo succede? Prima di tutto perché i genitori lavorano e lavorano mica tutti, hanno la mezza giornata per stare, e poi voglio dire adesso con online ti mandano tutto, il WhatsApp e così, allora uno dice cosa vado a sentire, che tanto me lo scrivete, se c'è un'esigenza, un'emergenza vengo a parlare col professore, ma se non c'è a perdere delle giornate, mezza giornata non mi sembra del caso, e mi sembra ridicola questa tassa, cioè voglio dire, ma siamo fuori dal mondo, far pagare una multa ai genitori, ma guarda veramente è una cosa allucinante.
1: I professori... allora, ricordiamo che si sta parlando ancora di una proposta, non c'è niente di ancora diciamo così definitivo, perché insomma la misura è allo studio, manca in particolare il regolamento attuativo, però insomma mi sembra di capire che questa idea non ti sia affatto piaciuta, Rosetta. Senti, tu dicevi io ho visto i miei figli, adesso vedo i miei nipoti, ma ci sono delle differenze secondo te?
2: Sì, molte differenze, molte. Molta tipo? Differenza prima di tutto perché quando io avevo i figli erano io ho un figlio di 49 e una di 46, quindi c'era un rapporto già diverso, a parte che molte mamme ancora allora potevano rimanere a casa da lavorare perché la vita era meno cara. Adesso è una vita che se non lavorano in tre, non in due, in tre non si arriva alla fine del mese, anche se il mutuo della casa, i libri, i bambini, cioè bisogna guardare un po' tutte le cose. Allora voglio dire, l'unica soluzione è dire mettiamo una tassa se i bambini, capisco che ancora non è legge, ma tanto quando incominciano dove c'è fumo c'è arrosto, come si suol dire, mi sembra una cosa fuori da... e poi devono calcolare questi professori, questi insegnanti, che quando i bambini vanno a casa da scuola, le primarie, adesso le superiori ancora, ma sì, vanno a casa da scuola carichi di compito, arrivano, mio figlio, mio nipotino esce alle 2 da scuola, ora che arriva a casa che mangia, che glielo do io da mangiare, mangia, sono le 3, 3:30, si deve mettere subito a fare il compito fino alla sera.
0: Cioè, poi questo è un altro tema che sicuramente dialoga con quello che stiamo dicendo, però grazie Rosetta per la tua testimonianza di nonna. Fate come Rosetta, 02 25 15 15, ci sono le notizie con Giovanni Perria.
3: Oggi riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europei per gli arrivi di migranti a Ceuta. La presidente della commissione von der Leyen assicura il sostegno al governo spagnolo. Intanto il ministro degli esteri spagnolo Albares ha accusato il governo italiano di non aver mostrato solidarietà nella gestione. Per Madrid e Roma non è stata all'altezza. Prosegue la forte ondata di caldo sull'Italia. Nelle prossime ore si prevedono infatti 25 città sulle 27 monitorate col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più utilizzabile come documento valido per l'espatrio, servirà esclusivamente il documento elettronico secondo le disposizioni europee in materia. La vecchia carta, se ancora in corso di validità, potrà essere usata sul territorio nazionale fino all'inizio del 2027. Si attende una grande folla oggi a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, tifosi del Milan, ex calciatori, compagni, avversari, ma anche semplici appassionati di calcio. Le esequie saranno celebrate alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. È tutto.

0: Safe, parlare d'amore, 6:38 minuti, buon martedì 4 agosto, ci stiamo proiettando verso settembre, verso il ritorno a scuola, ancora è presto, non vogliamo mettere ansia a nessuno, però abbiamo letto di questa proposta che si sta è al vaglio del Consiglio Provinciale di Bolzano, una proposta di legge per inserire una sanzione che va da 50 a 150 euro per tutti quei genitori di bambini che vanno alla scuola dell'infanzia oppure che fanno il primo ciclo, genitori che sono un po' troppo assenti, che non vanno ai colloqui, che non acquistano in tempo il materiale didattico, che non vanno a votare quando ci sono le elezioni del consiglio d'istituto, tutte queste cose qui. Quindi non c'entra niente il governo, non c'entra niente, è un piccolo provvedimento che è stato fatto nella provincia di Bolzano e che ancora tra l'altro non è in vigore, quindi vi stiamo chiedendo un po' cosa ne pensate allo 02 25 15 15.
1: Sì, sappiamo che non è in vigore almeno per la parte italiana, poi magari di lingua italiana più tardi capiremo meglio. Intanto veniamo da voi, da Paolo, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno Paolo. Da dove chiami?
2: Da Torino.
0: Da Torino, bene, sei in movimento, dove stai andando a quest'ora?
2: Sto andando a Bergamo. Per lavoro.
0: Per
2: ancora lavoro, l'ultima settimana.

0: settimana, dai, giovedì sta.
1: Dai, ci sei quasi, vedi il traguardo.
0: Quasi, lontano, ma lo vedo.
2: Ma c'è.
1: Paolo, che lavoro fai?
0: Io sono un direttore commerciale di una piccola multinazionale. Di viaggio, okay. Sono sempre in giro e quindi questo tema mi tocca da vicino, o mi ha toccato, perché ormai i figli fortunatamente sono grandi, quindi questi problemi li abbiamo superati. Però dunque, sono d'accordissimo con quella signora con l'accento emiliano che ha parlato prima di me, che mi sembra assurdo.
2: Signora Rosetta.
0: Sì, mi sembra assurdo, perché a volte i professori o i maestri ti convocano alle 11 del mattino, come se noi non facessimo nulla, no? Fossimo tutti disoccupati. Non ho mai visto un colloquio alle 6 di sera. A un professore lavorare dopo le 5 gli viene l'orticaria, non lo so.
2: Questo sono parole forti, guarda che adesso ti attiri le ire di tutti gli insegnanti.
0: Lo so, ma toccate un argomento che per noi padri separati, chi mi ascolta lo sa perfettamente, le abbiamo vissute di tutti i colori. Prima massacrati da una giustizia patriarcale, dove la mamma è sempre la parte debole e non solo che sia scritto, ma lasciamo perdere questo argomento, se no stiamo a parlare di 18 ore. No, secondo me prima non è vero che i padri non fanno nulla, è un discorso da anni 60. È vero che i padri fanno tanto quanto fanno le mamme, e nelle coppie separate, se c'è un minimo di civiltà, ci si dà compiti. Quindi magari certi colloqui a certe attività le faceva la mamma e altre attività le faceva il papà.
1: Paolo, per capirci, mi sembra insomma che quello che tu stia dicendo è: io vorrei fare serenamente la mia parte, a volte diventa un pochino complicato perché magari gli orari sono proibitivi. Allora c'è Paola che scrive: durante il periodo del Covid c'era la possibilità di fare i colloqui in videochiamata, ora molte scuole li hanno soppressi perché 15 minuti contro un'ora e mezza invece per andare lì, parcheggiare, scendere, fare la fila,
2: segnarsi nei fogli appesi fuori dalle aule, no, per le liste.
1: Potrebbe essere una soluzione, Paolo?
0: Ma sì, anche perché noi ormai abbiamo una tecnologia che ci aiuta. Io mi ricordo, ormai i miei figli sono università, quindi un altro altri problemi. Ma avevamo registro elettronico, i voti elettronici, anche le note, le segnalazioni, è tutto sul registro elettronico. Poi c'era la convocazione: siete pregati di venire martedì alle 11 del mattino. Insindacabile. E io lo posso, perché magari sto viaggiando in Patagonia e martedì alle 11 del mattino non ci sono.
1: Allora, detto che probabilmente le comunicazioni vengono date anche con un pochino di anticipo in più, però ti dico che hai già fatto arrabbiare molti insegnanti, perché in realtà leggo ad esempio Giovanna che dice: ma non generalizziamo, senza sapere tutto, noi i colloqui li facciamo dalle 6 alle 8 di sera.
2: Ah, vedi? Quindi insomma, diciamo che Paolo, tutto sommato, ci sono situazioni e situazioni. Dici, nella mia esperienza, che è poi quella che conta, quella che vi chiediamo di raccontarci in diretta, i colloqui l'hanno sempre fatti presto, e questo è stato un po' un problema, perché se uno è un genitore per esempio separato che si deve organizzare, diventa complicato riuscire a esserci. Perciò non è colpa dei genitori, non vanno multati per questo. Grazie Paolo, un abbraccio, buon lavoro, buon viaggio.
0: Grazie, arrivederci.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che sono in corso colloqui con Teheran. È l'ultima chance per firmare un buon accordo, aggiunto prima della decapitazione, spiegando poi che si sta valutando un'imminente riapertura dello stretto di Hormuz.
2: Oggi riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europei per gli arrivi di migranti a Ceuta. La presidente della Commissione, von der Leyen, assicura il sostegno al governo spagnolo. Intanto il ministro degli esteri, Alvarez, ha accusato il governo italiano di non aver mostrato solidarietà nella gestione per Madrid. Roma non è stata all'altezza.
1: Da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più utilizzabile come documento valido per l'espatrio. Servirà esclusivamente il documento elettronico secondo le disposizioni europee in materia. La vecchia carta, se ancora in corso di validità, potrà essere usata sul territorio nazionale fino a inizio 2027.
2: Si attende una grande folla oggi a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi. Tifosi del Milan, ex calciatori, compagni, avversari, ma anche semplici appassionati di calcio. Le esequie saranno celebrate alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio.
1: 6:48 minuti, buon martedì 4 agosto, questa è Non Stop News, ci siete voi che ci raccontate la vostra esperienza nel rapporto tra genitori e scuola. Siamo partiti da questa proposta di legge provinciale a Bolzano, l'idea è quella, non è stata ancora approvata, ecco, però l'idea è quella di multare i genitori che non sono presenti, che non partecipano e che non si interessano troppo, insomma, delle dinamiche che riguardano i loro figli a scuola, multare tra i 50 e i 150 euro, la sanzione dovrebbe essere questa. Andiamo da Ilaria, benvenuta, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti. Chiamo
2: buongiorno,
3: Ilaria.
2: Da dove chiami?
3: Chiamo in direzione Parma, adesso sono in autostrada per tornare a Parma dopo un weekend, dopo aver lasciato i bambini in vacanza, mi dirigo verso il lavoro.
2: Ok, dove li hai lasciati in vacanza?
3: A Marina di Mazza.
2: E con chi?
3: Col papà.
2: Oh, vedi, quindi insomma papà presente, mi sembra di capire.
3: Solo con due bimbi di 5 e 8 anni.
1: Mamma mia, ma quanto sei preoccupata da 1 a 10, per capire?
3: L'obiettivo minimo è ritrovarli tutti e tre vivi e sani.
1: Ecco, vedi, insomma, ci si accontenta. Ci si accontenta. Ilaria, quindi i bambini vanno a scuola, com'è che funziona questa cosa? Voi siete molto presenti? Riuscite ad andare ai colloqui? Allora, che fate?
3: Io sono anche una rappresentante di classe.
1: Ma tu sei l'ultimo baluardo della democrazia occidentale. Tu sei nel consiglio di classe. Incredibile. Come ti è saltato in mente di fare questa follia, Ilaria? Raccontaci.
3: No, veramente sono stata obbligata perché nessuno in classe lo voleva fare e la mia difficoltà a dire di no e fermi mi ha portato a essere rappresentante di classe, ecco.
2: Ecco, Ilaria, per chi magari non fosse dentro a questa dinamica, ti va di raccontarci che cosa fa poi un rappresentante di classe? Cioè, quali sono i tuoi compiti?
3: Allora, c'è un rapporto molto stretto con le insegnanti, che non è vero, poverette, che non fanno niente, fanno tantissime cose e molto spesso anche oltre le 6 di sera, ecco, come diceva il
1: ascoltatore di prima, sì.
3: L'ascoltatore di prima. E quindi un ricordare sempre ai genitori di portare i libri, i quaderni, il materiale, di fare i compiti, perché molto spesso i genitori si dimenticano perché hanno mille cose da fare, ecco, cioè, però uno dei compiti è anche questo, se no non avremmo fatto dei figli, ecco, quindi credo che il professore.
2: Insomma,
3: credo che
2: questi
3: sia...
2: altri genitori, per capirci, Ilaria, sono assenti? Tu li vedi assenti effettivamente?
3: Sì, sono assenti in relazione a com'è il tuo contesto familiare in quel momento, perché una famiglia è fatta da mille sfaccettature, ci possono essere mille problemi, quindi in base all'aspetto al momento che stai vivendo, sono assenti. L'aspetto è che ci sono molti stranieri che non hanno la nostra cultura in questo. Non sono abituati, quindi far capire o passare un messaggio a uno straniero, a un genitore con una cultura diversa è molto difficile. Perché magari è un aspetto secondario, comunque hanno altre cose più importanti a loro avviso a cui pensare, ecco. Però far andare un bambino, magari senza materiale,
1: certo,
3: anche negli occhi dell'altra, dei compagni, poi viene un po' preso in giro e tutto quanto. Ecco perché ad esempio nella nostra classe noi non facciamo più i regali alle maestre, ma regaliamo materiale scolastico per fare in modo che i bimbi, se ci sono dei genitori magari o poco assenti o con altri pensieri, riescono a non essere
1: chiaro. È chiaro, grazie Ilaria per questa tua testimonianza e complimenti per l'impegno. Abbiamo capito che ti hanno messo in mezzo, non è che fossi così appassionato. Beh, però insomma, hai detto sì e sei diventata rappresentante dei genitori. Wow, non pensavo li facessero ancora nel 2026.
2: E invece hai visto, ci sono i nostri ascoltatori che poi ci raccontano sempre le loro esperienze allo 02 25 15 15. Tra poco ancora voi, c'è Prince.

0: Purple Rain, c'è Prince a chiudere questa prima ora di Non Stop News. Rain anche no, per favore, qui in Calabria devo dire, due giorni fa è arrivata qualche goccina di pioggia, abbiamo detto che sia Purple, che sia normale, per favore fateci godere le nostre settimane di esterna qui a Praia Mare. Allora, sono arrivati molti messaggi questa mattina al 378-378-1025 sul nostro tema della linea diretta.
1: La multa no, deve essere nella coscienza del genitore instaurare un rapporto con i professori, la coercizione non serve per sensibilizzare ad amare i propri figli, io ho sempre fatto l'impossibile per esserci ai colloqui, d'altronde erano per mio figlio, lo scrive Elio da Torino.
0: Ecco, sono arrivati tantissimi messaggi di genitori che insomma ci raccontano, si fanno in quattro per riuscire a esserci sempre, essere presenti anche per tutte quelle che sono le dinamiche scolastiche, è da lì che siamo partiti questa mattina. Ancora un messaggio: buongiorno, va benissimo multare i genitori, ma per coerenza dovremmo multare anche gli insegnanti e dirigenti che dovessero risultare inefficienti. Allora adesso colleghiamo Davide Giacalone, che sappiamo un tema a cui è molto caro capire, no, effettivamente come valutare gli insegnanti che magari potrebbero non essere bravissimi. Grazie per aver partecipato alla nostra linea diretta, come detto tra poco la rassegna stampa, prima c'è il giornale orario con Giovanni Perria.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Castel di Lucio, in provincia di Messina, sono le 7.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È martedì 4 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito alla situazione di Ceuta in Spagna dopo l'ondata di arrivi di

0: migranti, la questione sarà al centro di un vertice europeo. Oggi intanto il governo di Madrid punta il dito contro l'Italia. Maria Paola Raiola.
1: È un clima teso quello che accompagna la riunione straordinaria in videoconferenza del Consiglio informale dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, convocata dalla presidenza di turno irlandese per affrontare l'emergenza migratoria a Ceuta. Madrid ha accusato nelle scorse ore l'Italia di non essere stata all'altezza. La crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha detto il ministro degli esteri iberico Albares. La riunione nasce proprio dalla lettera promossa dalla premier italiana Giorgia Meloni e dalla collega danese Mette Frederiksen, sottoscritta da altri 20 stati membri, e porta avanti la linea promossa dall'Italia, che vuole estendere il modello degli hub extraeuropei per il rimpatrio. Intanto Madrid sospetta gruppi criminali dietro l'arrivo in massa nell'exclav spagnola, e la ministra della difesa spagnola Margarita Robles ha esortato il Marocco a indagare a fondo su quanto accaduto, chiedendo conto a Rabat della drammatica traversata di migliaia di persone arrivate a nuoto dal Marocco.
0: Gelo dell'Iran sui presunti colloqui di pace con gli Stati Uniti. Non ci sono negoziati, dicono da Teheran, nelle stesse ore in cui il presidente americano Donald Trump parlava di una possibilità, di un'ultima possibilità per la Repubblica Islamica di firmare un buon accordo. E intanto un proiettile non identificato ha colpito stanotte un mercantile nello stretto di Hormuz. E c'è poi un altro fronte di guerra, quello tra Russia e Ucraina. Secondo quanto riporta il governatore della regione di Mosca, un attacco di droni su una zona industriale alla periferia della capitale russa ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6. Una vittima e diversi feriti invece assume per un raid aereo russo. Una grande folla ha partecipato ieri ai funerali di Don Antonio Mazzi nella Basilica di Sant'Ambrogio di Milano. Il momento più emozionante, quando gli attivisti e i ragazzi di Exodus hanno intonato le canzoni più amate dal fondatore della comunità sul sagrato della chiesa. Oggi sempre nella Basilica di Sant'Ambrogio alle 11 si terrà le esequie di Franco Baresi, l'ex capitano del Milan scomparso a 66 anni. Il sindaco Beppe Sala ha proclamato un giorno di lutto cittadino. E siamo al calcio, ma parliamo in questo caso di mercato. Ci racconta le ultime notizie il nostro Enzo Tamborra.
2: L'Inter a caccia di un esterno destro. Il francese Diaby resta in pole position, ma ci sarebbe un'altra pista che porterebbe a Nico Gonzalez, nazionale argentino di proprietà della Juventus. Il club bianconero, dove ha piazzato i colpi Colomani e Alebegovic, prova a sistemare la sua porta. L'ipotesi vicario resta molto concreta, è più complicato arrivare al portiere del Parma Suzuki, per il quale c'è la forte competizione del Paris Saint-Germain. La Juventus sta anche piazzando alcuni giocatori in esubero. João Mario è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Fiorentina. Azic andrà al Sassuolo. Infine una curiosità: l'ex direttore sportivo della Roma Walter Sabatini riparte dalla Propatria.
0: Anche quella di oggi sarà una giornata di grande caldo sull'Italia. Allora adesso abbiamo tutti gli aggiornamenti col meteo e poi arrivano le informazioni sul traffico, come sempre con Autostrade per l'Italia. Ascoltiamo.
3: Previsioni del tempo.
4: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì ancora stabile ed assolato sul nostro territorio, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore sulle Alpi, specie centro-occidentali, tra pomeriggio e sera. Temperature massime ancora bollenti, in particolar modo sulle pianure del nord e settori interni del centro, dove si toccheranno anche i 40 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso nei pressi dei grandi centri urbani, in particolare sulla A4 Milano-Brescia. Segnaliamo code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni in entrambe le direzioni. Stessa situazione sull'Autosole tra Melegnano e la tangenziale Ovest verso Milano. Ci spostiamo sulla A13 Bologna-Padova per segnalare code per traffico intenso tra Bologna Interporto ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna. Sulla A14 Adriatica code a tratti tra Bologna San Lazzaro e il ramo di Casalecchio verso l'Autosole. Sulla diramazione Roma Sud c'è un chilometro di coda tra Torrenova ed il bivio con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Grazie, non ci sono altri aggiornamenti per il momento, vi lascio alla rassegna stampa.
3: Il prossimo giornale orario

0: fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Ed eccoci con la seconda ora di Non Stop News. Ah, sono arrivate calde non solo le brioche ma anche i giornali. Buongiorno, buongiorno Enrico Galletti.
2: Buongiorno, buongiorno a voi. E indovinate un po' chi li ha portati i giornali?
1: Chi li ha portati i giornali?
2: Di. Chi li ha portati?
1: Tu?
2: Certo.
1: Ma non è vero, ma ce li abbiamo in digitale, cos'hai portato tu?
2: Per le brioche devo ancora attrezzarmi, i giornali li ho portati io. Allora, avete sentito, il 2 settembre all'Arena di Verona torna al Futurist Live e allora il cast sarà spettacolare, acquistate subito il vostro biglietto.
1: Fatelo, fatelo e tra poco arriva la rassegna stampa.

0: l'opinione di Davide Giacalone.
1: Che ci porta in edicola alle 7:09 anche questa mattina. Davide, buongiorno.
2: Non riusciamo a sentirti, vediamo se riusciamo a sistemare il collegamento per iniziare la rassegna stampa. Davide, ci sei? Intanto leggiamo l'apertura. Eccoci qui. Allora, apertura del Messaggero, da qui partiamo stamattina: emergenza migranti, scontro Spagna-Italia, Roma due punti, sbarchi dimezzati. Oggi c'è il vertice europeo straordinario, il governo punta, scrive il Messaggero, sugli hub europei, pressing sui paesi africani per ospitarli, e poi le parole di von der Leyen: serve solidarietà, dice, tra i 27. La prima pagina del Sole 24 Ore, Ceuta, scontro frontale fra Spagna e Italia, l'Unione Europea richiama all'unità. A te.
3: Allora, la cosa seria e rilevante sono i centri per lo smistamento dei migranti all'estero, cioè fuori dal diritto dei paesi dell'Unione Europea. Quella è una cosa seria. È una cosa seria e che può funzionare da questo punto di vista. L'iniziativa presa, la realizzazione fatta dal governo italiano del centro in Albania è un buon esempio. Lo stesso centro in Albania, per come è stato realizzato, è un pessimo esempio, perché se lo fai in Albania col diritto italiano è la stessa identica cosa che farlo a Brindisi, non cambia niente, è uguale. Il tema è riuscire a farlo fuori dal territorio, in una zona extraterritoriale, e

avere un diritto che ti consenta di poter decidere, di poter senza i limiti e ovviamente anche le garanzie, che è giusto che ci siano, nel diritto nazionale. Questa fosse la conclusione del vertice di oggi, o comunque un passo del vertice di oggi, sarebbe un fatto estremamente positivo. Il resto, ragazzi, è veramente fuffa, cioè c'è un limite al montare la panna per la propaganda, ma poi a un certo punto lo si supera. Il governo italiano aveva l'esigenza anche propagandistica di far vedere che prendere iniziativa sul fronte migranti, essendo un governo di destra, appartiene al suo DNA. Governo spagnolo, come qua abbiamo più volte raccontato, Sanchez ha mezza famiglia, mezzo partito e mezzo governo implicato in questioni giudiziarie, vere, false, fondate, non fondate, quella se la vedono nei tribunali spagnoli, okay, questo problema oggettivamente ce l'ha, ma non si può cambiare la realtà più di tanto, per cui molto brevemente, primo, è solare, evidente, chiarissimo, che quello che è successo a Ceuta è stata una volontà politica del governo marocchino. Per cui, tra europei, se tu finisci sotto attacco di qualcuno con l'uso dei emigranti, non è che serva a granché né bloccare le frontiere che tanto non possono essere affrontate, né dire che sei tu che stai sbagliando. Secondo, la tragedia lì a Ceuta è quella indotta dal governo marocchino, cioè i morti quelli che sono morti nuotando, ma non hanno nulla a che vedere con quelli di Lampedusa, per intenderci. Perché è una cosa completamente diversa. Una cosa è fare a nuoto qualche tratto di mare per aggirare una frontiera. Tra l'altro, il governo spagnolo ha allungato il galleggiante della frontiera in queste circostanze per non far passare, perché sia chiaro che c'è una frontiera, ma una cosa è un'altra cosa è avere alle spalle e davanti il mar Mediterraneo, cioè su via, non è che la stessa, non è neanche lontanamente paragonabile. Terzo, il governo spagnolo di sinistra, questo sarebbe bello domandarlo alla sinistra, ha fatto il più grande respingimento della storia dall'altra parte. È un fatto. Ma la cosa straordinaria è che se lo dici gli dicono ma sei amico della sinistra, oppure ti dicono ma allora quelli sono di destra. Sono né di destra né di sinistra, è il diritto. Lì lo consentono, è consentito, è possibile strutturalmente farlo. Quarto, ci sono quelli che ancora ti mandano le foto e dicono non è vero che sono andati via. Guarda, perché naturalmente una foto, che siano 50.000 o che siano 500, per loro uguale, no? Cioè c'è una folla di migranti. Certo, è evidente, per esempio a Ceuta in questo momento c'è il problema dei bambini. I bambini, i minorenni che sono arrivati o non sono arrivati, accompagnati, non accompagnati, in ogni caso sono rimasti lì senza un adulto che li accompagna, non li puoi rimpatriare, ma neanche nel cancello, perché c'è una questione di civiltà, di diritto, quindi quel problema deve essere affrontato, ma non ha nessuna implicazione relativa al fenomeno dell'immigrazione in generale. Quinto, il governo spagnolo ha fatto le sanatorie, sì, anche il governo italiano, per la verità l'ultimo governo che ha fatto la sanatoria dell'immigrazione era il governo Berlusconi, era il governo di centrodestra, non è che fosse chissà. Ma c'è di più, gli spagnoli hanno approfittato largamente di un mercato di immigrati che è quello dell'America Latina, dove hanno persone che parlano lo spagnolo. E li hanno portati, ci hanno anche fatto crescere l'economia, e li hanno portati e li hanno regolarizzati. Non vedo perché uno dovrebbe attaccarli, anche perché era quello che voleva Meloni. Giorgia Meloni in campagna elettorale diceva: noi gli immigrati, ma perché non li prendiamo dall'America Latina, che sono cattolici come noi? È esattamente quello che ha fatto la Spagna, glielo vuoi rimproverare? Ultima questione a cui bisogna... vedo che sui giornali, specialmente del destra, dice ma col governo Meloni sono scesi gli sbarchi. Certo, ma fatevi portare un grafico dell'andamento degli sbarchi in Italia. Il picco è stato tra il 2014 e il 2016, sono state veramente dei momenti drammatici per l'Italia, e chi faceva lo spiritoso dall'estero dicendo blocchiamo la frontiera era uguale a quelli che adesso, a parti invertite, sembra fare l'Italia. Ma il tracollo è il 2016-2017, il tracollo.

0: tracollo, tracollo. Poi pensate che siano sempre compito e merito o demerito dei governi? Ebbene, non è così facile. In realtà contano le crisi internazionali, i conflitti internazionali. In ogni caso, il tracollo avviene con il governo Gentiloni e ministro Minniti, il quale fa l'accordo del Partito Democratico, il quale fa l'accordo con i paesi di partenza e li ferma al punto di partenza. Ragione per cui il Partito Democratico lo scomunica e lui diventa una specie di nemico della civiltà e dell'umanità. È chiaro questo? Quindi non è che uno ci può avere i dati per i fatti propri. Ecco, questi sono i dati, i fatti, la realtà. Poi vengono le opinioni, ma non a prescindere.
1: 7:16 minuti, tra poco ancora la rassegna stampa, prima le informazioni di viabilità.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso nei pressi dei grandi centri urbani, in particolare sulla 4 Milano-Brescia. Segnaliamo code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino e tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Code a tratti anche sull'Autosole tra Melignano e la tangenziale Ovest verso Milano. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova per segnalare code per traffico intenso tra Bologna Interporto ed il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna. Sulla 14 code a tratti tra Bologna San Lazzaro e il ramo di Casalecchio verso l'Autosole. Sulla diramazione di Roma Sud c'è un chilometro di coda tra Torre 9 ed il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e allacciate sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 7:17 minuti, andiamo nelle pagine interne di Repubblica. Dimmi come voti e ti dirò quanta inflazione vedi. Attacca così il pezzo di Valentina Conte dal titolo L'inflazione percepita cambia, così l'appartenenza politica distorce i numeri del caro vita. Secondo questo sondaggio pare che gli elettori di Fratelli d'Italia avvertano poco i rincari, mentre chi vota centrosinistra molto.
0: Ma vedete, questa è una cosa fantastica. Fantastica, perché si è introdotto questo principio del percepito, per cui col percepito nulla più è misurabile, manco la temperatura, fa caldo, caldissimo, sto morendo, cioè, effettivamente fa caldo, fa molto caldo, fa caldissimo, però sopravviveremo a questa cosa, no, invece no, perché quello che conta è la mia percezione. Ciascuno è diventato non sovranista, è diventato sovrano del mondo. Come lo sento io, lo devono sentire tutti. E se lo senti in modo diverso, sei un traditore o sei un servo degli altri. Ora, se l'inflazione sarebbe salita da molto a moltissimo per il 70,2% di quelli che votano Movimento 5 Stelle, il 67% di Alleanza Verdi e Sinistra e il 39,3%, cioè molto meno della metà, di quelli che votano Fratelli d'Italia. Voi vi rendete conto che è un ragionamento scombiccherato, perché l'inflazione è uguale per tutti. È assolutamente uguale per tutti. Allora, sia chiaro, ci esiste libertà di opinione, ma non esiste libertà di fatti. Questa storia del percepito è una bufala che serve a manovrare l'opinione pubblica. I dati, i numeri sono quelli. La glicemia nel sangue è quella. Cosa poi devi fare? Rivolgiti a un medico oppure fai un esame di coscienza.
4: Davide, stiamo sulla politica, le prove di Campolargo. Ieri commentavamo le parole di Giuseppe Conte. Oggi sulle prime pagine dei giornali c'è la replica di Elly Schlein. Partiamo dalla Repubblica. Lo stop di Schlein a Conte, al leader 5 Stelle che ha parlato di primarie per dire no agli aiuti a Kiev. La segretaria del PD replica: non funziona così. Con AVS ribadisce prima il programma condiviso, poi il voto sul candidato premier. Renzi dice si scelga presto. Lo troviamo anche sul Corriere della Sera. Primarie, lo stop di Schlein a Conte, ora il programma, ancora la stampa, Schlein frena Conte, il programma, poi le primarie, la polemica sulle armi a Kiev. La segretaria del PD dice chi vince deve guidare l'intera coalizione, non solo il proprio partito.
0: Allora, dopo 4 anni, anche abbastanza comprensibile, la maggioranza di governo ha dei problemi, è molto divisa al proprio interno su questioni anche fondamentali e su alcuni dossier che sono rilevanti sono praticamente fermi. Per loro fortuna, per fortuna della destra, esiste la sinistra, perché

0: queste sono fortune che te le porti dietro dalla nascita, se ce le hai, perché se continuano a passare l'estate a discutere se devono decidere prima chi è il capo o qual è il programma, l'unica cosa che comunicano all'umanità è che non hanno né il capo né il programma. Ora, se non hai né il capo né il programma, tu qui cosa pensi di fare? Cioè, qual è la tua parte in commedia? La loro parte in commedia è molto semplice ed è l'unica cosa che li tiene in piedi. Siamo contro la destra. Del resto, la destra ha in gran parte come collante l'essere contro la sinistra. E credo che sia questa una delle ragioni più importanti per cui gli italiani vanno sempre meno a votare. Perché non è avvincente, cioè non è proprio neanche... Ora, la questione, lato del contendere, perché esiste anche la realtà, il dato del contendere nel questo, diciamo, pezzo di agosto a sinistra sarebbe la questione dell'Ucraina. Partito Democratico che vuole la pace e vuole i negoziati, però bisognerà pure aiutare gli ucraini. Il Movimento 5 Stelle che vuole la pace, che vuole i negoziati, però diciamo, smettiamo di aiutare gli ucraini, se no questa guerra continua all'infinito. Ora, la mediazione, se volete la suggerisco io gratis, è molto semplice. Quello che noi privilegiamo è la pace fra i popoli e la salvezza delle vite umane in un contesto riconosciuto di diritti e di garanzie. Guardate che funziona, eh? Significa niente. Non ho detto assolutamente niente, però è una buona mediazione, ve la offro gratis. Però vi ricordo anche la storia, perché quando è iniziata la guerra, l'aggressione russa all'Ucraina, era in Italia al governo il governo Draghi. L'Italia fu il paese che per primo, con più prontezza e con più determinazione, prese posizione a difesa dell'Ucraina, trascinando poi con sé gli altri paesi, che ci misero qualche ora in più, ma arrivarono sulla posizione italiana. Ed è al fianco dell'Ucraina. Al governo con Draghi c'era il Movimento 5 Stelle, erano loro, eh? C'era anche la Lega, che facevano i filorussi, c'era naturalmente il Partito Democratico e c'era Forza Italia. In quel frangente il merito, forse anche la mossa che ha creato il leader Giorgia Meloni, è che stando all'opposizione disse c'ha ragione il governo. E scelse la strada che è rimasta, su quale è correntemente rimasta, della appoggio all'Ucraina. Allora, chiunque ha diritto di ripensare alle proprie cose, ma non di imbrogliarmi, non di prendermi in giro. Quindi, quando qualcuno dirà nel 2022 ho commesso un gravissimo errore scegliendo di stare dalla parte dell'Ucraina, ci ho ripensato e penso... Non ve lo posso dire chiaramente dalla parte di Putin, perché insomma non sta bene, ma diciamo che ci avrei ripensato sull'ipotesi di aiutare gli ucraini. Quando me lo dici in questi termini, che tu sia del Movimento 5 Stelle o che tu sia della Lega, io cerco di capire che cosa ti ha portato a cambiare idea. Ma se tu mi dici in coerenza con quello che ho fatto nel 22 bisogna smettere di aiutare gli ucraini, io smetto di ascoltarti e mi risolvo la giornata.
1: 7:24 minuti, ci fermiamo qui per oggi. Grazie a Davide Giacalone e a domani mattina 7:10.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
2: A domani Davide. Diamo uno sguardo alla Gazzetta dello Sport che titola questa mattina "Giravolta Leao, l'addio al Milan non è più sicuro, Amorim valuta, voleva andarsene a ogni costo, mancano le offerte e lavora per restare". E poi in taglio basso ci sono anche gli europei di nuoto, Pellacani, lo studio e gli ori ottenuti nei tuffi, un bel approfondimento. Il Corriere dello Sport che apre con "Romero agita l'Inter" e poi l'appuntamento di oggi, Baresi un amore eterno, i migliaia alle 11 in Sant'Ambrogio. A tra poco.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Questa sera, dalle 19.30, il sound unico di DJ Alma e Amelie da RTL 102.5 Radio Z. Sbarca la Rupis di Porto Pollo. Vibrazioni giuste, tramonto mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Questa sera, al Rupis di Porto Pollo, è vietato mancare.

0: cambia il vento con Geely.
1: Cavalca l'onda del futuro con Geely. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive.
2: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarni.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Anche in vacanza, guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder e una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
9: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
8: Humus Noa. Fatto con amore.

Oggi riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europei per gli arrivi di migranti a Ceuta. La presidente della commissione von der Leyen assicura il sostegno al governo spagnolo. Intanto il ministro degli esteri spagnolo Albares ha accusato il governo italiano di non aver mostrato solidarietà nella gestione. Per Madrid e Roma non è stata all'altezza. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che sono in corso colloqui con Teheran. È l'ultima chance per firmare un buon accordo, ha aggiunto prima della decapitazione, spiegando poi che si sta valutando un'imminente riapertura dello stretto di Hormuz. Nelle stesse ore una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato, intanto l'Iran nega che ci siano in corso negoziati. E secondo quanto riporta il governatore della regione di Mosca, un attacco di droni su una zona industriale alla periferia della capitale russa ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6. Una vittima e diversi feriti invece assumi per un raid aereo russo. Prosegue la forte ondata di caldo sull'Italia. Nelle prossime ore si prevedono infatti 25 città sulle 27 monitorate col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più utilizzabile come documento valido per l'espatrio, servirà esclusivamente il documento elettronico secondo le disposizioni europee in materia. La vecchia carta, se ancora in corso di validità, potrà essere usata sul territorio nazionale fino a inizio 2027. Si attende una grande folla oggi a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, tifosi del Milan, ex calciatori, compagni e avversari, ma anche semplici appassionati di calcio. Le esequie saranno celebrate alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. Non si placa la bufera su Infantino dopo il flop del progetto di cedere ai fondi americani i diritti dei mondiali di calcio. Dopo il Galles, anche l'Inghilterra è pronta a ritirare il sostegno al presidente della FIFA. Secondo il New York Post, Infantino avrebbe chiesto a Trump un aiuto per restare alla guida del calcio mondiale.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete. La Luna, ancora nel vostro segno, compie le sue scelte, rendendovi meno sensibili alla logica e molto più vicini alle passioni, a tutto ciò che vi piace e che vi accende. Cari Toro, qualcuno ha decisamente voglia e bisogno di divertirsi, di fare qualcosa di speciale per non correre il rischio della noia. Tenetene conto prima di fare proposte. Cari Gemelli, Mercurio si scontra con la Luna, rendendovi piuttosto pigri, non sempre disposti ad impegnarvi per qualcosa e forse qualcuno resterà deluso, si aspetterà di più. Cancro, interessante il vostro modo di impegnarvi che ha bisogno di emozioni forti, di idee capaci di accendere in voi una certa curiosità, non è il momento per le cose logiche. Amici del segno del Leone, la Luna non smette di movimentare le vostre sensazioni, di farvi agire in modo forse poco logico, ma sicuramente divertente e appassionante, in fondo è estate. Vergine, Mercurio e la Luna sono in posizione di scontro, consigliandovi così di non ascoltare troppo le emozioni, ma nutrendovi ancora una volta di buon senso e di misura. Cari Bilancia, la Luna, ancora opposta, sembra dare ragione ad altri, convincendovi a fare da parte se qualcuno chiederà spazio e attenzione. Farete bella figura concentrandovi su chi amate. Cari Scorpione, Marte e la Luna collaborano rendendovi particolarmente fortunati e preziosi con le cose degli altri. Dedicatevi a qualcuno, siate sempre d'aiuto a chi amate. Cari Sagittario, non imponete la compagnia di persone che vi pesano e che vi limitano. Non fatelo per dare ampia possibilità di manovra ad una Luna che ha voglia di esagerare. Cari Capricorno, qualcosa vi consiglia il silenzio, la moderazione con le parole e le promesse, gesti sempre misurati e mai avventati. Il rischio infatti è quello di essere fraintesi. Cari Acquario, se dovete dire qualcosa allora usate l'istinto, la passione, mettendoci poca precisione, non cercando mai di brillare quanto a logica e a precisione, stavolta non serve. Infine, cari Pesci, questa Luna pensa che ogni vostra azione e iniziativa potrebbero non convincere gli altri, rendendoli piuttosto scettici nei vostri confronti, ma voi ascoltate voi stessi.
2: 7:39 minuti, allora torniamo in diretta e adesso con Donna Moderna approfondiamo un tema centrale, ecco, spesso sottovalutato, spesso nascosto, ma è un tema che assolutamente fa parte della vita di molti che ci stanno ascoltando. Il lungo agosto dei caregiver, così si intitola l'inchiesta che troviamo nel numero in edicola, badanti in ferie, centri diurni chiusi, assistenza domiciliare ridotta, i 7 milioni di italiani che si prendono cura di un genitore anziano non sufficiente in questo periodo sono ancora più soli. Allora, la direttrice di Donna Moderna, Maria Elena Viola, è collegata con noi. Intanto grazie e buongiorno.
3: Grazie a voi e buongiorno. Abbiamo fatto questa inchiesta che abbiamo ritenuto abbastanza urgente, nel senso che noi quando ci avviciniamo all'estate, agosto in particolare, pensiamo sempre alle cose ovviamente più piacevoli, cioè stacchiamo da tutto, andiamo in vacanza. Ci sono persone, sono moltissime, sono più di 7 milioni, come dicevate prima Enrico, che in realtà in vacanza non ci vanno, per un motivo molto serio, perché devono stare vicini ai genitori anziani. In un momento dell'anno particolarmente critico e complesso, perché è la fase dell'anno in cui le badanti giustamente vanno in ferie, i centri diurni chiudono o comunque hanno un servizio ridotto, gli operatori sono sempre meno perché anche loro vanno in ferie, quindi le persone anziane, che sono tantissime, sono diciamo tanti milioni di

0: italiani over 65 che vivono da soli e che non sono appunto autosufficienti, quindi hanno bisogno di un supporto che quasi sempre è familiare, quasi sempre da parte delle donne, le quali appunto come caregiver familiari spesso vanno in burnout, perché chiaramente anche loro hanno bisogno, dovendo occuparsi dei genitori anziani anche nel resto dell'anno, di staccare, di diciamo scaricarsi dallo stress. Questo non
1: Ecco, per
0: accade una
1: stare un po' sui numeri, voi parlate di quasi il 70% dei caregiver che ammette di sostenere un carico eccessivo.
0: Sì, perché tieni conto che è un mestiere quello del caregiver, cioè oltre a dare un supporto fisico e psicologico ed emotivo, e quindi occuparsi anche della parte logistica delle cure, accompagnare gli anziani in ospedale, a fare le terapie, eccetera, ci sono anche delle capacità che uno deve avere, che deve poter formare, e non tutti sono formati, quindi questa cosa richiede anche uno sforzo emotivo non indifferente. La cosa poi più triste è che in Italia, sappiamo che l'Italia è tra l'altro uno dei paesi più anziani, non solo d'Europa, ma del mondo, e quindi il problema dell'età è un tema. Io ho parlato nel mio editoriale di paradosso della longevità, no? Facciamo di tutto per campare più a lungo e vivere più a lungo, quindi mangiamo le bacche di goji, facciamo moto, che va benissimo e continuiamo a farlo. Però poi il problema è che ci troviamo soli quando siamo veramente molto anziani, no? Ormai il numero anche dei centenari è aumentato. Allora, dicevamo, purtroppo manca, pur essendo un problema strutturale in Italia, un supporto, addirittura non c'è riconoscimento giuridico di queste figure che fanno questo lavoro gratuitamente, senza supporto psicologico di alcun tipo. C'è in questo momento un disegno di legge che sta approvato, che deve ancora, diciamo, attraversare tutto quanto l'iter parlamentare, e che appunto il primo step è quello di riconoscere la figura giuridica, riconoscere i diritti di queste persone, e poi prevede una piccola quota, 400 euro, riconosciuti però soltanto a chi vive con il familiare non autosufficiente. Consideriamo che tantissime persone da esterne accompagnano e aiutano i
1: Certo.
0: genitori. Con quali conseguenze? Conseguenze, per esempio, sul lavoro, no? Si parla di famosa generazione sandwich, no? Soprattutto le donne che sono schiacciate tra i famiglia, tra, scusate, tra i figli ancora grandicelli e i genitori anziani. E quindi qual è il risultato? È che spesso si dà in burnout e devono proprio lasciare il lavoro, perché diventa talmente impegnativo occuparsi dei genitori che sono costretti anche a scelte drastiche. Il tema è
1: Ecco.
0: che, quello che volevamo sottolineare, è che non è un problema individuale o familiare, è un problema proprio collettivo, sociale, che andrebbe affrontato in maniera molto molto seria.
1: Il 69% circa dei caregiver ammette di sostenere un carico eccessivo e poi c'è anche il tema, e voi lo evidenziate in un box proprio nell'inchiesta che pubblicate nel numero in edicola, un tema relativo ai sensi di colpa, no? Parto quando ho a mio carico un familiare da seguire e dunque mi sento quasi in colpa, a volte si rinuncia alle vacanze, è un tema estremamente serio. Grazie per insomma, avercene parlato alla direttrice di Donna Moderna Maria Elena Viola, torniamo a sentirci presto,
0: A
1: direttrice,
0: presto,
1: grazie.
0: buona giornata, grazie ancora. Ciao ciao.
1: Appunto, approfondimento che trovate su Donna Moderna e tra l'altro lì si parla anche di associazioni, ci sono state delle interviste proprio a chi si occupa di dare un supporto, insomma un tema molto importante su cui torneremo.
2: Allora le salutiamo tutte queste persone che sono impegnate, che passano l'estate impegnate in queste attività così, così importanti. Tra poco vi portiamo a Bolzano, torniamo all'argomento della nostra linea diretta, questa proposta di introdurre una multa per i genitori che sono troppo assenti nelle dinamiche scolastiche.
1: Giusto o sbagliato? Ma cercheremo di capire perché. State con noi.
3: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto, RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1025 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, cui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto,

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché?
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola solo con Corriere della Sera.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Bossa Nostra, Gaia su RTL 1025 alle 7.51. Buon martedì 4 agosto. Allora andiamo, come detto, a Bolzano per parlare di scuola, anche del rapporto che i genitori hanno con la scuola dei figli. Una legge provinciale ha introdotto delle vere e proprie multe da 50 a 150 euro per chi ad esempio non si presenta ai colloqui dei figli per sapere come stanno andando a scuola. Facciamo un doppio collegamento per capirne di più, e questa questione ha acceso anche un po' i nostri ascoltatori. Collegato con noi Marco Galateo, vicepresidente della provincia autonoma di Bolzano e assessore all'istruzione, cultura italiana e sviluppo economico. Grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Buongiorno, e colleghiamo anche Emanuela Scicchitano, dirigente scolastica di Bolzano e presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Bolzano. Grazie, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno, allora Assessore, partiamo da lei per capire un attimo come si è arrivati a elaborare questa proposta di introdurre una sanzione, dicevamo, tra i 50 e i 150 euro per i genitori che sono, diciamo, un po' troppo assenti dalle dinamiche scolastiche. Partiamo da qui.
1: All'interno della discussione giuridica della proposta di una legge omnibus, si chiama, della scuola, c'è una piccola riforma della scuola che aveva il compito e ha ottenuto il compito di creare una scuola più inclusiva, di riuscire a evitare la dispersione scolastica, a recuperare i ragazzi, ma anche a valorizzare le eccellenze. All'interno di questa discussione l'aula, quindi non la giunta provinciale, ma all'interno poi del dibattito in aula, come un Parlamento, il Consiglio Provinciale di Bolzano, è stata introdotta questa sanzione da 50 a 150 euro per i genitori che non seguono le attività dei figli. Allora, due distinzioni. Io ero molto critico a questo approccio e poi vi do un'anteprima nazionale, quindi seguite qualche secondo il ragionamento. Sicuramente serve un patto di corresponsabilità, che è quello che abbiamo introdotto con la norma, cioè i genitori non possono fregarsene di quello che fanno i figli a scuola, devono comunque anche loro partecipare alla parte educativa, perché la scuola ha un ruolo centrale, ma quello della famiglia non può essere superato chiaramente da altri enti o altri istituti se non proprio quello della famiglia stessa. E quindi un patto di corresponsabilità era necessario. Si voleva cercare di inserire una punizione o comunque un indirizzo per obbligare o incentivare le famiglie a seguire l'attività dei figli. Quella della multa secondo me non era la strada migliore. L'anteprima nazionale che vi posso dare è che abbiamo avuto un confronto con il ministro Valditara e quindi con il governo Meloni, e quindi siamo in attesa, la provincia ha inviato una comunicazione per cui formalmente rivedremo questo testo, toglieremo le multe e cercheremo un'altra strada per seguire questo patto di corresponsabilità con le famiglie. Questa è un'anteprima nazionale che avete solo voi.
0: Dirigente Scicchitano, intanto com'è andata questa sperimentazione? A questo punto mi verrebbe da dire, e poi qual è questa strada alternativa se le multe tramontano?
2: Allora, la legge ha bisogno poi dei decreti attuativi, quindi in ogni caso non è una realtà con cui al momento non ci siamo confrontati. Come giustamente diceva l'assessore, quello che è molto importante è il patto di corresponsabilità educativa che lega la scuola alle famiglie. E il compito che abbiamo i dirigenti e tutte le persone che lavorano nel mondo della scuola è tenere sempre agganciate le famiglie a un dialogo con noi, soprattutto quando ci sono delle situazioni di forte fragilità di tipo sociale, culturale, economico, su cui noi cerchiamo di intervenire in una chiave preventiva attraverso diverse azioni. Faccio un esempio. Nella scuola che dirigo, che è l'Istituto Comprensivo di Laives, è stato introdotto fra fine anno scolastico un protocollo che per esempio aiuta la scuola e i servizi sociali

0: legge omnibus è stata approvata recentemente, servirebbero i decreti attuativi.
1: Ma idealmente no, cioè se voi avete previsto di far pagare 150 euro ai genitori, significa che è un problema, immagino, molto sentito, cioè sono tanti genitori che si non vengono, proprio non si presentano, non si interessano dei figli.
0: No, è un problema residuale, esistono delle situazioni di fragilità, ma in genere chi come noi lavora nella scuola riesce con delle azioni specifiche a intercettare queste situazioni in una fase molto precoce ed evitare che possano deflagrare in situazioni di maggiore criticità. Poi a Bolzano, e su questo l'assessore che è titolato a parlarne di me, è stato anche introdotto proprio insomma in questi anni un modello molto efficace che è quello dei poli educativi territoriali, quindi da questo punto di vista Bolzano è riuscita, come dire, a mettere su delle azioni molto specifiche. Quindi è un
1: assessore, lei sa che
0: è
1: alternativa
0: residuale.
1: Chiaro, lei sa che perché alternativa opterete? Perché con le multe a questo punto mi sembra di capire non se ne farà nulla, forse non era la strada giusta.
2: Questo glielo posso dire io perché è una scelta più politica che tecnica. Sì. Andremo comunque, perché dobbiamo distinguere chi non va alle assemblee di classe perché deve lavorare e chi invece non ci va pur avendo magari un grossi motivi per andarci perché magari i figli creano delle difficoltà organizzative o anche didattiche all'interno della classe. Distinguiamo queste due cose. Nessuno vuole multare i genitori che lavorano e ovviamente nessuno voleva farlo e nessuno lo farà. Il tema qual è? Che quando c'è un comportamento di uno studente che è sbagliato, atti di bullismo, cyberbullismo, danneggiamenti, ecco, la scuola si dovrà costituire parte civile e chiedere i danni a queste persone. Poi le famiglie saranno chiamate a rispondere dei propri figli, perché questo lo dice già la legge attuale su tutto il territorio nazionale, chiaramente. Quindi questa è la strada che seguiremo, cioè responsabilizzazione nei fatti dei comportamenti che sono scorretti o che addirittura creano danno. Quello che diceva la preside, che condivido, sui poli educativi territoriali, questa è l'alternativa, è una novità che abbiamo creato noi a Bolzano, ha già ricevuto il patrocinio del Ministero dei Giovani ed è stata presentata al Ministro Valditara. Cioè i centri giovanili vengono ristrutturati, rafforzati, insieme alla scuola progettano delle attività specifiche per ogni individuo, laddove la scuola indichi uno studente o una studentessa che ne ha necessità, e i centri giovanili con degli educatori professionali entrano la mattina a scuola coordinandosi col mondo della scuola per creare delle attività specifiche e fare azione di prevenzione. Partivamo con un progetto 2 anni fa per cui i ragazzi sospesi andavano al centro giovanile. Ha dato delle risposte oggettive molto funzionali, claro. Per cui quando un ragazzo viene sospeso cosa fa? Se va in giro è un problema. Se invece lo mandiamo in un centro giovanile a fare attività giovanile insieme ad altri giovani che come lui possono anche parlare la stessa lingua, guidarlo.
3: Certo, ci si può lavorare meglio ovviamente lavorare e puntare meglio. Dunque
2: grazie a questa operazione che ha funzionato abbiamo esteso tutto quanto ai poli educativi territoriali e quindi tutte le scuole di Bolzano se vogliono possono attivare questi poli.
3: Chiaro.
2: Per cui attivano degli educatori.
3: E poi sta alle singole scuole chiaramente inserirsi in questo meccanismo. Grazie per avercelo raccontato al vicepresidente della provincia di Bolzano Marco Galateo. A presto e buon lavoro assessore.
2: Buon lavoro a tutti voi, buona giornata.
3: Grazie. E grazie ovviamente ad Emanuela Scicchitano, dirigente scolastica di Bolzano e presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Bolzano.
0: Grazie.
3: Arrivederci professoressa.
0: Arrivederci, grazie.
1: Grazie. Ultime notizie con Giovanni Perria, poi la terza ora di Non Stop News.
4: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
5: RTL 102.5 Time.
6: Anche a Cesare in

0: provincia di Messina, sono le 8:01.
1: RTL 102.5, giornale orario.
0: È martedì 4 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Sarà al centro di un vertice europeo dei ministri dell'interno dell'Unione la situazione migranti a Ceuta in Spagna, dal governo di Madrid e le accuse all'Italia. Sentiamo Massimiliano Mantironi.
2: Oggi riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europei sulle migliaia di arrivi di migranti a Ceuta, l'enclava spagnola confinante col Marocco. Ministri pronti a rafforzare le frontiere. Sul tavolo del summit il nuovo quadro regolatorio varato a giugno e che proprio a Ceuta ha avuto il suo primo banco di prova. La linea comune sugli hub extraeuropei chiesta dall'Italia sarà messa alla prova sulle risorse. Bruxelles è al fianco di Madrid. La presidente della commissione von der Leyen avverte no all'uso dei migranti per far pressione sui paesi. La Spagna può contare su di noi. Madrid contro l'Italia, il governo non è stato all'altezza, la crisi è una questione europea, richiede più solidarietà, ha attaccato il ministro degli esteri Albares. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, replica il vice premier Tajani. Aperta un'inchiesta, Madrid sospetta di gruppi criminali per i media marocchini. Dietro all'assalto a Ceuta c'è Fuad Limma, consigliere del re Mohammed VI e amico di Trump, che tuona: l'immigrazione sta uccidendo l'Europa.
0: E ora il conflitto in Medio Oriente. Mentre il presidente americano Donald Trump parla di un'ultima occasione dell'Iran per concludere un buon accordo di pace prima della decapitazione, il regime di Teheran esclude che siano in corso negoziati con gli americani. Intanto nelle ultime ore un proiettile non meglio identificato ha colpito un mercantile nello stretto di Hormuz. Sono 5 morti e 6 feriti provocati da un attacco di drone ucraino nella regione di Mosca, nei pressi di Leningrado, colpito anche un po' logistico. Sul fronte ucraino 2 bambine e un'anziana sono morte in un bombardamento su Sumi. Italia ancora alle prese con la forte ondata di calore. Oggi saranno 25 le città con il bollino rosso del Ministero della Salute sulle 27 monitorate. Per le altre 2, Messina e Reggio Calabria, previsto il bollino arancione. È stato ritrovato intorno alle 6 di questa mattina dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco il corpo del giovane scomparso nelle scorse ore dopo un tuffo notturno da un pontile nel lago di Como. Con lui alcuni amici che, non vedendolo riemergere, hanno dato l'allarme. Si attende una grande folla oggi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Franco Baresi, lo storico capitano del Milan morto a 66 anni. E allora ci racconta le ultime notizie Enzo Tamborra.
3: La Milano rossonera, ma più in generale il mondo del calcio, sono pronti per l'ultimo saluto a Franco Baresi. La basilica di Sant'Ambrogio, dove i funerali inizieranno alle 11, sarà gremita da suoi ex compagni di squadra, personaggi del mondo del calcio e dello sport, oltre che delle istituzioni. Per il Milan non ci sarà tutta la squadra attuale impegnata a Perth in Australia, ma parteciperanno al rito funebre il patron Gerry Cardinale e il presidente Scaroni e i calciatori Pulisic e Jimenez. Dei suoi ex compagni di squadra ci saranno tra gli altri Maldini, Van Basten, Savicevic, Zambrotta e Donadoni. Ci sarà anche il presidente dell'Inter Marotta, oltre a rappresentanze di club esteri, in particolare di Real Madrid e Barcellona. A Milano, per tutta la giornata, sarà lutto cittadino.
0: Della forte ondata di caldo abbiamo parlato, allora grande attenzione ora sulle informazioni, gli aggiornamenti sul meteo e poi gli aggiornamenti sul traffico con Autostrade per l'Italia.
1: Previsioni del tempo.
4: Previsioni del tempo in diretta il nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Quando è che finisce sto caldo, Paolo? La domanda è sempre quella. Buongiorno.
5: Certo. Il bello è che un tempo si parlava di bel tempo, no? Quando c'è il sole. Adesso in realtà 40 gradi, le zanzare, non respiri, ecco. L'umidità, non è certo bel tempo questo. Se piovesse sarebbe bel tempo. Invece no, ancora gran caldo fino a venerdì compreso in tutta Italia. E non si scherza, perché si tocca di 38-40, quindi andiamoci piano e stiamo attenti. Nel weekend 4-5 gradi in meno al nord, 2-3 gradi in meno nell'Italia centrale, è il massimo che posso darvi. Significa che da 40 passa a 35, quindi non è che faccio poi così. Però buttali via. Settimana prossima ancora però si suderà, non saranno temperature record settimana prossima, ma farà ancora caldo. Insomma, bisogna aspettare dopo il 15. C'è anche un proverbio che dice: alla Madonna d'agosto rinfresca il bosco. Speriamo che dopo il 15 le cose cambino, ecco.
4: Staremo a vedere. I detti proverbi del nostro Paolo Corazzon non ci abbandonano mai, questa cosa ci rincuora. Grazie Paolo, ci sentiamo domani, un abbraccio.
1: Ciao. Il meteo è stato presentato da Exquisa.
6: Ecco.

0: Lo Exquisa è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
1: Via Radio.
2: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico intenso su gran parte della nostra rete, in particolare sulla 4 Milano-Brescia, segnaliamo code a tratti tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Nella vicina 8 Milano-Varese ci sono 2 chilometri di coda per lavori tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Ci spostiamo sulla 7 Serravalle Genova per segnalare code per traffico intenso tra Genova-Bolzaneto e il bivio per la 12 Genova-Sestri Levante in direzione di Genova. Sulla 14 Adriatica code a tratti tra Bologna Borgo Panigale ed il bivio con la 13 Bologna Padova verso Ancona. Sull'Autosole per lavori c'è 1 chilometro di coda tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione di Napoli e per un cambio in avaria si registra 1 chilometro di coda tra Pian del Voglio e Sasso Marconi verso Bologna. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Grazie, non c'è altro. A dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: RTL 102.5. 8 e 8 minuti, terza ora di Non Stop News. Allora, ieri devo dire ha fatto molto discutere la notizia di Ariana Grande, che si è ritirata da qualsiasi evento pubblico perché dice di non reggere il continuo e incessante giudizio da parte dell'opinione pubblica. È un tema che riguarda molti, devo dire.
3: Sì, sta tornando spesso, tanti artisti che dicono, sapete, anche gli sportivi dicono: guardate, io devo prendermi una pausa, datemi un po' di tempo.
6: Ma anche perché essere un personaggio pubblico non significa dover stare a tutti gli attacchi che poi arrivano spesso anche dai social.

0: Emma e Fabri Fibra su RTL 102.5 alle 8 e 12 minuti. Allora, weekend rovente, quello che si è chiuso, e un inizio di settimana altrettanto rovente sull'Italia, attese temperature fino a 40 gradi e anche dormire per molti diventa estremamente difficile. Non tutti hanno l'aria condizionata, ad esempio. Allora ci facciamo dare qualche consiglio dal professor Luigi Ferini Strambi, direttore del Centro del Sonno nell'ospedale San Raffaele di Milano. Buongiorno professore, grazie.
1: Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
0: Buongiorno, intanto cominciamo col dire come incide il caldo sul nostro sonno.
1: Sicuramente il caldo influisce in maniera importante, anche perché non dobbiamo dimenticare che quando alla sera dobbiamo favorire l'addormentamento, in realtà dobbiamo raffreddare il nostro corpo. Ecco infatti che una di quelle cose che molto spesso viene consigliato anche da alcuni come diciamo possibilità per migliorare l'addormentamento, ossia la doccia calda, è sicuramente qualcosa di sicuramente sbagliato, perché noi dobbiamo appunto raffreddare il corpo, perché questo facilita l'addormentamento.
2: Ecco, allora se la doccia non va bene, quali sono altri metodi per rinfrescare il corpo?
1: Sicuramente dobbiamo sempre creare quelle condizioni, diciamo, di ventilazione dell'ambiente dove ci troviamo. Non necessariamente usare un condizionatore che funziona, diciamo, a tutta birra, cioè, quindi anche perché l'eccessivo raffreddamento, anche questo non è una cosa positiva. Cioè, quindi bisogna trovare una giusta via di mezzo, quindi raffreddare l'ambiente ma non in maniera eccessiva. In questo ci possono aiutare anche i ventilatori, che si diciamo svolgono la loro funzione semplicemente spostando l'aria, ma anche questo può facilitare il nostro sonno e l'addormentamento.
0: Ecco, proprio per non rischiare di esagerare, no? Quale dovrebbe essere nelle nostre camere da letto la temperatura ideale?
1: Sicuramente una temperatura intorno ai 23 gradi è la temperatura ideale, tenendo poi appunto conto che nel corso della notte il corpo si raffredda ulteriormente, quindi se abbiamo una temperatura troppo bassa o se appunto cerchiamo di non coprirci, questo ci porta più facilmente ad avere un risveglio nel corso della notte.
2: Insomma, 23 gradi è la temperatura da cerchiare, ma anche la scelta della biancheria da letto conta.
1: Anche questo, sicuramente dobbiamo privilegiare tutti quei tessuti che sono tessuti molto freschi, insomma, ecco, tessuti di lino, tessuti di cotone, cioè quindi non evitare, appunto, chiaramente non vanno utilizzate cose troppo pesanti, troppo che riscaldano eccessivamente anche il corpo. Quindi anche la scelta della diciamo così delle lenzuola può aiutarci a favorire l'addormentamento.
0: E poi ci può aiutare anche l'alimentazione.
1: Sì, certamente, l'alimentazione, questo vale d'estate con questo caldo, ma vale anche d'inverno, cercare alla sera di evitare pasti eccessivi, pasti iperproteici, diciamo cercare di privilegiare tutti quelli che possono essere diciamo così prodotti che possono facilitare in una qualche maniera il sonno, quindi per dire anche le verdure, cercare di evitare cibi molto speziati, evitare ad esempio cibi, questo purtroppo è me, io lo dico che sono un appassionato di cibo asiatico, ecco, cibi magari conditi con soia o con tutti i vari intingoli che poi non fanno altro che aumentare la pressione arteriosa alla sera. Non dimentichiamoci che una cosa fondamentale anche questa per favorire l'addormentamento è riuscire ad abbassare la pressione arteriosa e riuscire ad abbassare la frequenza cardiaca, e questo è un fenomeno che noi già osserviamo 5, 10, 15 minuti prima dell'addormentamento. Quindi evitare tutti quei cibi che invece tengono il nostro cuore molto accelerato e in questa maniera sicuramente rendono l'addormentamento più difficoltoso.
2: E invece con l'alcol come dobbiamo comportarci?
1: Sicuramente un aspetto fondamentale è quello

0: della giusta idratazione quando si va a dormire alla sera, perché soprattutto nel periodo estivo, come ben sappiamo, purtroppo avere una idratazione perfetta è fondamentale. Però ecco, idratazione che non deve contemplare un uso eccessivo di alcol, perché non dimentichiamoci che l'alcol è un nemico del sonno. Se da una parte magari a volte facilita l'addormentamento, quando poi si esagera con l'alcol si tende ad avere molti risvegli nel corso della notte, con la necessità di dover bere o la necessità di andare in bagno, e poi sicuramente la quota di sonno profondo, quel sonno fondamentale per tutto il nostro organismo, che è caratterizzato dalla presenza di quelle onde molto lente, molto molto ampie, quel sonno che è veramente un punto cruciale del nostro sonno, ecco, bevendo molto alcol questo sonno profondo viene a ridursi in maniera significativa.
1: E anche questo è un punto fondamentale. Grazie al professor Luigi Ferini Strambi per queste dritte, speriamo che insomma servano anche ai nostri ascoltatori per un sonno migliore dalle prossime ore. A presto, professore.
0: Grazie, grazie a tutti voi e buona giornata.
1: Oggi in programma la riunione di emergenza dei ministri dell'interno europei per gli arrivi di migranti a Ceuta. La presidente della Commissione von der Leyen assicura il sostegno del governo spagnolo. Intanto il ministro degli esteri spagnolo ha accusato il governo italiano di non aver mostrato solidarietà nella gestione per Madrid. Roma non è stata all'altezza.
2: Cambiamo argomento. Grande commozione ieri per i funerali di Don Antonio Mazzi, celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, presenti in tantissimi tra amici, gente comune, ospiti della comunità Exodus che fuori dalla chiesa hanno cantato Io vagabondo, il momento più emozionante dell'ultimo saluto al prete 96enne.
1: E prosegue la forte ondata di caldo sull'Italia. Nelle prossime ore si prevedono infatti 25 città sulle 27 monitorate con il bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Solo due saranno quelle col bollino arancione. Si tratta di Messina e di Reggio Calabria.
2: Le 8 e 18 minuti era l'ultima notizia per queste edizioni flash, ma arriva la viabilità.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Uno sguardo alle principali notizie. Sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo code a tratti tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Nella vicina 8 Milano-Varese sono 2 chilometri di coda per lavori tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano. Ci spostiamo sulla 7 Serravalle-Genova per segnalare code per traffico intenso tra Genova Bolzaneto ed il bivio con la 12 Genova-Sesti-Levante in direzione di Genova. Si procede in rilento sulla 10 Genova-Savona tra Genova Pegli ed il bivio con la 7 verso Genova. Sulla 14 Adriatica code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio con la 13 Bologna-Padova verso Ancona. Sull'Autosole per lavori alla pavimentazione c'è 1 chilometro di coda tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione di Napoli. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
5: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 8 e 19 minuti, avete visto i filmati virali di Donald Trump che gioca a golf? Capita sì. Spesso che lui si intrattenga in questa maniera. Ha vinto il campionato del suo club, diciamo, okay. Lui è il presidente di questo club.
1: Non mai
2: era difficile.
1: Saranno anche attrezzati per dargli questa delusione.
5: Infatti il web, che è un po' complottista, dice no, c'è questo filmato di lui che effettivamente colpisce la pallina sembra andare lontanissima dalla buca, all'improvviso si ferma vicino alla buca. Qualcuno dice, ma è possibile che esista una pallina telecomandata?
1: A questi livelli. Allora, pubblicità, restate con noi perché parleremo di turismo, state lì.
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu
3: Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Hai caricato le valigie?
10: No.
9: Hai controllato il traffico?
10: No.
9: Hai fatto il pieno?
10: No.
9: Perfetto. Partiamo.
11: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.

0: prenotato?
1: No!
2: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Let Go su RTL 102.5 alle 8:26 minuti. Allora, come detto, come promesso, parliamo di turismo e vi anticipiamo che lo faremo parecchio in questi giorni, perché evidentemente siamo entrati un po', no, nel pieno della stagione, e lo facciamo questa mattina grazie a un bel libro, Ma quale turismo? Riflessioni, considerazioni e qualche informazione su un fenomeno amato e qualche volta odiato da tutti. E allora ci colleghiamo con Francesco Di Cesare, presidente di Risposte Turismo, che è una società di ricerca nel settore attiva da 25 anni. Intanto buongiorno e grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a lei, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, allora lei nel titolo chiede: ma quale turismo? Perché secondo lei oggi si parla così tanto di turismo, però le dice spesso nel modo sbagliato?
1: Ma guardi, farei un paio di considerazioni veloci. La prima è che siamo tutti turisti, chi più chi meno, e in qualche modo questo ci porta non solo a raccontare delle nostre vacanze, ma molto spesso anche ad avere delle idee, delle ricette su come una località dovrebbe gestire il turismo stesso. È un po' come quando si dice, o forse oggi un po' meno, si diceva che gli italiani sono tutti appassionati di calcio, allora basta questo per farli pronti, essere pronti a ricoprire l'incarico di commissario tecnico della nazionale. E la seconda considerazione è che, al di là delle stime più o meno credibili, non v'è dubbio che il turismo per l'Italia rappresenti un pezzo importante sia dell'economia che dell'occupazione, e quindi non c'è un piano strategico, anche una dichiarazione politica a livello comunale, regionale o nazionale, che non faccia riferimento più o meno propriamente al turismo. E quindi, ecco, già solo tenendo a mente questi due aspetti è facile comprendere come mai il turismo sia sulla bocca di tutti, anche se spesso appunto a sproposito.
0: Certo, e lei dice in questo libro che il vero manager del turismo è il turista stesso, cioè in che modo chi viaggia decide ormai quelle che sono, no, le sorti di una città o talvolta di un intero territorio, considerato che spesso, insomma, si ha l'impressione che il turista non venga messo al centro davvero?
1: Secondo me ha centrato il punto, e credo che sia più di una sensazione. Sono anni che per lavoro osservo, e con i miei colleghi osserviamo, le dinamiche legate al turismo, e nei percorsi di gestione della destinazione quello che viene fuori sono dichiarazioni, quindi teoria, ma anche approcci, quindi pratica, che a me sembrano più adatti alla gestione e alla logistica delle merci che delle persone. Ma i turisti, e quindi persone, tutti noi, hanno la propria autonomia, hanno la capacità di decidere, e in ogni caso, capacità o meno, decidono. Noi possiamo provare ad influenzarne le scelte, ma è complicatissimo, se non impossibile. È per questo che, anche con una provocazione, scrivo nel libro che il vero destination manager è il turista, il soggetto capace più di altri di incidere sui risultati di quella destinazione, di influenzarne anche il posizionamento di mercato, come si dice. Questo appunto perché è il turista a decidere, al di là del fatto che noi possiamo provare ad orientarli. Ad ogni modo, credo che ci sia bisogno di una chiamata alla responsabilità in un fenomeno, il turismo, che è sempre più complesso, e questa responsabilità sia da parte del turista, questo senza dubbio, che deve ricordare che con i propri comportamenti può creare o distruggere valore per le comunità locali delle mete che va a visitare, ma altrettanto, se non di più, da parte degli operatori del pubblico e del privato, che devono ricordare che al centro di tutto c'è appunto il turista.
2: C'è il turista. Parlava di un fenomeno complesso. Allora, da un po' di estati non possiamo parlare di turismo senza citare il cosiddetto fenomeno dell'overtourism, no? Quindi troppi turisti concentrati in una zona. Secondo lei qual è la ricetta per cercare di trovare una soluzione? Perché in tanti ci provano, il numero chiuso, i tornelli, eccetera, però non tutte sono efficaci.
1: Allora, non c'è dubbio, parlare di soluzioni è complicato, ma bisogna parlare di soluzioni. Intanto, un passo indietro, è evidentemente una sfida di ampia portata, in particolare per alcune destinazioni, ed è conseguenza di un fatto oggettivo. Guardi, solo i viaggi internazionali, quindi escludendo i viaggi fatti nel paese, nella nazione dove si è residenti, quindi i cosiddetti viaggi domestici, ma solo parlando degli internazionali, nel 2000 erano un po' sopra quota 650 milioni. Sono stati 1,6 miliardi nel 2025 e le stime indicano che saranno 3,5 miliardi nel 2050. Quindi questi turisti poi, peraltro, nella loro top 10 delle mete da visitare hanno le stesse destinazioni, quindi il tema senz'altro esiste, ma è giusto non porlo come uno spettro, ma come appunto un problema che va gestito, che deve essere in qualche modo risolto. Quali strumenti, quali sfide? Lei l'ha citata sicuramente, quella della limitazione degli accessi giornalieri, il cosiddetto numero chiuso, probabilmente può essere la più efficace, lo strumento più efficace, però è decisione di non facile adozione anche da un punto di vista giuridico-amministrativo, per non parlare poi della logistica, tant'è che chi ha adottato con successo questo tipo di soluzione quasi sempre a livello internazionale sono delle isole. Dopodiché però mi lascio aggiungere una piccola nota: bisogna anche un po' mettersi d'accordo sul da farsi a livello locale. Infatti si parla spesso di turismo di massa e quindi in questo caso, in questo modo si va a puntare il dito contro il turista, ma a mio modo è più giusto parlare di offerta di massa. Se in uno stesso momento si afferma di voler contrastare l'overtourism in una destinazione, ma nello stesso tempo si concedono, che so, nuove licenze per costruire strutture ricettive o per aumentare il possibile traffico gestito dall'aeroporto di quella destinazione, beh, allora c'è qualcosa che non va.
0: Siamo davvero, poi qui ci salutiamo, siamo davvero in chiusura, però un'idea dell'impatto del cosiddetto turismo mordi e fuggi, cioè per capirci, di quei turisti che vanno a visitare una città d'arte, un territorio, senza fermarsi a dormire, dunque in giornata.
1: Certo, ma guardi, allora, se parliamo di spesa media è sicuramente un impatto minore rispetto al turista pernottante. Se parliamo di uso del territorio è un uso del territorio piuttosto simile. Però secondo me anche qui si cela un altro luogo comune o un'ennesima dichiarazione di principio che però poi non è sufficientemente ponderata. L'escursionismo è a tutti gli effetti una delle componenti principali del turismo, per alcune località è il turismo, quindi inutile pensare che sia qualcosa da evitare. Anche qui bisogna, come dire, contemplarlo e gestirlo. L'escursionista viene dipinto spesso a tinte fosche, arriva, affolla, non spende, però bisogna esaminare meglio il fenomeno, distinguere i diversi profili di escursionista, non tutti gli escursionisti tra virgolette sono uguali, e anche riconoscere i vantaggi che ci sono, perché comunque c'è spesa sostenuta, anche se magari un po' meno, e tra l'altro il modo in cui, tempi e modalità di visita per arrivare in una destinazione e appunto visitarla spesso vanno anche nella direzione di quelle auspicate destagionalizzazione e delocalizzazione, che sono sfide complesse alle quali io dedico due capitoli del libro definendole entrambe missioni impossibili. Quindi l'escursionismo è una forma di turismo, può essere valorizzata, va conosciuta e poi gestita.
0: Chiaro, torniamo a sentirci presto per approfondire anche quei temi, i temi che ha appena citato, che restano fondamentali. Intanto questo è un primo passaggio di una bella, devo dire, analisi del settore turismo. Ma quale turismo? Così si intitola il libro, se volete procurarvelo, scritto da Francesco Di Cesare, che è stato nostro ospite questa mattina. Buona stagione,
1: grazie.
0: Buona estate, ci sentiamo presto.
1: Arrivederci, grazie, buona giornata.
3: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che sono in corso colloqui con Teheran e l'ultima chance per firmare un buon accordo, ha aggiunto, prima della decapitazione, spiegando poi che si sta valutando un'imminente riapertura dello stretto di Hormuz. Nelle stesse ore una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato. Intanto l'Iran nega che ci siano in corso negoziati. Prosegue la forte ondata di caldo sull'Italia. Nelle prossime ore si prevedono infatti 25 città sulle 27 monitorate con il bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Solo due saranno le città con il bollino arancione, saranno Messina e Reggio Calabria. Da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più utilizzabile come documento valido per l'espatrio, servirà esclusivamente il documento elettronico secondo le disposizioni europee in materia. La vecchia carta sarà ancora in corso di validità, potrà essere usata sul territorio nazionale fino al 2027. È tutto.

0: Nugenea su RTL 102.5, 8:38 minuti, si stanno svolgendo gli europei di nuoto, c'era un po' di preoccupazione per la Senna, vi ricordate quando hanno fatto le Olimpiadi, insomma, gente che si era sentita male, non è che fosse messo benissimo, il fiume adesso pare vada un po' meglio.
1: Bene, bene, tra l'altro va benissimo per gli italiani, perché sono arrivate altre soddisfazioni anche ieri, la coppia Belotti-Santoro ha vinto il bronzo nei tuffi del trampolino, argento per Filippo Pelati nel solo libero maschile, per lui è la quarta medaglia personale, bronzo anche per l'Italia femminile nel team free di nuoto artistico.
2: Allora viva viva i nostri azzurri che ogni estate ci regalano qualche soddisfazione nei vari sport.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e da giovedì torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
10: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Via Mare. Informazioni per chi naviga. In collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Nel caso in cui non sappiate nuotare, è opportuno fare il bagno esclusivamente in acque molto basse, senza allontanarsi oltre le boe che delimitano la zona riservata alla balneazione. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via Mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.

0: Prosegue la forte ondata di caldo sull'Italia. Nelle prossime ore si prevedono 25 città sulle 27 monitorate con il bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Solo due saranno quelle con il bollino arancione: Messina e Reggio Calabria.
1: Cambiamo argomento. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che sono in corso colloqui con Teheran. L'ultima chance per firmare un buon accordo, ha aggiunto, prima della decapitazione, spiegando poi che si sta valutando un'imminente riapertura dello stretto di Hormuz. Nelle stesse ore una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato. Intanto l'Iran nega che siano in corso negoziati.
0: Ancora da chiarire la dinamica del terribile scontro fra un autobus e un camper avvenuto sulla statale 79 fra Lazio e Umbria domenica pomeriggio. Il bilancio delle vittime è di 6 morti e 26 feriti, 3 dei quali in gravi condizioni.
1: Le 8:46 minuti è tutto per questa edizione flash delle notizie, che torneranno più tardi nel giornale orario. Noi intanto però ci occupiamo di stretta attualità e torna a trovarci Daniele Capezzone, direttore del Tempo. Buongiorno e bentornato.
2: Buongiorno a voi, buona mattina.
0: Buongiorno, buongiorno Daniele. Allora, oggi è una giornata importante per un tema che stiamo seguendo ormai da diversi giorni, che è la situazione Ceuta, la situazione legata ai migranti. C'è una riunione di emergenza dei ministri dell'interno europei con la presidente della commissione von der Leyen, che ha già assicurato il pieno sostegno al governo spagnolo. In realtà si accende ulteriormente lo scontro fra Roma e Madrid, con la Spagna che dice che Roma non è stata all'altezza di una situazione di questo tipo. Che idea ti sei fatto di questa questione?
2: Che Pedro Sanchez racconta un sacco di balle, anche perché il problema non è solo Ceuta, dove il collasso spagnolo è evidente. Il problema risale, lo abbiamo spiegato ieri sul Tempo, a 50 giorni fa, 18 giugno scorso, Consiglio europeo. Già allora, in modo coerente, Giorgia Meloni e Mette Frederiksen, che è la premier danese, che è una donna di sinistra, avevano duramente e secondo me giustamente attaccato Sanchez, non per Ceuta, che non c'era ancora stata ovviamente, ma per un'altra decisione dissennata e pericolosissima di Sanchez, e cioè la sanatoria che già in quel momento era stata decisa a favore di 600.000 clandestini in Spagna, e ce ne sono altri 400-500.000 in lista d'attesa, quindi complessivamente si arriverà a 1 milione. E quelli là, essendo stati dotati di un permesso di soggiorno, possono tranquillamente bucare i paesi Schengen, i paesi europei, possono girare in teoria per brevi periodi, 90 giorni, ma in pratica una volta che sono andati in giro valli a riacchiappare. Quindi da questo punto di vista le scelte dissennate di Sanchez producono danni non solo per gli spagnoli ma per tutti gli europei.
1: Insomma, vedremo quali saranno gli sviluppi, perché l'abbiamo ricordato, ci sono degli appuntamenti attesi proprio nelle prossime ore. Ma Daniele Capezzone, stiamo anche sulla politica, sulle prime pagine in questi giorni ci sono anche le parole del leader del Movimento 5 Stelle Conte, in particolare sull'Ucraina. Oggi ne scrivi anche tu sul Tempo: da Conte la solita distrazione di massa. In che senso?
2: Nel senso che ormai ci cascano quasi tutti a sinistra. Ogni volta Conte alza il tono su un determinato argomento e ottiene due risultati. Il primo è che c'ha partita vinta, come gli accadde ai tempi di Hamas contro Israele, come gli accadde sull'Iran, come gli accadde su tutti i temi caldi di politica estera. Alla fine della fiera è lui che detta la musica al campo largo, e anche stavolta, diciamo, la risposta della Schlein è stata molto flebile. Se tutta la risposta di Schlein ieri sera è stata dire che non si fa così, caro Giuseppe, però non litighiamo, voi capite bene che lui la partita l'ha già vista. Ma poi ottiene anche un secondo risultato. Oggi infatti lo proteggono 6 o 7 giornali che nemmeno scrivono una riga su questo argomento, nascondendo il grande scandalo Covid su cui deve rispondere, ma a questo punto non si sa più quando. Ora nessuno fa accuse penali o personali nei suoi confronti, però c'è un problema di mala gestione. Noi sul Tempo abbiamo denunciato, rispetto al maxi appalto di mascherine in Cina, non a norma peraltro, da 1.250 miliardi, qualcuno ha fatto un maxi profitto da 900 milioni, che è parente a 1 miliardo. Tu immagina un maxi appalto di mascherine non a norma, che poi sono arrivate ai nostri sanitari, senza controlli della Corte dei Conti, senza controlli anticorruzione, comprati a 3-4 volte il prezzo di mercato e anche con un maxi profitto di qualcuno, non sappiamo di chi, di quell'entità, e il Presidente del Consiglio ci porta a spasso da anni senza andare in commissione a deporre. Ora doveva essere oggi, è stata ancora rinviata, vedremo quando.
0: Daniele, sulla questione degli aiuti a Kiev si troverà una sintesi fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, perché è vero, dice qualcuno dei loro, che anche nel centrodestra ci sono le divisioni, però gli equilibri sono ben fissati, c'è un leader di coalizione, insomma sono dettati soprattutto dal voto, da come è andato il voto. Qui è una pagina tutto da scrivere, se bisogna fare un programma ma le differenze sono abissali, come si fa?
2: Ma è così, è per Enrico, del resto sono 2 anni, sono 3 anni, e ogni volta che si va a un voto parlamentare su questi temi il centro-sinistra presenta non una, non due, non tre, ma a volte 4, a volte 5, a volte 6 diverse mozioni. Ora, se non si riesce neanche a mettersi d'accordo su un tema decisivo com'è la politica estera e per capirci in quale parte del mondo si schieri, se stai con l'Occidente o stai con Mosca, Pechino, Teheran, tu comprendi bene che mancano proprio degli elementi fondamentali. Poi si può far finta di niente, ma alla lunga poi diventa pericoloso.
1: Direttore del Tempo Daniele Capezzone, grazie per essere stato insieme a noi anche oggi e un buon lavoro.
2: Grazie a voi, buona mattina. Ciao.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: RTL 102.5 8:52, pronti per il gran finale della puntata di oggi.
5: In qualche maniera descrive quello che vediamo tutte le mattine qui a Praia Mare, qui al TH Resort. Il primo verso è l'uomo che corre l'ora del gallo. Ne vediamo un po' passare qua davanti, non vorrei dire.
1: Ecco, molto presto. Sì, qualcuno che... Allora facciamo così, la dedichiamo a lui, Claudio Baglioni, dagli il via.

0: Dagli il via, Claudio Baglioni su RTL 102.5 alle 8:58 minuti a chiudere le tre ore di Non Stop News. E allora siamo ai saluti, ringraziamo i nostri registi a Milano, grazie a Ricky Ristarco, a Più Ingegno, a Salvo La Spina sulla track in Calabria per il supporto. Guardali che si inquadrano, mi fa impazzire questa cosa che in radiovisione si inquadrino e salutino, devo dire, è meravigliosa.
1: Ce la rifate?
0: rimettiamo i saluti. Grazie a Ricky Ristarco e Più Ingegno, eccoli. Saluti che valgono doppio, anche in termini, voglio dire. Grazie a Giovanni Ferria per il coordinamento news e noi torniamo domani per una nuova puntata dalle 6 con Massimo Lonigro,
2: con Ludovica Marafini,
1: con Enrico Galletti.
0: Arriva la famiglia domani, grazie.
1: Ciao.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Buongiorno anche a Villa San Pietro in provincia di Cagliari. Sono le 9 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria. È martedì 4 agosto. Anche quella di oggi sarà una giornata di caldo molto intenso in tutta Italia. Sentiamo Massimiliano Antiloni.
5: Caldo afoso almeno fino a venerdì, anche oggi sono 25 le città con bollino rosso, massimo livello di allerta secondo il Ministero della Salute, da Milano, Torino e Bologna, Firenze e Roma fino a Napoli e Palermo. Aria africana dunque anche per questa prima settimana di agosto. In alcune zone della pianura padana e al centro sono stati superati i 40 gradi, senza dimenticare il fenomeno delle notti tropicali durante le quali la temperatura non scende mai sotto i 20-23 gradi. Il Piemonte ha dichiarato lo stato di emergenza per siccità e incendi. Caldo fuori scala persistente in montagna con lo zero termico tra 4.500 e 4.800 metri, mentre allerta gialla oggi per i forti temporali in Umbria, Abruzzo, Basilicata e Molise.
2: E la Procura di Brescia ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un carpentiere di 40 anni deceduto nei giorni scorsi dopo un malore mentre lavorava sul tetto di un'abitazione a Trenzano, nella Bassa Bresciana. Il decesso è avvenuto in seguito a un malore accusato alle 15:30 nella fascia oraria in cui l'ordinanza anticaldo della regione vieta in determinate condizioni il lavoro nei cantieri all'aperto. E siamo al calcio. Appare sempre più isolato il presidente della FIFA, Gianni Infantino, dopo la proposta fallita di privatizzare il calcio mondiale. Sentiamo Tommaso Angelini.
6: La posizione di Gianni Infantino alla guida della FIFA è diventata più fragile dopo la rottura con la UEFA sul progetto, poi ritirato, di aprire il mondiale e altre competizioni a investitori privati. Una proposta che ha scatenato un duro scontro politico e che ora rischia di pesare sulla corsa alla rielezione del presidente svizzero-italiano nel marzo 2027. La UEFA ha annunciato la possibilità di ricorrere a

0: vie legali e ha chiesto alla FIFA di conservare tutti i documenti legati al piano. Intanto cresce il fronte del dissenso. Il Galles ha già ritirato il proprio sostegno a Infantino, accusando la gestione della federazione di scarsa trasparenza, mentre anche l'Inghilterra valuta un passo indietro. Infantino resta favorito grazie al sostegno di molte federazioni extraeuropee, ma per la prima volta dal 2016 la sua leadership è davvero sotto pressione.
1: È tutto ora, meteo e traffico.
2: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Prova anche tu il formaggio spalmabile fresco cremoso Exquisa. Buonissimo da solo e versatile e perfetto per tante ricette sfiziose, veloci e freschissime. Scoprile tutte su exquisa.it. Exquisa. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Anche nelle prossime ore prosegue questa ondata di caldo intenso sul nostro territorio. Diffusamente si arriveranno a toccare i 35 gradi anche oltre nelle aree interne del centro-nord, con picchi qui fino ai 39 gradi. Segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sulle Alpi occidentali e sull'Appennino centrale. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Uno sguardo alle principali notizie. Sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo code a tratti tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Invece, per un incidente tra Rovate e Palazzolo in direzione Milano, ci sono 3 km di coda e si transita su una sola corsia. Sull'Autosole, per un veicolo in fiamme, ci sono 3 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. Sulla 8 Milano-Varese sono 2 km di coda per lavori tra Busto, Arsizio e Castellanza verso Milano. Ci spostiamo sulla A12 Genova Sesti Levante, per un veicolo in panne ci sono code tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno. A Roma, sul tratto urbano della A24 Roma Teramo, code per lavori tra via Fiorentini e Portonaccio verso il centro città. A Napoli, sulla tangenziale, code per traffico intenso tra Camaldoli e Capodimonte in direzione Capodichino. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1025 Play.
1: Ehi là,
2: la famiglia giù al mondo.
1: Non ce la fa, non ce la fa, deve cantare per forza, però bravo così, Luca. C'è una sigla, Ricky? C'è una sigla, dai. Buongiorno. Manna, Luca, Sara, Jay, Nana.
3: Yeah.
1: Eh sì, insieme anche oggi in questo martedì che normalmente è una giornata inutile, ma non d'estate, diciamo la verità. Martedì 4 agosto, buongiorno amici calabresi, perché ormai siete calabresi. La bella vita a Praia di Jennifer Pressman.
4: Buongiorno a tutti, vi state riposando quest'estate?
1: Sì, sì, sì.
4: State dormendo alla grande?
1: Guarda.
4: Avete il segno del cuscino sulla guancia come me?
3: Allora, io ti ricordo che la stragrande maggioranza degli italiani quest'anno ha deciso di non fare le vacanze ad agosto, quindi io vorrei salutare voi che siete al lavoro, indefessi, che anche questa mattina siete lì. Ho appena sentito tra l'altro che c'è un incidente in autostrada, cioè dovrebbe essere vietato incidentarsi alle 4, il 4 d'agosto.
1: Direi, allora, colui che vi dà consigli, oltre a essere scienziato, lo sapete, ed esperto di tecnologia, certo, è Luca Viscardi. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi, in diretta da Milano invece, l'unica donna che parla alle zanzare e che con un meccanismo di moral suasion le invita ad uscire dalla stanza quando
1: vero,
3: ci si trova insieme,
1: vero.
3: Sara Calogiuri.
1: Ma buongiorno, buongiorno amici, grazie.
4: Le accarezza anche.
1: No, allora, accarezzare le zanzare, mo non esageriamo. Diciamo che mi fa effetto eliminare fisicamente gli esseri viventi da questa terra. Quindi un po' di tolleranza, un po' di...
3: Lei è lì che zanzarina, dai esci, poi arrivo io con la paletta, no. E pac!
1: Ma no, ma no, ma no. Va bene, insieme anche oggi per

0: Le prossime due ore, se vi fa piacere, ovviamente, con i tre quinti della famiglia giù al nord. Jay, uno,
1: Sì, perché it's Tuesday, everyone, it's martedì, e quindi
2: E anche oggi, allora, salutiamo Grana Padano, il formaggio italiano dalla storia antica e affascinante.
0: Bravo Luca, è anche Grana Padano, anzi soprattutto Grana Padano, è così buono da essere grande protagonista nel mondo, perché il formaggio DOP più consumato e nel mondo porta i suoi valori: l'autenticità, la condivisione, il benessere, l'equilibrio.
1: In una parola, Grana Padano è love ed è un amore da condividere.
2: Guardate, dovreste vedere com'è il Grana quando sei sdraiato e guardi i tramonti della
0: Calabria. Però adesso piantala, Luca, perché sennò veramente fai rosicare, eh?

0: Speriamo che sia così per tutti, non per tanti, per tutti voi veri Norma People che seguite RTL 102.5 in questo martedì 4 di agosto, sono le 9.15, Giorgia ovviamente con il mio giorno migliore, e subito così partiamo coi vocali, dai sentiamo.
1: Vai.
2: Ciao famiglia, sì è vero, ciao. Anch'io quest'anno ho fatto le ferie a luglio e oggi sono qui che sto già sudando davanti al computer a fare lo smart working, però meno male che ci siete voi a tenermi compagnia in sottofondo. Un abbraccione, ciao ciao.
0: Ciao Antonella, grazie. Speriamo davvero di poter sollevare un pochino per quello che è possibile, perché tra lavoro, caldo, insomma può diventare impegnativo, ma ci siamo noi della famiglia giù al nord. Anche Fiammetta da Milano dice, ciao famiglia, sono in laboratorio di sartoria a lavorare, mi sento molto indefessa.
3: Però è bellissimo fare la sarta, ti rilassa, no?
1: Ah, vero, sì sì.
3: Cioè, no, hai fatto Luca.
1: Io ancora, sto ancora cercando di capire come funziona l'uovo di legno, sì, esatto, per rammendare, no, i calzini.
3: Io,
1: però
3: io sono campionessa a infilare il che si chiama?
1: Il filo nel lago.
3: Sì, sì, sì.
1: Pensavo gli spilli nelle bamboline.
3: No, sono bravissima, no. Mi viene al primo posto.
0: Però ti deve piacere come tutte le cose. Sempre occupandoci un po' dei lavoratori, sempre lo sapete, noi ci siamo per voi, ma anche di quelli che vanno in vacanza. Intanto segnaliamo che molti, moltissimi, quasi tutti gli italiani hanno scelto le vacanze e le mete quest'anno guardando prima il meteo. Perché, no? Caldo, troppo caldo.
1: Certo, infatti la montagna, dicevamo nei giorni scorsi, è cresciuta, sì, tantissimo, no? Rispetto agli anni passati, c'è sold out praticamente ovunque. Poi c'è il tema anche di avere il documento adatto per viaggiare.
0: Ecco, infatti, dici Luca.
1: Allora, da ieri in pratica è entrata in vigore questa cosa, per cui ci vuole la carta d'identità elettronica, rinnovandola. Sapete che è stata posticipata poi la decadenza della vecchia carta d'identità, ma dovete assolutamente prenotare per fare quella nuova. E poi da ieri la carta d'identità degli over 70 non scade più, cioè la fate a 70 anni e dura per sempre.
0: Jay, hai sentito la felicità di Luca con questa cosa? Perché
1: no,
0: adesso
1: è il primo che parla della mia carta d'identità le prende, io ve lo dico.

0: Ma il romanticismo della luna piena per tutti i lupomani all'ascolto. Negramaro, RTL 102.5.
1: Allora ascoltate RTL 102.5, votate su RTL 102.5 Play il vostro power hit dell'estate.
0: Eh sì, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento dal 1 settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore.
1: Allora, noi siamo Super Partes, quindi non possiamo dire per chi votare, cioè voi siete Super Partes, io no e dico Gaia.
0: Certo. Ah. Scusa, ma anche tu dovresti essere Super Partes, Luca. Non è
2: ma
0: che
2: veramente
0: no.
2: Luca?
1: Ah, è vero. Allora io da Super Parte svoterei Gaia.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa, un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarli.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire anche al fine di comprare.

0: pazzesco ultimo che ha fatto sfracelli in senso positivo ovviamente con i suoi live, Vieni nel mio cuore.
1: Bravo Nico.
0: Esatto, bravo Nico. RTL 102.5, 9.32, ci sono dei vocali, sentiamo 378-378-1025.
2: Sì, sì, è vero, io guardo il meteo. Infatti me ne vado in Scozia a prendere della grande acqua e del freddo e del fresco. E mi metto anche il kilt senza mutande, così l'aria fresca passa lì.
0: Ma no. Dove è andato a pensare? Vabbè, non saprei, ancora dai.
3: Ragazzi della famiglia Gior Nord, buongiorno da Danilo da Catania. Volevo fare gli auguri alla mia splendida moglie Annalisa, che oggi compie 52 anni ed è 34 anni che mi sopporta. Auguri amore mio, ciao a tutti.
1: Che bello, ma che uomo, ma che
0: sì,
1: uomo.
0: Si dovrà far perdonare qualcosa probabilmente.
4: Qualcuno prima diceva, guarda che se si fosse costituito avrebbero dato di meno, eh.
0: Mamma mia, ed era una roba romantica. Oh, va bene. C'è un altro tema che riguarda il mondo vacanze e vacanzieri. Sta ritornando la borsa frigo. Lo chiediamo anche a voi che siete all'ascolto. Cioè, è vera sta cosa che uno si porta la borsa frigo? Tra l'altro, diciamo che è illegale nei lidi vietare la borsa frigo. Era venuto fuori, vi ricordate?
4: Certo, cioè voi potete portare un po' quello che vi pare, non vi possono dire che non potete portare le cose da casa. E stavamo pensando anche a chi è l'addetto della borsa frigo, perché noi qui al TH Resort a Praia Mare, che ci ospita in questi giorni, vediamo le persone che passano davanti a noi per andare in spiaggia e c'è sempre l'addetto al trasporto cose.
1: Ma no? Di solito è il figlio, i figli che stanno dietro, è un segno di rispetto per i genitori, credo, però.
4: Poi vedete la colonna che va, no? E dietro c'è sempre qualcuno col fagotto, sì, con l'amaca gonfiabile, sì, la roba.
0: Allora,
4: che,
0: i figli
4: che...
0: si sono grandi, perché altrimenti come fa il pischello poverino a portare la borsa frigo? L'ombrellone magari laddove serva, no? Le stuoie, gli asciugamani.
4: Oggi un plauso all'addetto trasporto cose in spiaggia.

0: L'abbiamo già detto, stai chill con questo pezzo nuovo, new hit di Olivia Dean, RTL 102.5, con i vostri pensieri anche sulla borsa Frigo. È arrivato per esempio subito, proprio ne stavamo ancora parlando, un vocalino, sentite.
1: Buongiorno RTL, sta ritornando la borsa Frigo, ma la borsa Frigo non è mai tramontata o andata in pensione, è il mio accessorio preferito dell'estate e delle vacanze, ciao!
0: Vedi, in effetti per esempio ci scrivono anche che una volta Antonella prima si metteva la frutta e le bibite, adesso serve per conservare le medicine.
2: Sara, comunque vedo passare anche i tappettini per fare yoga in spiaggia.
3: Sì, è vero, lasciateci salutare chi è appena passato davanti a noi perché avevano veramente una quantità di materiale da portare in spiaggia che veramente arriveranno affaticati probabilmente. Sì. Allora, è il momento di un grande protagonista nel panorama gastronomico italiano. Parlo di Grana Padano, naturalmente.
0: Beh, ovvio, il formaggio DOP più consumato al mondo per tanti motivi. Uno, è buono, è ricco di vitamine, proteine e sali minerali ed è adatto all'alimentazione di tutti, dai bambini agli anziani agli sportivi.
2: E poi Grana Padano ci insegna la condivisione e la vicinanza alle persone, che bello, che sono caratteristiche tipiche dell'italianianità.
3: Vabbè, quella roba lì.
2: Italianità. Sì? Perché Grana Padano è love.
3: Ecco, io sono contento che abbiano inserito anche a me nelle persone adatte a Grana Padano, cioè noi sportivi.
0: Certo,
3: grazie
0: o
3: amici
0: anziani,
3: di Grana
0: no?
3: Padano.
4: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1-800-025 Play con Eurospin.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa. La spesa.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te è così chiaro.

differenza tra me e te. Tu come stai bene, io come sto boh, e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore. E hai 8 o 3 certezze, una pinta e qualche amico.

0: prossimo.
1: Pezzone di Tiziano Ferro, La differenza tra te e me, prima anche The Bausa su RTL 102.5. Martedì insieme con la famiglia Giù al Nord abbiamo dei vocali, però uno in particolare. Prima saluto Francesco di Salerno che ha lanciato un'idea. Proporrei di istituire la giornata dell'addetto cose in spiaggia.
2: È vero, cosa buona e giusta, perché anche questa mattina stiamo vedendo, insomma, magari davanti il gruppetto della famiglia, quello libero da cose, e poi dietro l'addetto travolto da prodotti da trasportare,
1: sì,
2: no? Materassini vari, l'amaca da mare.
1: Bene, vocale.
3: Ciao a tutti voi ragazzi, chi a Milano e chi al mare. RTL 102.5 è anche mia. Certo che sì, la borsa frigo e addirittura anche il frigorifero, quello di plastica con il maniglione tipo anni 80. Ciao, buona giornata a tutti.
1: Qui mi ha sbloccato un ricordo, perché io ricordo questa borsa frigo rigida e noi ce l'avevamo color blu, un blu strano, un avio con sopra dei ghirigori, sì, stile anni 70.
2: Perché spesso il coperchio, tra l'altro, era di un colore diverso, sì, dal resto del frigorifero. No? Però guarda che sta tornando prepotentemente di moda, quel prodotto. Vabbè, un po' così, un po' vintage.
1: Io sono contenta perché, cioè, addirittura io voterei per l'upgrade della borsa frigo, cioè il freezer portatile. Che ho...
2: Sì, allora, Sara ci stava dicendo prima che l'ultimo acquisto fatto è proprio un freezer portatile da mettere in automobile. Stavo pensando, sì, però poi devi tenere la macchina accesa, cioè stermini praticamente l'ecosistema.
1: Lo so. Vabbè, ti puoi sempre portare un generatore in spiaggia, certo, per poter... Beh, quando hai dei problemi...
2: Poi trovi qualcuno che pedali per far andare il generatore, no? Cioè, sì, tutta una catena.
1: No, però guarda, certo, che è una cosa seria, perché magari hai del cibo congelato, adesso non dico per la spiaggia, ma in generale quando viaggi hai del cibo congelato e puoi portartelo solo tu da casa tua, e quindi può essere una cosa utile. Ce ne sono.
2: Sì, ma chi di noi non va in spiaggia con i quattro salti in padella? Poi a quel punto c'è bisogno del microonde per cucinarli. No, ma andiamo.
1: Che ci sono persone che fanno le notti, che si portano quindi anche il fornelletto, quello da campeggio, che riscaldano. Qui non è che si scherza, anche le tende, vi scardi.
2: Adesso ci penso.

0: c'entro?
1: Michael Bublé.
0: No, scusate, controllavo, perché di solito quando c'è Michael Bublé nell'aria in radio vuol dire che manca tot tempo a Natale.
1: Esatto.
0: Mancano allora, 143 giorni a Natale.
2: Guarda, noi per non sapere leggere e scrivere, quando l'altra sera abbiamo organizzato un nostro aperitivo qui insomma a Praia Mare, abbiamo deciso di a metà di cantare All I Want For Christmas.
1: Quindi... bellissimo, in barca, tutti in bikini.
0: Sì, Bublé, Mariah, insomma, quello è il periodo. Ancora vocali su RTL 102.5 nella famiglia Giù al Nord sulla borsa frigo, dai.
3: Borse frigo sempre, di tutte le misure, più grandi quando si va al mare o a fare un picnic, più piccole quando si va al lavoro, dentro giusto lo yogurt e un fruttino, di ogni misura sempre, indispensabili.
0: Un'esperta la signora. Aggiungerei anche, visto che poi ci ha buttato dentro anche il lavoro, quindi le borse frigo per il lavoro, mi raccomando lo scaldavivande, perché se non si è, magari sul luogo di lavoro non c'è il fatto apposta, il microonde per scaldare, ti porti anche quello.
2: Guarda, io come vi dicevo prima vi consiglierei, soprattutto in spiaggia, anche qualcuno che pedali per voi, per attaccare lo scaldavivande, per avere la temperatura giusta, insomma, per portare ad esempio l'acqua della pasta d'ebollizione. Sembra...
0: Ma
2: il bar!
1: Ma chi fa il barbecue in spiaggia?
0: No, non si può fare.
1: No, è scritto c'è chi fa il barbecue in spiaggia.
0: Non si può...

0: amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Buongiorno anche a Nocera Inferiore in provincia di Salerno, sono le 10 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È martedì 4 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. La situazione migranti di Ceuta in Spagna sarà oggi al centro di un importante vertice europeo, mentre restano le tensioni tra Madrid e Roma. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
5: Riunione d'emergenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sugli arrivi, o meglio sull'assalto di migranti a Ceuta, l'enclave spagnola confinante col Marocco. Ministri pronti a rafforzare le frontiere sul tavolo del summit. Il nuovo quadro regolatorio varato a giugno e che proprio a Ceuta ha avuto il suo primo banco di prova. Bruxelles è al fianco di Madrid. La migrazione è una sfida che richiede una risposta europea. La Spagna può contare su di noi, dice la presidente von der Leyen. Scontro tra Madrid e Roma. Il governo non è stato all'altezza. La crisi è una questione europea. Richiede più solidarietà, ha attaccato il ministro degli esteri spagnolo Albares. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, replica il vice premier italiano Tajani. Aperta un'inchiesta, Madrid sospetta di gruppi criminali. Per i media marocchini dietro l'assalto a Ceuta c'è Fuad Limma, consigliere del re Mohammed VI e amico di Trump, che tuona: l'immigrazione sta uccidendo l'Europa.
4: In Russia 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato a Sebastopoli, lo ha dichiarato il governatore della città. Arrestato l'aggressore, ancora non chiaro il movente. Ora alla cronaca con una tragedia del lavoro avvenuta in provincia di Napoli. A Ercolano, un operaio di 54 anni è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di un edificio. Avrebbe perso l'equilibrio mentre era impegnato in alcuni lavori in muratura sul balcone di una abitazione. Oggi in Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà dopodomani.

0: Si pensa all'attivazione di accise mobili. Intanto, secondo i dati del Ministero dei Trasporti, il gasolio torna in media a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. Per la benzina il prezzo è stabile a 1,99 euro al litro. Siamo ai numeri della Borsa di Milano, numeri positivi per il FTSE MIB che segna più 1,07%. E voltiamo pagina con il calcio. Sono già centinaia i tifosi a Milano schierati alla Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali di Franco Baresi, il sindaco Beppe Sala ha proclamato un giorno di lutto cittadino, l'esequie tra circa un'ora. Ora via radio.
1: Via radio.
2: Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Uno sguardo alle principali notizie. Sulla 4 Milano-Brescia per traffico intenso ci sono code a tratti tra Cormano e Milano Est verso Brescia e tra Ospitaletto e Palazzolo in direzione Milano. Sull'autosole segnaliamo per un camion in fiamme tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna, 6 km di code e si transita su due corsie, e per un tamponamento tra due camion sono 5 km di coda tra Reggio Emilia e Parma in direzione Milano. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, coda per lavori tra via Fiorentini e Portonaccio verso il centro città. A Napoli, sulla tangenziale, flussi intensi tra Camaldoli e Capodimonte in direzione Capodichino. Infine, al traforo del Monte Bianco ci sono code verso l'Italia e i tempi di attesa sono di 45 minuti. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Grazie, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: Noi con voi sempre insieme RTL 102.5 con i tre quinti della famiglia giù al nord, Calabria e anzi Praia a Mare per la precisione, e Cologno Monzès la base e tanto di sigla.
6: Yeah.
5: Hey, hey, hey.
6: Yo.
5: Mamma, Luca, Sara, Jay, Nana.
6: E un saluto speciale ai Nana, ma soprattutto a voi, dico, avete sentito, il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live.
5: Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare, quindi cosa state aspettando? Acquistate subito il vostro biglietto per Future Hits Live.
7: Subito. Salutiamo anche, scusate, in regia Ricky Aristarco e Pio Ingegno, che resistono insieme perché è così, e poi anche lì da voi chi c'è in regia?
6: Da noi c'è Salvo oggi che ci segue, poi sai che sono qui con noi anche Matteo e Fabio proprio per accompagnarci qui al TH Resorts di Praia Mare.
7: Ecco, loro sì che fanno un grande sacrificio perché sopportano Luca Viscardi, diciamolo ufficialmente. È così, è così.

0: Giovani.
1: Sì, sì, proprio così. Achille Lauro, una volta c'erano gli accendini anche nei live, adesso invece i cellulari ovviamente, però l'effetto di questa canzone è quello lì, la voglia di alzare i cellulari, no? E fare festa insieme.
2: Grazie ad Achille per aver dedicato a noi giovani, sì, insomma, questa nuova generazione che avanza, certo, questo suo brano.
1: Nel tuo caso più incoscienti. Che giovani, se posso, sì, Luca. Sì. RTL 102.5 con
2: 50-50.
1: Sì, un po'. 378-378-1025, un applauso, ci scrive Paolo, all'addetto all'ombrellone con i vari picchetti contro il vento e anche quello che poi deve tenerlo affinché non voli via.
2: Guardate, quello dell'ombrellone è un tema veramente fondamentale, perché intanto appunto quando ci si trova magari nella spiaggia libera a dover piazzare l'ombrellone, quando arriva quello organizzato che c'ha addirittura la trivella,
1: sì, sì, sì,
2: cioè tu sei lì tra vado a chiedere la trivella oppure faccio proprio il sostenuto perché io non ci ho pensato, ma veramente un'invidia per voi che siete proprio bravi.
1: Chi ha il cagnolino approfitta dello scavare del cagnolino, certo, e via, e poi pianta l'ombrellone. Vincenzo, attenzione, perché ci raccontano una cosa che va di moda nelle spiagge siracusane. Dice, quest'anno va di moda appunto la pannocchia arrostita sul posto, condita. Vedi che è una cosa molto americana, mo ci racconti, Jay.
0: È buonissima. Noi mettiamo, so che vi farà schifo sentirlo, però no, mettiamo il burro, ma più burro c'è meglio, sì, Ed è una bontà incredibile.
2: Praticamente non è la pannocchia col burro, è il burro con l'aggiunta, esatto, di un pochino di pannocchia, sì,
0: e
2: proprio,
0: poi ovviamente
2: capita,
0: hai tutti i chicchi che ti rimangono incastrati nei denti,
1: bello,
0: però
1: bello, meraviglia.
2: No, tra l'altro Massimo ci dice, ma no, la pannocchia arrostita è un'usanza del passato, si è sempre fatto qui nelle Marche.
0: Noi la inauguriamo il 4 luglio, sempre da 4th of July Independence, sì, e da per tutta l'estate.
1: Comunque,
0: si mangia, buonissimo.
1: Non ti vorrei far rimanere male, ma il nostro amico Vincenzo dice, condita con olio, sale e lime, quindi c'è il lime, neanche il limone, e poi dice che passano in spiaggia con dei carrellini muniti di fornacella e brace per fare la pannocchia, capito?

0: Avete pogato su questa canzone The Coldplay, A Handful of Dreams, RTL 102.5 con noi in questo martedì insieme. Jay, hai beccato un messaggio di Giovanna, vero?
1: Sì, che dice che lei andava dalla suocera a mangiare a Rochester, che si trova al nord del New York. E la pannocchia, come faccio io, lei ha detto che è buona.
0: Sì, infatti in tanti hanno scritto che sono molto buone le pannocchie. La cosa strana è che sono sulle spiagge siracusane, che è diventata una moda, e che ci sono questi carrettini dove addirittura poi te le arrostiscono lì. Però Benissimo. È un servizio meraviglioso, cioè bello avere tac.
2: Però a proposito dei servizi, no? Cioè, voi che servizio vorreste, ad esempio, in spiaggia oppure dove siete in vacanza in questo momento? So, ad esempio, io in Grecia amavo il fatto di avere un bottone sull'ombrellone, schiacciavi il bottone e arrivava qualcuno a portarti da mangiare.
1: E dove
2: da bere.
1: Stavi? Un albergo a 5 stelle?
2: No, no, in una spiaggia normalissima.
1: Davvero?
2: Cioè, è una bella idea, no? Schiacci e arriva un gin tonic.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: la tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Non ne sbaglia mezza, madame, c'è poco da fare. RTL 105, ancora una volta buongiorno da Jay, da Luca in Calabria.
1: Già,
0: io sono Sara, ben trovati. Tasto cocktail approvato, Luca.
2: Sì, perché vi abbiamo chiesto cosa vorreste in spiaggia come servizio speciale, ma anche insomma magari nel vostro laghetto di montagna, insomma nel resort dove siete per le vostre vacanze o nel giardino di casa vostra.
0: Bravo.
2: Cioè quale servizio speciale vorreste a disposizione?
1: Sì, un massaggio, sempre.
0: Hai ragione, in relax, cioè quando siete in relax in generale, in vacanze non, quale servizio vorreste? Ci segnalano un po' di cose, intanto il servizio per esempio sempre spiagge siciliane, alle ore 10 il classico carretto di granita con brioche.
1: Lo so.
2: Allora lo sport di questi giorni dovrebbe essere tuffo dentro la granita, cioè esserci vasche piene di granita dove gli esseri umani si possono tuffare allegramente a proprio piacimento.
1: Ma è il gusto caffè.
0: A me non piace tanto il gusto caffè.
1: Ma che gusti sono i granita?
2: Allora credo che il gelso sia il gusto insomma da utilizzare in questo caso, credo.
0: Allora,
2: ma non vorrei
0: in Sicilia
2: sbagliare.
0: Fanno la granita tutti i gusti, cioè veramente pensala e esiste.
1: Mandorla.
0: C'è la granita di mandorla, ovviamente limone, poi tutti i frutti, insomma, a voglia. Adesso magari ci scrivono gli amici siciliani. Intanto Giovanna, sempre da quelle parti, dice anche il barbecue con cipolle giarratane e peperoni.
2: Certo, poi andate a fare il bagno a Natale praticamente, cioè dovete aspettare 3 o 4 giorni per superare la digestione.
1: Cipolle di Tropea anche.
2: Certo, sì, però sempre 3-4 giorni servono per il bagno. Allora, qualcuno diceva, nella mia spiaggia c'è il servizio addirittura con i dispenser della crema, cioè solare.
0: Vabbè, allora state lì perché fra poco vi racconto una cosa che arriva dagli Stati Uniti, Jay, però da qualche anno c'è anche in Italia e che riguarda sempre il mondo delle creme solari, ok? Intanto New Hits,
1: okay.

0: Che testo intenso questa canzone nuova di Somber, veramente molto molto bello, fa effetto.
1: Allora, è la mia storia quando sto per cominciare a correre la mattina, no? Sì. Cioè, se mi metto lì, scarpe, robe, cioè poi dico, il mio corpo non è pronto. No,
2: ma io la vedo più una canzone di un ragazzo che si innamora di una più grande. Dice, io ti amo, ma mio corpo non è pronto.
0: In generale, comunque una canzone d'amore, Viscardi, non quella cosa che hai raccontato tu qui su RTL 102.5. Non faccio in tempo a dirvi la cosa delle creme solari, o forse sì, dai, ve lo dico. In molti lidi ci sono delle cabine che in 10 secondi ti spruzzano tutto il corpo di crema solare. E sei a posto. E tac, ed è fatto. RTL 102.5.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: Cala Rupis di Porto Pollo. Vibrazioni giuste, tramonto mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Questa sera al Rupis di Porto Pollo è vietato mancare. Cambia il vento con Gili.
1: Cavalca l'onda del futuro con Gili. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Questa non si può non cantare, però Jay, come sempre, c'è quel secondino di ritardo e quindi ti sei trattenuta sui fan.
1: Quei ragazzini, bei ragazzacci di New York. Bravo.
2: Ma stranamente sono di New York e sono belli, cioè incredibile proprio.
0: Sì, come, anche sono come i nostri ascoltatori, anche i nostri veri normal people con vocali di vario tipo, sentite.
3: Mi sembra una grande idea quella della cabina per la crema solare, perché io, diciamo, molto spesso mi dimentico alcune parti del corpo e non di rado ho i piedi a pua perché ci sono i buchi delle ciabatte in cui mi abbronzo.
0: Sì, questo è un altro tema. Quindi dicevamo di queste cabine che ti spruzzano in 10 secondi tutto il corpo. Beh, ed eviti.
2: Ma tu sai, scherzi, ma sai che io ho un quesito che a cui non ho trovato ancora risposta. Mi sono bruciato e non so come, perché non sono ancora andato in spiaggia.
0: Vabbè, camminando probabilmente, perché comunque il sole c'è anche quando sei in giro e cammini. Infatti la protezione solare, vero Jay, andrebbe messa sempre.
1: Sì. Assolutamente sì.
0: Oh, ancora vocali.
4: Ragazzi, buongiorno! A Paceco, provincia di Trapani, fanno un gelato buonissimo al gelsomino. Tutta una cosa bella, buona giornata!
0: Quindi non il gelso, ma il gelsomino.
2: Ok, insomma, tra l'altro leggevo un sacco di gusti che ci avete mandato, insomma, fatevi venire in mente un gusto qualunque, sì, sì. Anche il cetriolo, e troverete la granita corrispondente.
1: Ma melograno, che tra l'altro non è stagione adesso, se non sbaglio.
0: Non lo è, però diciamolo ufficialmente che la vera granita siciliana non è fatta con gli sciroppi, ma con prodotti naturali. Questo è importante, della differenza fra, no, quello che magari può essere industriale e quello che invece giustamente è artigianale. Fichi d'India, c'è anche quella ai fichi d'India.
2: Senti, io stavo leggendo un messaggio di Paolo che dice: a proposito di servizi in spiaggia, io vorrei qualcuno che facesse le foto alla mia ragazza al posto mio, praticamente H24, così finalmente io mi riposo.
0: Sì, sì. Beh, è un lavoro anche quello, però voglio dire, per amore che cosa non si fa, no? Luca.
2: Io sto ogni tanto vedo le persone in riva al mare con le foto da Instagram, sì. Mettete via il telefono.
5: Mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita. Attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì,

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Andrà a finire che ci scuoteremo tutti mentre saremo in fila per entrare in queste cabine che ti spalmano la crema. Giacomo da Cremona, RTL anche mia.
3: No, speriamo di no, speriamo che non sia così. È un servizio, anche questo, un servizio aggiuntivo, un po', diciamo, un po' di lusso, che ci può aiutare. Abbiamo tanto parlato di Sicilia, di granite siciliane, Millennium Hit, Franco Battiato.

0: Franco Battiato, che dire, anche qui dove peschi peschi nel suo archivio, c'è poco da fare, sono sempre Millennium. Per chiudere l'appuntamento di oggi della famiglia Giù al Nord in questa versione estiva, sino a domenica ricordiamolo, ci siamo con Jay, con Luca e con Sara. Luca forse non c'è domenica, vero?
1: Sì, poi purtroppo

0: Grazie al nostro Pio Ingegno che sono in regia. Gelato al gorgonzola e così vi saluto anche insieme al gusto arrosticino in Abruzzo.
1: Beh, che non è male. Allora, io a questo punto aspetto il gelato o la granita al gusto Grana Padano e ringraziamo proprio Grana Padano. E che ne dite se facciamo qualche scaglia che spezza fame?
0: Ma magari, Luca, a quest'ora. Adoro Grana Padano perché è buono e fa bene con tutti i suoi nutrienti, le vitamine, le proteine, i sali minerali ed è anche naturalmente senza lattosio. Ottimo per l'alimentazione di tutti.
2: E per condividerlo, perché Grana Padano è anche love.
0: Love, love, love, col cuoricino. E io sai che l'ho assaggiato, il sorbetto al Grana Padano ho assaggiato io. Qui,
1: io
0: buono.
1: Guarda, vado a tuffarmi in una forma di Grana Padano. Ci sentiamo domani mattina a partire dalle 9.
0: Ciao, ciao.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Ancora buona giornata anche a Melizzano, in provincia di Benevento, sono le 11 in punto.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È martedì 4 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Sono migliaia i tifosi presenti a Milano ai funerali di Franco Baresi, storico capitano del Milan, morto a 66 anni. In questi istanti l'arrivo sul sagrato della Basilica di Sant'Ambrogio, del feretro in chiesa, tante vecchie glorie rosso-nere. E allora andiamo da Enzo Tamborra in diretta, a te buongiorno.
4: Sì, buona giornata, sta per entrare nella Basilica di Sant'Ambrogio il feretro con la salma di Franco Baresi, feretro che è stato accolto davanti all'ingresso della Basilica dal grido dei tifosi rossoneri. Sono migliaia e vengono da tutti i club praticamente d'Italia, c'è solo un capitano, lo stesso coro che praticamente si sentiva quando Franco Baresi giocava con la maglia del Milan. Davvero tantissima gente, tantissime personaggi, c'è anche il re del tennis Roger Federer, poco fa è arrivato anche Roberto Baggio, poi naturalmente Paolo Maldini, c'è stato qualche fischio solo per l'attuale dirigenza del Milan, Gerry Cardinale e il presidente Scaloni, ma ripetiamo, c'è una grandissima commozione, un'atmosfera davvero particolare. Poco fa ha parlato l'ex portiere del Milan Dida, compagno di squadra di Baresi, definendo Franco Baresi un grande esempio da seguire per chiunque giochi al calcio. È tutto per il momento, linea allo studio.
3: Grazie, una notizia arrivata poco fa, si tratta di una forte scossa di terremoto tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma di magnitudo 4.3 sulla scala Richter ha avuto l'epicentro a 7 km da Pisa ed è avvenuto il sisma alle 10:15. Secondo il governatore Giani sono in corso verifiche sulle conseguenze. Ancora un dramma dell'immigrazione nel Mediterraneo, 17 persone sono morte durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita dal Nord Africa, un dramma venuto alla luce proprio nel giorno del vertice europeo dei ministri dell'interno sulla situazione di Ceuta.

0: I numeri della borsa, FTSE MIB positiva, più 1,10%, ora arriva la viabilità.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, apriamo con la 1 Milano-Napoli. Qui per il traffico congestionato ci sono 5 km di coda tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine in direzione di Milano. In direzione opposta verso Bologna per un camion in fiamme, 6 km di coda in aumento tra Reggio Emilia e Modena Sud. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Rimaniamo sull'autosole per segnalare un camion in avaria ora rimosso che sta causando ancora 5 km di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Sulla A4 Milano-Brescia ci sono ancora tratti per il traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida. Buon viaggio.
0: Grazie, a dopo.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Buongiorno, buongiorno,
5: buongiorno
4: a tutti, eccoci,
5: buongiorno
4: amiche.
5: Buongiorno, che bel sorriso,
4: pronti,
5: caro Baiguini, che bel sorriso, che bella abbronzatura, che bella pelle distesa, si vede che sei al mare.
6: Brilli, Angie, nostro Angie brilla.
4: Addirittura, sì, no, ma sì, non sì, esagerate, che poi mi imbarazzo con tutti questi complimenti,
6: ma te li
4: come
6: meriti.
4: Dicevamo l'altro giorno. Buongiorno, splendori, buongiorno a Jessica Brugali, buongiorno Paola Di Benedetto. Eccoci qui,
5: buongiorno,
4: pronti.
5: Buongiorno Angelo Baiguini.

0: certo che ci va.
1: Fino a sera vi va, noi sì, va, sì. Noi siamo qui sempre a disposizione, sempre in diretta. Noi oggi in particolare fino alle 13, come sempre, collegamento Milano-San Teodoro e siamo pronti per accompagnarvi in questa calda, calda giornata. Com'è il clima milanese stamattina?
0: Ma senti, allora, mia, avevano detto che il picco delle temperature era ieri. Quindi ieri. Se ieri c'era il picco, oggi ci dovrebbe essere oggi, un po' esatto. Man mano una discesa,
2: no? Dovrebbe
0: interessare
2: da
0: ma
2: Dio.
0: Non mi sembra proprio manco per il cavolo, miei cari.
2: Ma quindi, per niente proprio. No.
1: Bene,
2: ci sono 40
1: bene,
2: gradi
1: bene.
2: Già di mattina. Vabbè.
1: Quindi l'hashtag anche sì. per questa mattina è che afa che fa. Tutto a
2: che
1: posto.
2: Afa che fa,
0: Che caldo, che afa. Ma per fortuna c'è la musica, miei cari. Iniziamo subito.
1: E allora cominciamo, dai.

0: Che bello riascoltare Cesare Cremonini con Elisa. Nonostante tutto, sono le 11:14, 4 di agosto, sempre in diretta, la vostra RTL 102.5. Io sono Angelo Beguini e Jessica e Paola sono collegate con noi da Milano, dalla calda Milano, ma tutta l'Italia è calda. E allora i nostri amici prontamente al 378-378-1025 ci pongono delle domande.
1: Esatto, no, ci dicono in effetti un saluto a tutti voi, resistiamo a questo caldo con il clima rotto e il tecnico, giustamente, visto che è periodo in ferie, baci da Ambra.
2: Ecco, allora, qui ci sorge un dubbio, no?
1: No, una domanda. Come,
2: una domanda, sì. Cioè, come si faceva ai tempi?
1: Un tempo
2: a gestire questo caldo senza il climatizzatore?
1: I nostri nonni, le nostre nonne.
2: Sì, partiamo dal presupposto che magari questo caldo così forte, insomma, non l'abbiamo mai visto, nessuno l'ha mai visto.
0: Però
2: in alcune
0: d'Italia,
2: zone sicuramente
0: sì,
2: ci siamo avvicinati.
0: Le temperature non sono così insolite. Quindi il rimedio più semplice che mi viene in mente.
2: Ecco, tu quando eri piccolino, ad esempio.
0: Porte e finestre chiuse, per esempio.
1: Ecco, sì, le persiane, sì, le tapparelle chiuse, sì, tutto, sì, il giorno. Sì.
0: E poi cercare a un certo punto dopo il tramonto di creare delle correnti d'aria.
1: Esatto, buon punto il tuo, Angelo. Questo è è veramente,
2: sì, sì.
1: Hai azzeccato uno dei punti. E in più, vabbè, c'è anche da dire che un tempo le case erano costruite con dei materiali, insomma, con la pietra, con i muri,
2: sì,
1: molto spessi, quindi
2: esatto,
1: isolavano meglio dal calore. E poi, insomma, un tempo il lavoro veniva suddiviso, si lavorava presto all'alba e poi un po' dopo il tramonto, evitando le ore centrali di caldo.
2: Ecco.
1: E sono sopravvissuti tutti?
2: Assolutamente sì. Tra l'altro ci scrivono anche, allora vediamo se trovo un messaggio, un saluto a tutti voi. Allora, ai tempi si faceva pure il bagno nel Po, ora se ci vai adesso, insomma, non è il massimo, però.
0: Ci sono tante cose, ma tu dici per rinfrescarsi.
2: Certo.
0: E
2: magari un tempo, insomma.
0: Hai ragione.
2: Sì.
0: Ma quindi tutti quei soldi che abbiamo speso per il bonus cappotto,
2: sì,
0: isolante, sostituzione infissi, eccetera, eccetera, non sono serviti a niente? Perché se si stava più freschi quando c'erano i muri da un metro in pietra rispetto ad ora, dove diciamo essere super isolati e super protetti sia dal caldo che dal freddo, forse mi sorge un dubbio. Siamo sicuri che sia la scelta giusta?

0: E Lego House, siamo arrivati alle 11.23. Buongiorno da RTL 102.5. Buongiorno Jessica, buongiorno Paola.
1: Buongiorno a te, caro Angelo. Bene, bene.
2: Bene, va molto bene, sì.
0: Allora, ho visto in questi giorni che vi state molto applicando nel votare la vostra canzone preferita per Power Hits Estate. Bravi, fate bene.
1: Esatto.
0: Perché? Perché fanno bene i nostri ascoltatori ad andare su RTL 102.5 Play a votare?
1: Perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore.
2: Oh ragazzi,
1: tanta
2: ma
1: roba,
2: manca sempre meno.
1: Mamma
2: manca
1: mia.
2: poco.
1: Che bello.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta ogni giorno dal TH Resort, Praia Mare in Calabria e dal Tourmaline di Lipari per vivere insieme tutte le emozioni della stagione più attesa. E la notte, la festa

0: 102.5 Play con Exquisa.
1: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM, fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa, un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarni.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro e da giovedì torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Be the one, Dua Lipa, RTL 102.5, alle 11.34, sempre Jessica, Paola, Angelo, eccoci qui, buongiorno.
1: Siamo noi.
2: No, ha detto così Angelo, perché ci è arrivato un messaggio di un ascoltatore, ma è naturale, noi leggiamo i messaggi belli, quelli meno belli,
1: certo,
2: siamo tutti una grande community.
1: Una grande family.
2: Finite di dire buongiorno per tutto il tempo, vabbè, ma è mattina, cosa dobbiamo
1: dice
2: dire?
1: Dice che siamo fastidiosi, non dico come, però siamo fastidiosi.
0: Va bene, salve a tutti.
2: Oppure a gesti, senza parlare.
1: Così.
2: Non importa così che siamo alla radio.
1: Vabbè, dai, seguiamo comunque anche il consiglio di questo ascoltatore. Noi accogliamo tutto.
2: Ma certo,
1: noi prendiamo
2: ma certo.
1: tutto e poi insomma. Vabbè, comunque dove siamo?
2: No, parlavamo di come si faceva una volta a rinfrescare
1: Giusto.
2: Le nostre abitazioni quando faceva tutto questo caldo.
1: Sentiamo delle voci allora, dai.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno anche
3: si
1: tu.
3: Si spostava molto meno una volta, si viaggiava di notte,
1: sì.
3: comunque nelle ore più fresche, e si stava in casa nelle ore più calde, si lavorava sempre nelle ore più fresche, la vita era più contadina con i nostri nonni e si andava la mattina presto o la sera tardi.
2: Giusto.
3: Ciao,
2: giusto.
3: Saluti Rossano da Cutigliano.
1: Grazie. Sarebbe
0: Ciao,
1: da
0: Ross.
1: Fare così anche
2: Next
1: adesso.
2: One.
1: Dai.
4: Buongiorno, quando io ero piccola e c'era molto caldo, mi dicevano vai a mettere i polsi sotto l'acqua fredda. Buona giornata.
0: Ah, sì.
1: Questo funziona anche
0: certo.
1: adesso, comunque io lo faccio ogni tanto.
0: Sì.
2: Anche io,
1: voi?
2: Quando
1: sì.
2: ho tipo un calo di pressione, un momento di vado con i polsi sotto l'acqua e ti ripieghi.
1: Mentre stai per svenire.
2: I rimedi, quelli di una volta della sì. nonna che funzionano.
1: È vero. Ancora?
2: Abbiamo
0: anche
2: ancora
0: una bacinella d'acqua fresca.
2: Oh, in faccia?
0: A mollo.
2: Ah, coi piedi? No, pensavo in faccia.
1: Beh, comunque anche sulla nuca secondo me potrebbe funzionare. Sì. Dai, abbiamo un'altra voce? No.
5: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno a tutti. Stamattina diciamo che l'hashtag è buongiorno.

0: parlare d'amore.
1: Che abbiamo? È tornato Safe con Parlar d'amore. Mancano 20 minuti a mezzogiorno, sempre in diretta su RTL 102.5. Jessica, Paola e Angelo, attenzione, attenzione, continuiamo con i rimedi contro il caldo.
2: Dai,
3: sì, scusate perché ce n'è arrivato uno. Io da piccolo, sì, quando c'era troppo caldo, per dormire mettevo nel congelatore il cuscino.
2: Bellissimo,
3: Salvino, ma tu mi hai dato bellissimo l'idea delle idee. Stanotte subito.
2: Beh, comunque secondo me potrebbe essere davvero una soluzione valida.
3: Il problema è quando
2: non ti svegli, non ti svegli tutto indolenzito poi.
3: No, più che altro
2: il mal di collo,
3: il mal
2: di testa,
3: forse
2: un po' umido.
3: Non lo so,
2: però ci proviamo questa sera, eh.
4: Disco Sound. Questa sera dalle 19:30 il sound unico di DJ Alma e Amelie da RTL 102.5 e Radio Z sbarca la Rupis di Porto Pollo. Vibrazioni giuste, tramonto mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Questa sera al Rupis di Porto Pollo è vietato mancare. Cambia il vento con Gili.
5: Cavalca l'onda del futuro con Gili. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive.
6: Mille, mille e ancora mille.
7: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
6: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.
12: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Quando navigate con la vostra unità da diporto, prestate attenzione alle boe che indicano la presenza di subacquei, moderando la velocità e transitando a più di 100 metri di distanza dalle stesse. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
0: Via Mare.

0: E Bones degli Imagine Dragons. Questa è RTL 102.5 con Jessica Paola e Angelo. Attenzione, attenzione, c'è una nuvola. C'è una
1: nuvola
0: sopra San Teodoro. Sì, sì,
1: sì, sì, una nuvola che copre il sole.
0: Una nuvola più, diciamo,
1: una
0: che
1: nuvola,
0: è
1: allora.
0: Cielo grigio su, sai come diceva quella vecchia canzone? È tutto grigino, temperatura non è cambiata di molto, un po' di arietta, però in questo momento non splende il sole. Chissà cosa sta succedendo.
1: Ci riserverà, poi guardiamo le previsioni meteo. Comunque, okay, specialmente per te che sei in quelle zone fantastiche della Sardegna, sì, il prossimo argomento potrebbe attirare la tua attenzione. Lo sai perché? Perché sta facendo in giro del web un video che ha fatto una influencer dopo essere andata a cena in un ristorante in Versilia, Forte dei Marmi, di preciso.
0: Ah sì, l'ho visto.
1: Sì, sì, l'abbiamo visto. Sì. Praticamente lei lamenta il fatto che, cosa che non fa mai, controllare lo scontrino dopo aver pagato, si è accorta una volta a casa di questa voce che riportava contributo volontario del 10%.
2: Ah, però.
1: Del totale,
2: poco,
1: insomma, del conto, che non è poco.
2: Certo, quindi più o meno 6 euro a persona, se non sbaglio.
1: 7 euro a persona. In proporzione, sì, al totale, esatto, del conto, esatto. Al che, dispettita, ha alzato la cornetta, ha chiamato il ristorante, gli ha detto: ma certo, scusate, ma che cos'è questo contributo volontario di cui sono?
2: È il coperto? Non è il coperto.
1: Non è il coperto. Il ristorante gli ha spiegato che più di qualche ristorante, insomma, sta attuando questa sorta di mancia, a tutti gli effetti una mancia.
0: C'è la mancia automatica.
1: La mancia, esatto, automatica, sì, a cui tu acconsenti una volta che tu accetti semplicemente lo scontrino. Vai in cassa, ti sottopongono lo scontrino, non stai a leggere tutto quanto, tutto a posto, accetti e acconsenti a questo contributo volontario.
2: Hai capito? Quindi innanzitutto innanzitutto controllare per bene lo scontrino una volta ricevuto, subito però al momento.
1: Comunque,
2: perché
1: attenzione,
2: solo in quel momento si potrebbe, cioè
1: si può esatto, contestare. Comunque il popolo si divide, amici. C'è chi dice: volete fare i fighi in questi ristoranti in Versilia?
2: Pagate
1: anche il contributo volontario.

0: Ligabue è il centro del mondo, tra pochi minuti le ultime notizie, come sempre, come all'inizio di ogni ora, qui su RTL 102.5. E Jessica, Paola ed io, tutti quanti, siamo rimasti particolarmente sorpresi da questa nuova voce nel conto di alcuni ristoranti, uno in particolare segnalato in Versilia, dove c'è questa voce contributo volontario, che corrisponde praticamente a una mancia. Peccato che tu non lo sappia che, esatto, stai dando la mancia.
1: No, esatto, lo sai. Sapevole. Solo secondo

0: sì, mi sta bene darti il 10, il 15, il 20%, quello che è. Va bene, dai, ne riparliamo dopo le notizie.
1: Volentieri, certo. Volentieri, Angelo, torniamo tra poco.

0: capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Conca Casale, in provincia di Isernia, mezzogiorno.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempi il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: La spesa intelligente!
1: RTL 102.5, giornale orario.
5: È martedì 4 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito i funerali di Franco Baresi a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, presenti molte vecchie glorie rosso-nere. Allora andiamo da Enzo Tamborra a te.
6: Sì, buona giornata, mi dai la linea proprio mentre il feretro con la salma di Franco Baresi sta uscendo dalla Basilica di Sant'Ambrogio, dove da pochi minuti si è conclusa l'omelia. I primi a portare a spalla il feretro fuori dalla Basilica sono stati dei suoi ex compagni di squadra. Abbiamo riconosciuto Billy Costa Curta, altri compagni di squadra avevano introdotto il feretro all'ingresso della Basilica. Insomma, la squadra si è stretta ancora una volta intorno al suo capitano. Fuori emozione enorme, ci sono almeno 3.000 persone, 3.000 tifosi del Milan, in tanti vestono la maglia numero 6 che è stata simbolo della carriera di Franco Baresi, all'interno anche tantissimi personaggi dello sport e del calcio. Abbiamo visto anche Roger Federer, divinità del tennis, ma c'era anche Roberto Baggio, ma davvero un affetto incredibile con i tifosi del Milan che hanno posto uno striscione. Franco Baresi, leggenda immortale, che continuano a intonare il coro tipico del Meazza, della curva sud del Meazza. C'è solo un capitano. Fumogeni in questo momento, mentre il feretro, ripetiamo ancora una volta, esce dalla Basilica di Sant'Ambrogio. Abbiamo anche qualche passaggio dell'omelia pronunciata da Monsignor Faccendini, abate della Basilica. Franco è stato un campione che non nasce per caso, ha ricordato in particolare le sue origini contadine e la sua fede. Il piscinin, come era chiamato Baresi, ci ha dimostrato di poter diventare grandi rimanendo piccoli. In questo momento ancora grandi cori, l'emozione in particolare di Daniele Massaro, che era particolarmente amico di Franco Baresi. Insomma, questa è l'atmosfera che si sta vivendo all'esterno della Basilica. È tutto per ora, linea allo studio.
5: Grazie. Paura questa mattina in Toscana per una forte scossa di terremoto avvertuta in buona parte della regione. Il sisma di magnitudo 4.3 ha avuto l'epicentro a 7 km da Pisa. Al momento non risultano danni. A scopo precauzionale è sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo pisano, ma restano aperti tutti i monumenti della città, compresa la Torre di Pisa. Uno sguardo ai numeri della Borsa di Milano: FTSE MIB più 1,07%. E ora gli ascolti televisivi.
7: È sempre la ruota della fortuna di Canale 5, il programma più visto della

0: serata TV, 4,4 milioni di media spettatori e 29,6% di share, contro i 2,4 milioni e 16,1% del competitor di Rai 1, l'Eredità Summer. Il giovane Montalbano in replica si riscatta su Rai 1 con 2,1 milioni e il 19,2%, contro Ses in the Wind di Canale 5, 1,7 milioni e 15%, su Rai 2 6,1% per gli europei di nuoto, su Rete 4 5,9% per Zona Bianca, su Rai 3 Filo Rosso 4,2% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
1: Via Radio. Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete in apertura, le notizie della 1 Milano-Napoli, qui per un camion in avaria, 8 km di coda tra Pian del Voglio e Sasso Marconi in direzione di Bologna. E per un camion che aveva preso fuoco e ora spento, 4 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Sempre sull'autosole, coda a tratti per il traffico intenso tra Fiorenzuola ed il bivio per la 15 della Scisa in direzione di Bologna. Sulla A10 Genova-Savona di un chilometro la coda tra Genova Aeroporto ed il bivio per la 7 per il traffico intenso in direzione di Genova. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e non usate mai il cellulare alla guida. Fate buon viaggio.
2: Grazie, non c'è altro per il momento, a più tardi e buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
5: E certo che sì, mezzogiorno e 6 minuti del 4 di agosto. Buongiorno da Jessica Brugali, buongiorno. Paola Di Benedetto.
6: Eccoci.
5: Buongiorno, buongiorno.
6: Siamo sempre noi, il trio di Viva l'Italia, insieme.
7: Eccoci,
6: fino
7: certo.
6: Alle ore 13.
7: Esattamente.
6: Oh, qua abbiamo. No, c'è la sigla di nuovo? No?
5: Sotto no, questo
6: sole.
5: Sono io che faccio.
6: No, è Angie che fa gli effetti speciali. Sentiamo
5: sulle
6: un po' di sumanismo, certo, quello sempre. Allora,
5: il sumanismo, mi mancava,
6: sì,
5: perché io lo chiamo sulemanismo.
6: Vabbè, ho dimenticato un sulemanismo, vabbè. Comunque il senso è quello. Dai, mettici,
5: comunque,
6: come siete pignoli, ecco,
5: sulle mani per un appuntamento importante il 2 settembre all'Arena di Verona. Che cosa succede?
6: Sì, torna il Futuriz Live anche il 2 settembre, il cast sarà spettacolare. Acquistate subito il vostro biglietto.
7: L'avete fatto?
5: Forza,
7: l'avete acquistato?
5: Forza,
7: cioè,
5: forza,
7: perché c'è l'uno,
5: forza,
7: ma c'è anche il 2.
6: Ti manca.
5: Ma voi ci sarete.
6: Certo,
5: entrambe.
6: Presenti.
5: Certo.

0: Sti Pompei, vi capita mai di ascoltare una canzone, guardare qualcuno che fa dell'attività fisica su un'altra canzone e accorgervi che siete sincronizzati?
1: Che ha tempo?
2: Perché, no, a me
0: sì,
2: no.
0: Sì, perché è successo adesso a me. Stavo guardando verso la piscina dove c'è l'acqua gym, stanno naturalmente facendo i loro esercizi, noi stavamo ascoltando Pompei e gli esercizi si muovevano a tempo con Pompei.
1: Ma non è che ci stanno ascoltando, sei sicuro?
0: Sicuro, okay. Lo stanno facendo su un'altra canzone.
1: E ti è venuta voglia di fare acqua gym?
2: Oh,
1: allora
2: finalmente
0: sì,
1: ti vedremo
0: sì,
1: in
0: sì,
1: acqua
0: sì, sì.
1: Non mi sembri tanto convinto, però
0: vabbè, facciamo. La settimana scorsa un po' di test li abbiamo fatti,
1: sì,
0: un paio di collegamenti con la piscina pure, mancavo io dentro l'acqua e c'è
1: prima
0: tempo,
1: poi
0: da qui al 23
1: c'è tempo, c'è tempo. Sentite, allora, questo discorso del contributo volontario in un ristorante in Versilia ha animato i nostri veri normal all'ascolto, quindi sentiamo quello che ci
2: dai,
1: dicono.
2: Dai, sentiamo.
3: Ok, la mancia, però sì, se non sbaglio negli Stati Uniti il personale vive con le mance, da quello che so io, perché
0: sì,
3: gli stipendi sono un pochino bassi.
1: Sì.
3: Qua in Italia, a Forte dei Marmi, non penso che abbiano bisogno del 10%. Non sono molto d'accordo.
0: Sì, poi buttato dentro, così, diciamo all'insaputa del cliente, ovviamente, perché io trovo giusto dare la mancia. Attenzione, ci sono anche alcuni esperti che dicono che la mancia andrebbe andrebbe data prima dell'inizio del servizio.
1: Ma veramente?
0: Quando
1: ma perché?
0: Tu individui, no, sì, quando tu individui il tuo cameriere di fiducia, così senza farti vedere, gli allunghi comunque una cosa.
1: Ma perché? Perché sì, sì.
0: Perché diciamo che lo stimoli,
1: sì,
0: ad avere un buon lavoro,
1: esatto. Diciamo che specialmente se sei in buona compagnia, sei sicuro che il servizio avrà un occhio di riguardo,
2: esatto,
1: ecco.
2: Esatto. Beh,
0: e
2: carina,
0: poi se oltre all'occhio di riguardo c'è pure un trattamento ancora più speciale, la mancia secondo me va data anche dopo.
1: Guarda, ecco, ora cerchiamo, visto che ci siamo, cosa dice il Galateo? Ci vorrebbe il Conte Galè,
2: sì,
1: riguardo
0: il
1: alla,
0: bon ton
1: alla
0: della mancia.
1: Il bon ton della mancia.
2: Ma anche quanto deve essere questa mancia? Lo sapete voi?
1: Vabbè, una volta che la dai, insomma, facciamo proprio i tirchi, tirchi, tirchi.

0: te.
1: È domenica, cantata da Coez, 12:23, e grazie come sempre per la straordinaria partecipazione al 378-378-1025 su tutte le amenità che vi diciamo di giorno in giorno.
2: È vero, dai, sentiamo una voce.
3: L'idea, diciamo che se non fosse al limite dell'illegalità sarebbe anche una buona idea. Hanno sbagliato il nome, dovrebbero chiamarlo contributo involontario.
2: Ah, no. Vabbè, è vero, in effetti.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Questa sera dalle 19.30 il sound unico di DJ Alma e Amelie da RTL 102.5 Radio Z sbarca la Rupis di Porto Pollo. Vibrazioni giuste, tramonto mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Questa sera al Rupis di Porto Pollo è vietato mancare. Cambia il vento con Gili.
2: Cavalca l'onda del futuro con Gili. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive.
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
2: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarni.

0: Applausi per Laura Pausini. Brava, brava.
1: Wow.
0: Se non te, questa è RTL 102.5, 12.34 di questo 4 di agosto. Jessica, Paola, Angelo, buongiorno.
1: Siamo noi, buongiorno, adesso. Di nuovo
0: allora,
1: buongiorno.
0: 12.34, si dice buon pomeriggio, cosa si dice? Buonasera.
1: Il Galateo, ciao. Cosa dice? Dopo mezzogiorno, ciao. Buonasera, buon pomeriggio, chi lo sa.
2: Vabbè, a noi piace il buongiorno,
1: ma
2: quindi
1: sì,
2: noi
1: dai,
2: ci teniamo
1: estate,
2: finché c'è il sole.
0: Ma torniamo alla questione contributo volontario, mancia, che in quanto tale è volontaria, eccetera, eccetera.
2: Sì, allora intanto io e Paola abbiamo cercato il Galateo. Cosa dice il Galateo?
1: Il Galateo dice che la mancia classica è sì. quella che si lascia alla fine del pasto e vuole okay. essere proprio mm-hmm. un riconoscimento per il servizio okay. che è stato svolto. Mentre okay. quella
0: che
1: di cui parlava...
2: Dovrebbe essere il 5-10% del totale, okay. esatto, quindi su, okay. intorno dall'1 da non so, 5 euro più o meno dovrebbe essere,
1: dipende proporzione
2: però.
1: Al conto. Invece quella di cui parlavi tu Angelo prima, la mancia anticipata, sì. si chiama upfront tip, consiste okay. appunto nel lasciare una piccola mancia appena ci siede al tavolo, con l'obiettivo di fare amicizia con chi ti segue,
2: furbetto.
1: Insomma, mi raccomando, trattami bene, però ecco il Galateo anzi lo sconsiglia perché vuole essere appunto un riconoscimento quando il servizio è stato fatto bene,
2: certo,
1: quindi
2: giusto. Beh, intanto al 378-378-1025 ci scrivono che anche a Udine, uno storico ristorante, da qualche mese addebita una percentuale al servizio per i dipendenti dal conto e lui dice credo sia l'unico in regione. Quindi,
1: quindi
2: ecco,
1: non capita solo in Versilia,
2: esatto,
1: o
2: a Forte dei Marmi,
1: in Sardegna.
2: No.
1: Oh Angelo, attento, okay.
2: Stai molto attento, abbiamo
0: ma
2: una
0: è
2: voce.
0: Dichiarato? È dichiarato questo?
2: Sì, penso di no, se dice così.
0: Il contributo volontario, chi ne ha parlato sui social, ha detto io mi sono ritrovata questa cifra senza... tra virgolette la mia autorizzazione.
1: Comunque il contributo volontario fa molto ridere, cioè
0: sì,
1: neanche abbastanza. mancia no, contributo no, volontario no. E poi sembra una cosa quasi non so, fa pensare anche a un qualcosa di una beneficenza per un qualcosa di serio, non lo so, contributo volontario
2: certo. E invece no, non è così a quanto pare.

0: Ecco qui, Marie Napoleone è tornato con questa bella novità a 20 minuti dall'una.
1: No,
2: magari mi apro il microfono. No,
1: si sentiva comunque.
0: Vabbè, allora comunque. No, perché è quasi finita la puntata. Sì, che bello che è tornato Napoleone.
1: Certo, è ovvio.
2: E poi tra pochissimo, allora, dopo la pubblicità, torneremo a parlare anche di questo contributo volontario, di queste mance. E poi volevamo sapere anche quali sono i momenti in cui viene spontaneo lasciare la mancia.
1: Esatto.
2: Per esempio a me, quando mi lavano il vetro, quando vado a fare benzina, lì la mancetta la lascio sempre.
1: La lasci, brava,
2: sì.
1: Brava.
3: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: vedi che c'è sempre la canzone giusta al momento giusto, anche questa di Franceschina Michelin, bella, rilassante, 12
1: vero,
0: minuti a luna,
1: chill.
0: Tutto perfetto.
2: Ne ho sposa tra l'altro.
0: Esatto,
1: sì, certo,
0: esatto, sì.
1: Sì,
0: sì, sì. Ma è lei che ha raggiunto lo sposo su una Vespa tipo il motorino?
2: Eh sì, ho sono andati via insieme su una Vespa,
1: bellissimi. Allora, questi contributi volontari o involontari, cosa dicono i nostri ascoltatori? Sentiamo una voce?
3: RTL, ciao Roberto.
1: Ciao.
3: Che tristezza, si sta facendo di tutto per

0: vanificare anche un bel gesto come quello della mancia, ma che bella soddisfazione dare a un cameriere che si è curato di noi un giusto riconoscimento. Se è percentualizzato significa abbruttire ogni possibilità di dare un segno tangibile della nostra soddisfazione.
1: Oh, bel pensiero.
2: Hai capito?
1: È vero.
2: È un bel pensiero. Perché bello. Io ti sto dando qualche cosa in più di quello che tu sei pagato naturalmente per fare quel mestiere. Il mio contributo è un segno di gratitudine, di soddisfazione.
1: Esatto,
2: sono
1: a prescindere che sia il 10%. Quello che uno vuole. Abbiamo ancora qualcosa, Ricky?
3: Ciao RTL, sono Mauro. Io mi ricordo quando avevo 17 anni, ho cominciato a fare idraulico. Ho 60 anni, lo faccio ancora. Mi ricordo delle mance che mi davano delle signore, dei signori, forse quelli che avevano anche meno soldi davano la mancia, era ben gradita, ma la davano comunque perché vedevano il tuo impegno nel fare il lavoro, rispetto, educazione, questo è importante. Ciao,
1: grazie. Beh, mancia meritata, mi viene da dire, no? No, più che
2: e
1: altro.
2: Questo è un piccolo consiglio per chi fa questo mestiere. Vedete che se fate il vostro mestiere bene, con passione, arrivano
1: gentilezza,
2: le soddisfazioni.
1: Anche,
2: sì, esatto.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E quando si tratta di sbloccare un ricordo e si tratta di Michael Jackson.
3: Quanti ricordi si sbloccano, eh?
4: Senti.

0: Sempre super, Beat It, Michael Jackson qui su RTL 102.5. E l'ultima canzone di oggi, il nostro Millennium Hit, ci tocca andare via.
1: No, tocca andare, va bene, torniamo domani comunque.
2: Hai sentito l'effettino?
0: Certo. Aspetta, rifaccio.
1: Rifai.
0: Ci tocca andare via.
2: Perfetto, sì, perfetto.
1: Sì. Vabbè, torniamo domani.
0: Ma torniamo domani, dai, lo sapete, domani tra le 11 e le 13, come sempre. Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato a vario titolo, solo ascoltandoci, scrivendoci, mandandoci messaggi, commentando le varie amenità che anche stamattina siamo riusciti a tirare fuori.
1: Come
0: e un ringraziamento speciale va a Ricky Aristarco, il più ingegno nella parte tecnica, super grazie a Jessica e Paola.
1: Grazie Angelo. A domani, grazie a tutti, ciao.
2: Ciao,
0: buona giornata.
2: Ciao.

0: Chiara Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
1: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
2: E anche a Montelepre, in provincia di Palermo, sono le 13 in punto. Buon pomeriggio.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È martedì 4 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. In apertura torniamo a parlare dei funerali di Franco Baresi a Milano, fuori dalla Basilica di Sant'Ambrogio, cori da stadio e applausi per l'ex capitano del Milan, Enzo Tamborra.
5: Un amore immenso e infinito, quello dimostrato dai 3.000 tifosi rossoneri rimasti all'esterno della Basilica di Sant'Ambrogio per l'estremo saluto a Franco Baresi, il loro idolo. C'è solo un capitano, il coro intonato più volte, mentre le lacrime segnavano il volto di innamorati del Milan di ogni età. Straordinaria anche la partecipazione dei suoi ex compagni di squadra. In 6 hanno introdotto il feretro in chiesa, in 6 l'hanno tenuto sulle spalle alla fine dell'omelia. C'erano proprio tutti i protagonisti di quel Milan invincibile, da Maldini a Costa Curta, passando per Van Basten, Donadoni, Massaro e tanti altri, come il brasiliano Dida, che ha ricordato così il suo capitano.
6: Giornata veramente triste, che sappiamo che uomo era, che giocatore era. Veramente sono qua veramente per dare l'ultimo addio. Spero veramente che tutte queste emozioni di tutta questa gente qua presente lui lo senta, perché veramente è stato un grandissimo calciatore, un grandissimo uomo, un grandissimo padre. Penso che noi giocatori che siamo vissuti insieme abbiamo imparato tanto con lui.
5: Ma Franco Baresi era stimato anche dagli avversari. Beppe Bergomi, rivale di tanti derby ma amico di Baresi, ha letto la prima lettura della celebrazione funebre. È stato un simbolo di umanità, le parole di Monsignor Faccendini, che ha celebrato la funzione. Presenti tra gli altri Roger Federer, Roberto Baggio, il presidente dell'Inter Marotta e dirigenti di altre squadre italiane ed estere come quelli di Barcellona e Real Madrid. A Milano è giornata di lutto cittadino.
4: Oggi la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europei per gli arrivi di migranti a Ceuta in Spagna. Nel suo intervento il capo del Viminale, Matteo Piantedosi, ha affermato che la richiesta di ripristinare i controlli alle frontiere avanzate dall'Italia non è una misura contro Madrid. Intanto un nuovo dramma è avvenuto nelle acque del Mediterraneo. Sono 17 le persone morte dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni a bordo di un'imbarcazione partita dal Nord Africa e diretta verso le Baleari. Paura questa mattina per una forte scossa di terremoto in Toscana, per fortuna senza conseguenze. Sentiamo Tommaso Angelini.
7: La terra in Toscana ha tremato alle 10.15 di questa mattina. Un terremoto di magnitudo 4.3 con epicentro a pochi chilometri da Pisa è stato avvertito in gran parte della regione, con centinaia di chiamate ai soccorsi e molte persone scese in strada per la paura. Sono subito partite le verifiche su edifici pubblici e abitazioni, con alcune evacuazioni precauzionali, ma non si registrano feriti né danni significativi. Il sindaco di Pisa ha parlato di una situazione sotto controllo, spiegando che il centro operativo comunale è stato attivato e che gli accertamenti comunque proseguono. Controlli anche a Viareggio, dove sono stati ispezionati gli edifici scolastici che ospitano i centri estivi, rimasti temporaneamente chiusi fino al termine delle verifiche. La circolazione ferroviaria nel Pisano è stata sospesa per consentire i controlli sulla rete. Solo 4 giorni fa, sempre nella stessa zona, era stata registrata un'altra scossa più lieve di magnitudo 2.8 senza conseguenze.
4: Prosegue la forte ondata di caldo sull'Italia nelle prossime ore. 25 le città con il bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Giovedì addirittura saranno tutte 27 le città monitorate con l'allerta massima, e vedremo tra poco gli aggiornamenti sul meteo. Prima però i numeri della Borsa di Milano. FTSE MIB più 1,14%. E ora, come detto, meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su gran parte del nostro territorio, aumenterà solo un po' la variabilità tra pomeriggio e sera sui rilievi della nostra penisola, con qualche temporale di calore, in particolar modo sui rilievi alpini centro-occidentali. Caldo ed afa molto intensi non solo di giorno ma anche di notte.

0: tutti i dettagli precisi, scaricate l'app di Trevi Meteo.
1: Il meteo è stato presentato da Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
1: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete. La notizia principale ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Qui per un incidente ora risolto, 5 km di coda sono segnalati tra Terre di Canossa Campeggine ed il bivio per la 22 del Brennero in direzione di Bologna. E per un camion in avaria che aveva preso fuoco, ora spento, 4 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
4: A dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Ta ta ta!
6: Mamma mia!
5: Miseria e nobiltà!
6: Mi piace Tom! Mi ripiace tutto Tom! Sembra incredibile, ma sentito che canna oggi!
5: Che canna! Ma cosa ha fatto? Si è esercitato tutta mattina, ma scusi! No, pure in spiaggia, è stato lì!
6: A fare i vocalizzi.
5: Esatto. Tutti sei mamme mie. Allora di al bonjour, ma sennò questa giornata non può iniziare.
6: Bonjour, un saluto noblesse oblige, come ça va bien?
5: Très bien, merci beaucoup. Ecco. Oggi parliamo un po' della sua Firenze, sa? Però
6: adoro,
5: diciamo tutto tra pochissimo.
6: Fra poco, sì.
5: Ecco, iniziamo, ma iniziamo con gusto. Il gusto unico del formaggio spalmabile, fresco, cremoso, exquisa.
6: Che buono, il mio preferito. È il classico, con tutto il gusto del latte fresco.
5: Vero, delicato e saporito al tempo stesso. Lo abbini a tantissimi ingredienti e lo usi facilmente per creare piatti sfiziosi. Che aspettate? Scoprite tutte le ricette con il fresco, cremoso, exquisa su exquisa.it. Exquisa, la bontà va condivisa.
6: Piccola, ma allora, anche al buffet c'era qualcosa con
5: simile,
6: pepe, nelle ciotoline, quelle
5: vero?
6: Col pomodorino.
5: Infatti, sotto. Io guardate, mio nonno gli ho detto: cos'hai preso? Il fresco cremoso exquisa?
6: Esatto.
5: Ma qual è? Quello alle erbe o alla
6: capra?
5: I
6: nonni l'hanno preso tutte e due.
5: Ah, sì, anche lei, Conte.
6: Ho due.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Io non lo so chi sei però, anche d'estate con te tremo, non va piano questo treno per...
1: Qual è il veleno dei giovani?
2: Ecco.
1: Qual è, Conte?
2: Questo.
1: Il telefono.
2: A Firenze, nella mia meravigliosa culla del Rinascimento, aprirà il primo centro italiano dedicato alla prevenzione dei rischi legati all'abuso di social media e schermi. Discover fuori dal guscio sarà il titolo dell'iniziativa.
1: Tra l'altro Discover gioca anche con la parola togliere la cover.
2: Brava, capito? Discover, che distogliere dalla cover,
1: esatto.
2: Appunto. È uno spazio progettato dalla ASL Toscana Centro, dal Comune di Firenze e dalla cooperativa Rete Sviluppo, in cui i ragazzi e le ragazze potranno riscoprire qualcosa che sembra quasi per loro, per la vostra generazione, ma dalla sua in giù,
1: certo,
2: naturalmente, rivoluzionario. Parlare faccia a faccia con gli altri, giocare insieme, creare con le mani, quindi l'artigianino fiorentino,
1: ecco,
2: che l'abbiamo fatto
1: ritorna.
2: Diventare un tormentoncino nella seconda ora, ma siamo sicuri che sia così semplice? No, che sia semplice no. Ma intanto già l'idea è interessante, anzi, grazie alla mia sindachessa,
1: esatto,
2: meravigliosa,
1: e alla sua Firenze,
2: la Funaro, che pare sia una delle migliori sindache d'Italia.
1: Tra l'altro è rivolto a persone dai 10 ai 25 anni. 10 è veramente un grande problema.
2: Ma non c'è da stupirsi, perché iniziano a 5, 4, 3 col telefonino in mano. Quindi
1: diciamo
2: a 10 sono già rovinati, cioè sono già compromessi in questo senso.
1: Inizierà questo corso, diciamo, verso agosto, fine agosto, inizio settembre, e durerà inizialmente fino a dicembre. Poi vedranno se rinnovarlo, in che formula, in che modo magari anche modificarlo. Però secondo me è un'iniziativa molto molto bella e utile in questo periodo storico.
2: E questo conferma che a Firenze c'è sempre un nuovo rinascimento su qualsiasi cosa, adesso sulla tecnologia.
1: Lui e la sua Firenze. Ah. 378-378-1025 per tutti i vostri messaggi, sia scritti che vocali. Fateci sapere un po' la vostra riguardo a questa nuova idea interessante.

0: Miley Cyrus con Wrecking Ball alle 13.21 su RTL 102.5.
1: Allora piccola, continua un attimo.
0: Continui
1: prima,
0: dopo.
1: Prima ricordiamo questa cosa, bravo, che è importantissima. Bravo. Ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play. Il vostro Power Hits dell'estate, potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits estate 2026 al vincitore voi stessi, o meglio uno di voi, no, chi verrà estratto.
0: Certo, tra pochissimo continuiamo con questa nuova idea nata proprio a Firenze, nella città del Conte.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.
4: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da €99,99. In negozio, app e sul sito. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un

0: scegliere un scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.

0: Ray, where's my husband? Allora Conte, ricominciamo un pochino chi si è unito a noi proprio adesso.
1: Esatto.
0: E quindi ci racconti un pochino da capo che cosa è successo proprio nella sua Firenze.
1: Allora, intanto reimparare a vivere offline, no? A Firenze nasce il primo centro per disintossicarsi dai social.
0: Ok.
1: E avevamo già letto tutta una parte, introdotto tutto quanto, ma continuo, i social non sono strumenti neutri, attenzione, diciamo sempre, no? Che sono creati apposta addirittura per creare dipendenza. E le notifiche, lo scroll potenzialmente infinito, gli algoritmi che propongono contenuti personalizzati e le ricompense intermittenti sono progettati appunto per catturare e trattenere la nostra attenzione il più a lungo possibile. Quindi è il modello su cui si basa gran parte dell'economia delle piattaforme.
0: Certo.
1: E questa iniziativa di Firenze vuole rieducare a staccarsi da questo scrollamento continuo.
0: Cioè, questa parte è molto bella dove dice: il progetto punta a superare la logica del vietare gli schermi. Non proveremo semplicemente a dare dei divieti, ma un approccio innovativo basato sulla disconnessione guidata e sulla promozione di un uso consapevole della tecnologia. Vogliamo aiutare i giovani a diventare protagonisti attivi del loro tempo e ricostruire quel tessuto sociale che l'isolamento digitale rischia di sfilacciare. Tra l'altro ovviamente faranno sportelli specialistici di ascolto e tutto, ma anche educazione digitale, che sarebbe bello introdurla anche nelle scuole, non solo per i ragazzi ma anche per i genitori, anche dei genitori dei più piccoli, che dicevamo, no? Tutti quei bambini tra gli 1 e i 3 anni che vengono messi davanti agli schermi anche soltanto per fargli passare il tempo, per non farli piangere a tavola.
1: Cioè, in pratica tendono con questa iniziativa a rieducare nel modo di usarli
0: certi
1: strumenti, non di eliminarli, ma un approccio diverso.

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare

è già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

0: Gali, cara Italia, allora con te.
1: Sì, piccola.
0: Devi scegliere gusto o leggerezza.
1: Ma cara la mia Virgine, non c'è bisogno di scegliere. C'è il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine e tutto il gusto del buon latte fresco. Quindi...
0: Ah, ma è buonissimo.
1: Certo.
0: E ti dà anche la giusta carica per affrontare al meglio le sfide quotidiane. Nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality. Per noi è un sì, provatelo anche voi. Exquisa, la bontà va condivisa.
1: Allora va fatto così, per noi è sì,
0: per
1: come
0: noi è... No, no, quello è no, la X è no.
1: Per noi è no. Il sì com'è?
0: Sì.
1: Ah, sì così. Vabbè,
0: non lo
1: ho fatto
0: so come
1: no.
0: Sia. Faccia il pollice in su.
1: Non mi faranno mai fare il giudice di X Factor. Sbaglio
0: hai
1: anche
0: la X
1: questa.
0: Di X Factor. Può essere.

Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: 30 seconds to Mars, rescue me, salvami, rescue salvami me. Conte, salvami.
1: Ma molte vorrebbero essere salvati da lui, da...
0: No, io ho detto dal Conte, eh.
1: No, no, dal cantante intendevo, va
0: comunque,
1: bene.
0: Comunque, Conte, sì. Salviamoci anche un pochino da questi telefoni che ormai sono diventati degli attrezzi del male, come ci stanno facendo un po' capire a Firenze con questo nuovo centro per aiutare proprio i giovani, anzi i giovanissimi, perché addirittura si parte dai 10 anni.
1: Ma voi capite che non solo c'è l'Accademia della Crusca, abbiamo inventato la lingua italiana e io voglio esserne portatore sano dell'italiano sano.
0: La miseria.
1: Ma adesso ci stiamo preoccupando anche di sanare, se è possibile,
0: disintossicare
1: questa deriva dalla dipendenza dei social. E la nostra amica, la saggia amica che ci scrive sempre, dice: ciao cari, mi sembra un'ottima idea appunto disintossicare i giovani, giovanissimi, ma anche adulti dall'uso smodato dei social, che utilizzano sempre nuovi logaritmi per tenerci legati, no?
0: Algoritmi,
1: loro utilizzo. Personalmente non uso tanto i social e gradirei vedere meno mamme appioppare il cellulare ai propri figli pur di tenerli buoni, ma facendo spegnere il loro cervello poco a poco. Ora, ecco, noi ci torniamo spesso su questa faccenda perché ne abbiamo parlato già altre volte, no? Del troppo uso dei social, ma oggi è legato invece a questa iniziativa di qui sopra, che è tutta fiorentina.
0: Ecco, ma diciamo anche che ci teniamo, perché essendoci dentro in pieno, soprattutto io, mi rendo conto da sola che diventa poi una dipendenza, è difficile uscirne e non ti rendi neanche conto della quantità di ore che lo utilizzi.
1: Ma infatti lei mi sta facendo notare che anch'io ci sto sempre di più.
0: Lo so, Conte, io la sfido.

0: Ma perché pregando per un sì? Non c'è bisogno di pregare nessuno. Se uno
1: ed
0: vuole
1: inginocchiarsi.
0: Ma per carità, se uno vuole ci sta, se no vada a farsi benedire.
1: Addirittura no, tutta questa cattiveria.
0: No,
1: scusi.
0: Non bisogna insistere troppo nell'avere una persona a tutti
1: e
0: i costi.
1: E lo dice lei. Scusi.
0: Lo dico anche rivolto a Milano. Lo dico.
1: Ad
0: certo
1: alcuni registi
0: dico.
1: Che in questo momento sono in diretta da Milano,
0: capito?
1: Forse.
0: Siamo tutti utili e nessuno è indispensabile.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live.

0: Stamattina a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, l'ex capitano del Milan, morto venerdì a 66 anni. Centinaia di tifosi hanno accompagnato l'arrivo del feretro portato in chiesa da alcuni ex compagni. Queste le parole di Nelson Dida, portiere dei rossoneri negli anni 2000. Sentiamo.
1: Giornata veramente triste, che sappiamo chi uomo era, che giocatore era. Veramente sono qua veramente per dare l'ultimo addio. Spero veramente che tutte queste emozioni di tutta questa gente qua presente lui lo senta, perché veramente è stato un grandissimo calciatore, un grandissimo uomo, un grandissimo padre. Penso che noi giocatori che siamo vissuti insieme abbiamo imparato tanto con lui.
0: È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Secondo quanto si apprende, il cadavere è stato individuato stamattina. Oggi la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europei per gli arrivi di migranti a Ceuta. Intanto un nuovo dramma è avvenuto nelle acque del Mediterraneo. Tommaso Angelini.
2: Dopo la crisi migratoria di Ceuta, oggi i ministri dell'interno dell'Unione Europea si sono riuniti in videoconferenza per definire una linea comune. Dal vertice è emersa la volontà di rafforzare la lotta ai trafficanti di esseri umani, aumentare i rimpatri, rendere più sicuri i confini esterni dell'Unione e consolidare la collaborazione con i paesi di origine e transito dei migranti. Il ministro dell'interno, Piantedosi, ha chiesto che l'Europa adotti misure più dure nei confronti degli stati che rifiutano di riprendere i propri cittadini irregolari. Resta però alta la tensione tra Italia e Spagna. Il ministro degli esteri Tajani ha replicato alle critiche dell'omologo spagnolo Albares, ricordando che dal 2023 gli sbarchi irregolari in Italia sono diminuiti del 60%. Intanto a Ceuta continuano le ricerche di almeno 44 persone date per disperse dopo gli arrivi in massa dei giorni scorsi, mentre 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa.
0: Record del caldo in Italia. Se domani saranno 25 le città col bollino rosso di allerta del ministro della Salute per le ondate di calore, giovedì le città in rosso saranno invece 27 su un totale di 27 monitorate. Da nord a sud, dunque, tutte le città sotto osservazione del campione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per il caldo al massimo livello. Chiudiamo con lo sport, parliamo di nuoto. Solo quarto posto per Gregorio Paltrinieri agli europei nella 10 km di fondo nelle acque della Senna. A Parigi l'oro vale al tedesco Florian Welbrock, argento all'ungherese David Bethlehem e bronzo al tedesco Oliver Clement. È tutto per questa edizione, ora le informazioni sul traffico.
3: Via Radio. Buon pomeriggio da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, tranne alcune eccezioni che riguardano la 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 4 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna per un incidente da poco risolto. I tempi di percorrenza di questo tratto sono di circa un'ora. Sempre in A1 ci sono code a tratti per i flussi intensi tra Parma ed il Bivio con la 22 del Brennero verso Bologna, con tempi di circa un'ora e 20 minuti. È tutto per il momento, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
6: Contenuto, non vedo l'ora! Vai!
7: Non si può, caro!
8: Vai!
7: Su!
8: Non vediamo l'ora! Miseria e nobiltà!
7: Mamma mia, fatto bene a mano da questa da artigianino fiorentino.
8: Ma come, si è interrotto? Scusi!
7: No, perché stavo pensando che oggi l'argomento è perfetto, perché a Firenze siamo artigiani in tutto, anche
8: vero,
7: nel cercare di recuperare il cervello delle persone
8: che oramai
7: è compromesso dai social.
8: Esatto, ecco. Dispositivi digitali è andato un po' a quel paese. Allora, avete sentito, il 2 settembre all'Arena di Verona torna al Futurist Live, anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare. Acquistate subito il vostro biglietto. Ci faccia due nomi, Conte, vediamo.
7: Ah, ci sarà anche, sa chi?
8: Chi?
7: Irama, ho letto
8: Irama?
7: Da qualche parte.
8: Ah.
7: Che si è aggiunto da pochi giorni.
8: Quindi ci sarà Mr. Rain, Settembre.
7: Allora forse oltre al primo ci starò anche il 2 a Verona.

0: Despacito, Luis Fonsi e Daddy
1: sì,
0: Yankee.
1: Sì, ma guardi, io guardavo la Miss Universo lì che lo dico sempre quando vedo sto video. Io una donna così bella non l'ho mai vista. Veramente Miss Universo questa qua. Sa che fine ha fatto, perché sto video è di diversi
0: anni. È un po' di anni fa. 378-378-1025, sentiamo i vostri messaggi
1: sentiamo.
0: Vocali.
1: Sentiamo.
2: Io penso che programmi e corsi del genere, anche guardando un po' all'estero, andrebbero messi all'interno del programma didattico scolastico. Perché è utilissimo e i social sono pericolosissimi, soprattutto dei 10 in poi.
0: È vero, bisognerebbe introdurre proprio un corso, ma anche dei corsi a parte per quanto riguarda tutti i genitori, perché ne hanno bisogno quasi più loro dei figli. I figli ovviamente sono anche un po' succubi di ciò che succede.
1: Certo, e sono figli di questo tempo dove c'è tutto ciò. Invece i genitori, noi, dalle nostre generazioni, l'abbiamo ereditato, tutto questo armamentario di telefonini.
0: Però anche a voi dicevano di non stare troppo al telefono.
1: Sì, brava, perché ai nostri tempi comunque è una malattia, fra virgolette, che abbiamo sempre avuto noi esseri umani, perché a noi ragazzi, quando c'era il telefono fisso in casa, quello con la ruota lì,
0: con la rotella,
1: addirittura c'erano delle ragazze che stavano delle mezz'ora al telefono e i genitori erano costretti a mettere il lucchetto. Oppure ti urlavano, basta con quel telefono!
0: Oh, e poi costava, eh?
1: E poi costava, certo. Lì
0: adesso
1: c'era la bolletta.
0: Adesso hai l'all-inclusive.
1: Arrivava la bolletta dopo un paio di mesi, capito?
0: La pagavi da sola.
1: Gonfia.

0: I Green Day con Stray Heart. Conte, siamo passati praticamente ai telefoni con la rotella.
1: Con la rotella, sì, ha preso anche questa cosa. Buongiorno a tutti, ci scrive la Giovanna, la Giovida, la Banca Monica. Mi ricordo benissimo il telefono con la rotella. Mi ricordo mio papà che prendeva un pentolino con dell'acqua, veniva lì e mi diceva, da quanto stavo al telefono con l'amico, sì, col fidanzato, non so, tra poco ce lo devo buttare sopra quest'acqua perché prende fuoco il telefono. Mamma. E mia mamma aveva messo appunto il lucchetto.
0: Avevamo detto, capito, che qualcuno metteva
1: i lucchetti. E nonno ci ricordava adesso.
0: Ci ricordava di quando i fidanzati si chiamavano e dicevano: no, ma attacca tu, no, attacca tu, dai.
1: Attacco io.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Mmm, Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Questa sera, dalle 19.30, il sound unico di DJ Alma e Amelie da RTL 102.5 Radio Z. Sbarca la Rupis di Porto Pollo. Vibrazioni giuste, tramonto mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Questa sera, al Rupis di Porto Pollo, è vietato mancare. Cambia il vento, con Gili.
2: Cavalca l'onda del futuro con Gili. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Che voce che ha Adele con la sua Hello.
1: È incredibile, ma ogni volta che sentiamo sto pezzo corre un brividino lungo la schiena. Ma ci sarà un perché certe voci smuovono?
0: Oh, ma
1: no?
0: Se qualcuno è bravo, non c'è niente da fare, Conte.
1: Capisce?
0: Allora, torniamo al nostro argomento per quanto riguarda i telefoni, ma i telefoni di una volta, quelli con la rotella. Oppure quando dovevi andare in cabina telefonica per chiamare casa,
1: allora,
0: e magari anche avvisare.
1: Eravamo rimasti a quando i fidanzatini, insomma, soprattutto gli adolescenti, alle prime cotte stavano al telefono mezz'ore a fare le fusa come i gattini. E a un certo punto un'altra mezz'ora per salutarsi. Chiudi tu, no, chiudo io, no, chiudi tu, no, chiudo io. Che mi ricorda un po' quella pubblicità di tanti anni fa. Ma mi ami, ma quanto mi ami, ma mi ami, ma quanto mi ami.
0: Allora ci scrive Davide Dubal, che dice: i miei genitori avevano un bar anni 70-80. Il nostro telefono era una cabina col telefono a gettoni, quelli di rame.
1: Sì.
0: E quando dovevo chiamare l'amorosa mi davano i gettoni contati, così che non poteva stare lì più di troppo tempo.
1: E poi si sentiva poi il gettone che tin, cadeva tin, e quando finiva, che disperazione.
0: Io non ho mai provato questa sensazione.
1: È fuori dalla
0: solo per sentito dire.
1: È fuori dalla cabina la coda, e magari che ti bussavano e ti rompevano l'incantesimo mentre eri lì che parlavi con affettuosamente con qualcuno.
0: Devo dire che eravate veramente bravi a ricordarvi tutti i numeri a memoria.
1: Eravamo molto bravi, era un esercizio di memoria incredibile ricordarsi i numeri di telefono. Ora manco il nostro ci ricordiamo. Io ne ho uno doppio di scorta,
0: ma dai,
1: segreto,
0: Conte, ma manco il suo,
1: ma non me lo ricordo. Allora con l'uno mi chiamo l'altro.

0: una canzone d'amore buttata via, ma, dice Vasco Rossi.
1: Ma non si può buttare via, no, così una canzone d'amore.
0: Eh no, anzi, allora, bisogna continuare a cantarla, Conte.
1: No ragazzi, qui ci sbloccano dei ricordi pazzeschi. Ma vogliamo sentire un vocale?
0: Vocale, vai.
1: Andiamo, vocalone.
2: Quelli erano dei belli.

0: vecchissimi tempi, e quando avevi il gettone chiamavi a casa per dire ritardo, altrimenti gambe levate e tornare,
1: correre
2: via, correre
1: come avvisavi altrimenti,
2: gambe levate. Ma ci hanno sbloccato un altro ricordo che vi leggerò dopo perché non lo voglio sprecare.
1: Spoilerare.
2: Lei
1: così
2: non ha idea di che iniziative c'erano decenni fa,
1: di che grandi invenzioni
2: alla telefonia.
3: Eccolo Exquisa, è per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: Kids New One Republic alle 14:48. Ecco. Allora, continuiamo a parlare di telefoni.
1: Sì, ma stiamo facendo un percorso a ritroso, perché siamo partiti all'inizio della prima ora con questa iniziativa fiorentina di rieducare i ragazzi, ma non solo i piccolissimi, dai 10 ai 25 anni.
0: All'utilizzo
1: della tecnologia, dei social e quant'altro, e poi ci stanno sbloccando invece un sacco di ricordi su quella che è stata l'evoluzione del telefono nei decenni, no? E la seconda ora l'avrei dovuta fare invece con Virginia, col nonno Celestino,
0: col nonno, che
1: l'abbiamo
0: che
1: attraversato insieme questi decenni.
0: Esatto, ci sta ricordando sempre più cose. Ho vista, perché io non me le ricordo proprio,
1: no,
0: solo
1: lei
0: per
1: non le può neanche
0: dire.
1: Conoscere, nata nel nuovo millennio. Giancarlo ci ricorda un'altra cosa, perché il nostro cervello poi tende a resettare, a rimuovere anche le cose. Il duplex, dice: ciao, io mi ricordo il telefono duplex, ovvero la linea era una ed erano collegati due utenti diversi, anche due famiglie diverse, due un vicino di casa, eccetera. Lo facevano per risparmiare le famiglie, capito? Noi eravamo collegati con un signore dell'ultimo piano, quindi se telefonava uno, l'altro non poteva. Quindi cosa erano costretti a fare a volte dopo un po'? A salire magari all'ultimo piano e bussare al signore della serie: ma me lo liberi sto telefono che devo chiamare anch'io.
0: Infatti ci scrive anche Giancarlo dicendo: la linea era muta e molte volte si andava a suonare per dire di liberare la linea.
1: Linea, altrimenti, per non parlare delle cabine, l'abbiamo detto anche prima, quando la gente faceva la coda fuori
0: e ti bussavano,
1: e
0: perché
1: bussavano,
0: ci stava impiegando troppo,
1: perché magari uno ci stava troppo a amoreggiare.
0: Ma te pensa. Poi altre cose che avevate, Conte?
1: Di tutto e di più, ma ora poi mi faccia resettare un attimo e riconcentrare.
0: Ma come mai le bollette erano così alte?
1: Perché si stava troppo al telefono.
0: Ma troppo quanto, scusi?
1: Ma anche mezz'ora.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E oggi di ricordi ne stiamo sbloccando.
3: Mamma mia.
2: Mia mamma mi ha scritto che c'erano anche le guide telefoniche, dice, alla faccia della privacy, dove tutti avevano i numeri di telefono di tutti.
3: Certo, io c'avevo il fisso a Firenze col mio nome, indirizzo, numero,
2: ma non
3: tutto.
2: Ma non lo usava un po' come Tinder?
3: Assolutamente no, cara, non esistevano ancora queste manie strane.
2: Non lo so, magari incontrava un ragazzo molto bello, gli chiedeva il nome e poi cercava sulle guide telefoniche
3: non,
2: il numero.
3: Non avevo bisogno dell'elenco.
2: Allora cosa
3: sciocca
2: le comprava a fare?
3: No, ce lo davano, non è che lo compravi l'elenco. Te lo mandavano a casa
2: alla Sorrenti con Figli delle Stelle.

0: Assolutamente sì, ai tempi in cui era tanto in voga questo pezzo di Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, avevamo il telefono fisso, anche il duplex, e andavamo anche nelle cabine coi gettoni a telefonare.
1: Chiudiamo con un bel messaggio.
0: Sì, allora, miei cari, miei nonni a casa avevano messo il lucchetto, eccetera, lei riassume tutto. Poi avevano anche il duplex e la linea era sempre occupata. Comunque scendevo al bar per telefonare con i gettoni e c'era questo sottofondo degli anziani che giocavano a briscola, capito? E devo ammettere di essere anche stata un po' monella, perché avevo forato un gettone e legato con un filo da pesca in pratica usava sempre quello, perché lo infilava e lo ritirava
1: bellissimi
0: via,
1: bellissimi ricordi. Allora ringraziamo Exquisa, che con il suo formaggio spalmabile fresco cremoso ci offre tutto il gusto del buon latte fresco.
0: Esatto, e se non avete ancora provato il fresco cremoso Exquisa, partite dal classico gustoso e cremoso senza conservanti, buonissimo spalmato su una fetta di pane, un'idea anche per la merenda dei vostri bambini, no?
1: È certo, ed è perfetto per preparare tante ricette veloci e sfiziose. Le trovate tutte su exquisa.it. Exquisa, la bontà va condivisa.
0: Condivisa, come l'argomento di oggi l'abbiamo condiviso con tutti.
1: Sì, l'abbiamo condiviso con tutti, anche col mio nonnino che è qui, che ci sta seguendo in diretta e ci ha dato un sacco di argomentazioni
0: di spunti,
1: per la
0: giornata. Siamo stati trasversali e praticamente abbiamo attraversato varie generazioni.
1: Ecco, dalla Gen Z, anzi dalla Gen Beta,
0: che
1: quasi.
0: Da rieducare, perché troppo.
1: Grazie al Conte
0: al
1: e
0: passato.
1: Grazie ai registi.
0: Ciao.

0: amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Anche a Casal Pusterlengo, provincia di Lodi, sono le 15.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Andrea Salvati. In primo piano il record del caldo in Italia. Domani saranno 25 le città col bollino rosso d'allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, ma giovedì 6 agosto le città in rosso saranno 27 su un totale.

0: 38 gradi in molte aree. Il picco è atteso giovedì, quando tutti i 27 capoluoghi sotto osservazione raggiungeranno il livello di emergenza 3. L'ondata di calore potrà avere conseguenze sulla salute dell'intera popolazione, non solo delle persone fragili. La svolta arriverà soltanto da venerdì, con un progressivo calo delle temperature.
1: La tensione fra Italia e Spagna sulla gestione della crisi migratoria a Ceuta. Il ministro dell'interno spagnolo Grande Marlaska ha criticato la decisione italiana di ripristinare i controlli alle frontiere di Schengen, definendola non necessaria. Da Ceuta intanto Madrid riferisce che 72.000 migranti sono rientrati illegalmente e 70.000 sono invece rientrati in Marocco. Dopo oltre un mese è stato trovato il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella, negato nel lago di Vico. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
2: Era a circa un chilometro di distanza da dove è scomparso il pomeriggio del 27 giugno scorso. È stato recuperato dai sommozzatori della polizia il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, che era disperso nel lago di Vico. Era a circa 18 metri di profondità. Le ricerche coordinate dalla prefettura di Viterbo non sono mai state interrotte, sono andate avanti dal giorno della scomparsa dopo un tuffo nel lago. Il fondale limacioso è stato perlustrato in continuazione anche con l'ausilio di strumenti tecnologici di ultima generazione come sonar e robot, apparecchiature indispensabili a causa della scarsissima visibilità dello specchio d'acqua già a pochi metri di profondità.
1: Chiudiamo con lo sport e parliamo di tennis. Dopo le prime due giornate condizionate dalla pioggia, torna a pieno regime il Masters 1000 di Montreal. In Canada 4 gli italiani in campo oggi: Bellucci sfida Baez, poi Sonego affronta Grispor. Nella notte invece spazio al secondo turno per Cobolli contro Anfam e Dardari contro Diallo. Ed è tutto per questa edizione. Ora le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia. A dopo.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
6: Via Radio. Buon pomeriggio da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, tranne alcune eccezioni che riguardano la 1 Milano-Napoli, dove si sono formate code a tratti per i flussi intensi tra Parma e Sasso Marconi verso Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti, mezz'ora in più rispetto al normale. Infine, sulla 13 Bologna-Padova segnaliamo 3 km di coda tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova per un tamponamento tra 3 auto. È tutto per il momento, buon viaggio.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Le 15:04, buon pomeriggio, ben ritrovati, buon martedì 4 di agosto 2026, spero veramente che sia un buon martedì e che abbiate modo di trovare il refrigerio da qualche parte. Noi possiamo offrirvi della musica freschissima, come sempre, sperando che faccia quell'effetto lì. Vabbè, delle volte bisogna anche convincersi, no? Io sono la Zacca e saremo insieme per le prossime 2 ore, la prima ora come sempre The Flight con notizie, vabbè, la musica è sempre presente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno qui su RTL 102.5, ma ancora di più in questo appuntamento che è proprio votato alla musica. E a proposito di voti, nella seconda ora come sempre ci sarà l'appuntamento con la Power Hits Estate 2026. Andremo a dare un'occhiata ad alcune delle 50 canzoni in lizza questa settimana per notare, insomma, l'effetto che fa, per vedere se le state votando su RTL 102.5 Play. Allora partiamo con il nostro appuntamento con Madame e la sua Mama Non Mama. E salutiamo anche Telepass, naturalmente, per cominciare il nostro appuntamento di The Flight, dicevo, Madame.

Calvin Harris con Rag & Bone Man, I Am a Giant. Sicuramente è un gigante Rag & Bone Man, non so se avete presente, se poi ci seguite la televisione l'avete visto, è un omone gigantesco, mentre Calvin Harris è una stazza completamente diversa per un gigante della musica dance. Beh, poi tra l'altro ha dimostrato veramente di fare dei numeri incredibili, ha tenuto nel corso proprio degli ultimi due giorni dei live in Scozia, a Glasgow per l'esattezza, 100.000 persone sono andate a vederlo, a ballare con lui, e la cosa particolare che è avvenuta proprio due giorni fa è stato il fatto che c'era Sergio Pizzorno dei Casebbia.

Oh, che bello riascoltare questa canzone The Dead Dance di Lady Gaga dalla seconda stagione di Mercoledì, col video bellissimo secondo me diretto da Tim Burton. A proposito di cose belle, ascoltate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play, il vostro power hit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1 di settembre all'Arena di Verona, a consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 al vincitore. Il premio che è qui sul tavolo davanti a me, non so se ci seguite in radiovisione, è proprio lì davanti. Chi vi chiama, chi mi dice venite a prenderlo e a consegnarlo al vincitore, ovviamente. Questo è mio, ad honorem. Ci sentiamo tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Disco Sound. Questa sera dalle 19.30 il sound unico di DJ Alma e Amelie da RTL 102.5 Radio Z. Sbarca la Rupis di Porto Pollo. Vibrazioni giuste, tramonto mozzafiato e la musica migliore dell'isola. Questa sera al Rupis di Porto Pollo è vietato mancare. Cambia il vento con Gili.
2: Cavalca l'onda del futuro con Gili. Vieni a trovarci per scoprire il futuro della mobilità e prenota il tuo test drive.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Tommaso Paradiso, riascoltato qui su RTL 102.5 con Non avere paura, con tutta quella bella gente che anima il videoclip. Non so se avete presente, se l'avete rivisto, con c'era Fiorello, c'era Isabella Ferrari, c'era Federico Zampaglione, c'era veramente un sacco di gente. Quando uno ha una rubrica telefonica piena di amici e un attimo fare un giro di telefonate, di ti va di partecipare al mio video? Nessuno dice di no, giustamente, perché voglio dire, poi comunque molto divertente, no, il risultato, vedere tutte queste persone appassionatamente insieme. Amici, arriva un bel new hit.

E che poi non si dica che la nostra programmazione musicale non è attenta e non è sul pezzo, eh. Questo video, questa canzone usciva ufficialmente il 4 agosto del 2006, quindi sono 20 anni precisi proprio dalla pubblicazione di questa canzone dei Keen e Crystal Ball e del relativo videoclip che, se ci avete seguito la televisione, avete visto. Io ogni volta devo fare una ricerca perché non mi ricordo mai come si chiama l'attore. So che è di origini italiane, l'abbiamo visto in Salvate il soldato Ryan, per dire, è stata una parte insomma particolarmente importante, ed è Giovanni Ribisi, attore evidentemente di origini italiane. Però quello che non sapevo è che il regista è Giuseppe Capotondi. Questa cosa mi era sfuggita, però è bello rivedere questo videoclip dove lui fa un agente immobiliare che poi perde la sua identità, la sua famiglia, insomma c'è una storia dietro molto molto particolare. 15:38 minuti, abbiamo parlato di lui nel corso di questo weekend perché si è esibito venerdì al festival organizzato da Dua Lipa e ce lo ascoltiamo, il nostro Blanco con la sua Los Angeles.

Blanco con Los Angeles su RTL 102.5. Ancora buon pomeriggio a tutti. È il 4 di agosto 2026. Questo è l'appuntamento di The Flight. Ancora per un pochino, 20 minuti, e poi entriamo nuovamente nel mondo della Power Hits estate 2026. Siamo ormai, tra l'altro, a una fase direi importante. Siamo alla decima settimana. Lo sapete, il totale di 13 settimane per avere poi il quadro generale, sommare tutti i voti che sono arrivati anche nel weekend e capire chi è il tormentone dell'estate 2026. Lo scopriremo, oltre che solo vivendo, naturalmente, sul palco dell'Arena di Verona il primo di settembre. Loro sono stati al numero uno della classifica per 6 settimane consecutive. Sono i Pinguini Tattici Nucleari.

Ha proprio ragione un'amica che scrive sulla social TV con i Red Hot Chili Peppers, si va sempre sul sicuro. Ciao Anthony, ciao Flea, ciao a tutti. Grazie agli amici che ci stanno seguendo non soltanto alla social TV, ma anche da Twitch, da TikTok, dalla radiovisione, dalla radio quella normale, non so, in macchina o anche a casa, in spiaggia. Grazie per seguirci sempre. Abbiamo tanta musica per voi. In arrivo tra poco anche la Power Hits Estate 2026. Diamo un'occhiata a quelle che sono le vostre canzoni preferite, quelle che state votando, se le state votando, anzi votatele, va. RTL 102.5 Play è l'unico posto accessibile per votare. Se non siete iscritti alla community, fatelo, iscrivetevi, così farete parte del nostro mondo.

le cose migliori che hanno prodotto gli anni 80 sicuramente i Simple Minds, questa poi è Live and Kicking, veramente stupenda, 1985, la voce femminile straordinaria, anche lei Robin Clark, che ha fatto un sacco di altre canzoni con i Simple Minds, ma anche cantato con David Bowie, per dire, insomma, una corista di tutto rispetto, ha arricchito ancora di più l'intensità di questa canzone. Allora amici, tra pochissimo vi aspetto per la Power Hits Estate 2026, il premio lì pronto per fare un po' di sfoggio, e tra poco ci sentiamo e diamo un'occhiata come stanno andando le canzoni, se le state votando, chi si sta muovendo di più, chi di meno, insomma faremo come sempre il nostro giro di consultazioni per quanto riguarda la Power Hits Estate 2026. Prima però ci sono le ultime notizie, a tra poco.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Palazzo Adriano, provincia di Palermo, sono quasi le ore 16.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Andrea Salvati. Oggi la riunione d'emergenza dei ministeri dell'interno europei per gli arrivi di migranti a Ceuta. Intanto un nuovo dramma è avvenuto nelle acque del Mediterraneo. Il punto con Tommaso Angelini.
5: Dopo la crisi migratoria di Ceuta si è tenuto oggi il vertice straordinario in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Dal confronto è emersa una linea comune sulla necessità di rafforzare la lotta ai trafficanti, aumentare i rimpatri, proteggere i confini esterni e costruire nuovi accordi con i paesi terzi. Il ministro italiano Matteo Piantedosi ha chiesto misure più dure verso gli stati che non collaborano alla riammissione dei propri cittadini irregolari, mentre la Commissione europea ha assicurato che nessun migrante arrivato a Ceuta è entrato nell'area Schengen. Resta però la tensione tra Roma e Madrid. La Spagna ha definito incomprensibile la decisione italiana sui controlli e si è opposta alla proposta degli hub per i rimpatri nei paesi terzi sostenuta dall'Italia. Intanto a Ceuta dei circa 72.000 migranti arrivati nei giorni scorsi

0: Valutare una proroga dello sconto sul diesel che scade giovedì. Lo scorso 29 luglio il governo aveva dato il via libera al taglio delle accise di 17 centesimi per il diesel. Nelle scorse ore il prezzo è tornato a volare sopra 2 euro al litro dopo la nuova rottura delle trattative su Hormuz tra Stati Uniti e Iran. Ma dopo che il segretario al tesoro americano Scott Bessent ha detto che Stati Uniti e Iran potrebbero raggiungere un accordo oggi o domani per riaprire lo stretto, il petrolio ha ceduto più del 3%. Il Codacons sottolinea che non si registra nessun effetto petrolio e che i prezzi alla pompa continuano a salire, e anche l'Unione Nazionale Consumatori tuona che il petrolio cala ma i carburanti no, e invita l'esecutivo a tagliare le accise di 29 centesimi per il gasolio e 15 centesimi per la benzina.
1: Record caldo in Italia, giovedì 6 agosto tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute saranno da bollino rosso per l'ondata di calore. Si tratta del livello massimo di allerta con possibili effetti negativi sulla salute non solo delle persone fragili ma anche della popolazione sana. Domani invece saranno 25 su 27 le città in rosso. È tutto, ora la viabilità.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
5: Via Radio.
6: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete tranne alcune eccezioni che riguardano la A13 Bologna-Padova, dove segnaliamo 5 km di coda tra Altedo e Ferrara Nord verso Padova per un tamponamento tra tre auto. Il traffico circola su due corsie. A chi viaggia verso Padova consigliamo di uscire ad Altedo e di rientrare in autostrada Ferrara Nord dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Andiamo ora sulla 1 direttissima. Ci sono 3 km di coda per un veicolo in avaria all'interno di una galleria da poco rimosso tra Badia e località Aglio verso Firenze. Il tratto si percorre in 15 minuti. Restiamo in A1, si sono formate code a tratti per i flussi intensi tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna. Il tratto si percorre in 30 minuti, 10 in più del normale. Situazione simile infine sulla A14 Adriatica, dove le code si formano tra il bivio per l'A1 e Castel San Pietro verso Ancona con tempi di mezz'ora. È tutto, buon viaggio!
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

bentrovati, le 16:05 minuti, martedì 4 di agosto 2026, parte un nuovo appuntamento con la Power It's Estate 2026, l'appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì, nel quale abbiamo quest'ora a disposizione giusto per farci i fatti vostri, cioè per sapere cos'è che state votando, perché noi attraverso questo link abbiamo l'opposizione, stiamo parlando al plurale come se fosse la regina Elisabetta, no, nel senso noi, la squadra di RTL 102.5, abbiamo questo link che ci permette di vedere in tempo reale i vostri voti della settimana, perché poi dopo tutto il conteggio ci porta il sabato e la domenica a seguire la Power Hits Estate nella classifica proprio definitiva della settimana, e poi ci sono i voti del weekend, ma quello è un altro discorso. Allora partiamo andando a prendere a caso alcune delle 50 canzoni della classifica di questa settimana. In questo momento si trova alla numero 17, tra l'altro la tendenza mi sembra piuttosto positiva, avevo spiato giusto un'ora fa ed erano un po' più in basso. Sto parlando del progetto Another 54 Ultra, questa è Talk to You, Power It's Estate 2026.

Give You Another featuring 54 Ultra su RTL 102.5 all'interno della Power Hits estate 2026. Si sta comportando molto bene, direi posizione numero 17 in un totale di 50 canzoni. Vi ricordo che proprio ieri, lunedì, Year One, che si occupa di monitorare tutte le radio italiane, ci ha fornito una lista in ordine alfabetico di 50 canzoni che risultano appunto essere le più programmate dalle radio italiane. Ma voi ascoltatori di RTL 102.5 potete fare come sempre la differenza votando su RTL 102.5 Play, e noi ogni giorno andiamo a dare un'occhiata per vedere com'è che stanno andando le votazioni. Al numero 28, una delle due canzoni presenti di Achille Lauro, questa è La città degli angeli.

La città degli angeli, Achille Lauro su RTL 102.5. Come dicevo, Achille Lauro è presente con due canzoni all'interno della classifica, non è tra l'altro l'unico, sono tanti che hanno un paio di canzoni in rappresentanza dei loro progetti, vedi Madonna, vedi appunto anche Achille Lauro, c'era Somber settimana scorsa che ne aveva due, però è uscita una delle due, Potential è uscita, e tra l'altro c'è anche un caso che vi ho detto che sta un po' caratterizzando l'appuntamento di quest'anno, canzoni che sono uscite dalla top 50 che però rientrano, tipo il caso di questa settimana, Serena Brancale insieme a Delia Levante è rientrata dopo essere uscita e tra l'altro essere stata la prima numero uno di questa nuova stagione. Adesso c'è Gaia, numero 13.

E brava Gaia con Bossa Nostra in questo momento, facendo il refresh, si trova alla posizione numero 6, quindi ha riguadagnato terreno, è rientrata nelle alte sfere della classifica, anche se sapete che questa è soltanto un appuntamento di un'ora, poi nelle altre 23 ore non so che cosa succede, può succedere veramente di tutto, però è così, per darvi qualche indicazione su come stanno andando le canzoni, le prendiamo ovviamente a caso perché sono 50 e tutte 50 non potremmo suonarle, tanto per farvi un po' un'idea di quella che è la tendenza. In questo momento, per esempio, questo ritorno di Gianna Nannini con la nuova versione si chiama Marrakesh di America Inc., la numero 36. Cerca.

Gianna Nannini in Marrakesh con America Inc., una nuovissima versione, perché la Gianna mi festeggia 50 anni dall'uscita del suo primo disco e quindi ha deciso di fare le cose in grande, così come facciamo le cose in grande anche noi con la Power Hits Estate. Ormai siamo vicinissimi all'appuntamento del 1° di settembre all'Arena di Verona, dove ci sarà uno spettacolo straordinario. Basta, posso dire altro. Però vedo che ci sono dei cambiamenti già. Another mi hanno guadagnato una posizione, sono alla 16, anche Lauro con la Città degli Angeli è salito alla 25 e poi la Nannini invece è scesa alla 37. Restate con noi, a tra poco.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
2: Tecnomat. Più professionale, meno caro.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Anna con White Girl Wasted, posizione numero 12 nella Power Hits estate 2026. Solo voi potete portare avanti le vostre canzoni preferite, quelle che secondo voi rappresentano al meglio quest'estate 2026, come iscrivendosi alla community e votando su RTL 102.5 Play. Siamo ormai alla settimana numero 10, questo vuol dire che ci stiamo avvicinando ancora di più al gran finale, quindi avremo questo weekend la classifica risultante dei voti di questa settimana e poi avremo ancora l'undicesima, la dodicesima e la tredicesima. Si sommeranno poi tutti i voti arrivati anche nel corso del fine settimana e questo darà vita naturalmente al tormentone dell'estate.

Cucù Marie Napoleone, una delle nuove entrate di questa settimana nella lista che ci ha fornito Year One proprio ieri, nelle 50 canzoni che risultano essere più programmate dalle radio italiane. Tra l'altro, come vi dicevo prima, ci sono sia nuove entrate ma anche re-entries, perché l'altra nuova entrata è quella dei Rolling Stones, poi è rientrata Serena Brancale con Delia Levante, che come probabilmente ricorderete è stata la prima numero uno del primo aggiornamento di quest'anno con la Power Hits estate. Quindi insomma, come vedete, può succedere che una canzone esca perché risulta quella settimana un po' meno programmata dalle radio, poi però rientra come in questo caso. Adesso c'è Sienna Spyro.

Sienna Spyro con Material Lover, posizione numero 41 nella Power Hits estate 2026, tra l'altro canzone dal Diavolo Veste Prada 2, mentre l'altra canzone dal Diavolo Veste Prada, quella di Lady Gaga e Doci, questa settimana ahimè ci ha lasciate, ma come voglio dire la tradizione sta raccontando almeno in questa edizione 2026, il fatto che una canzone esca dalla top 50 non vuol dire che poi non possa rientrare, tutto può succedere. Poi naturalmente vi ricordo che mancano ancora tutti i voti di ogni singolo fine settimana, quindi saranno 13 settimane intensissime per scoprire insieme il primo di settembre all'Arena di Verona chi si porterà a casa il premio che ho sul tavolo. Cioè non è che gli diamo questo sul tavolo, gli diamo un altro completamente nuovo ad hoc. Intanto fulminare.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, posizione numero 29 con la sua maledetto me su RTL 102.5 nella Power It's Estate 2026. Stiamo controllando e indagando in tempo reale sulle canzoni che state votando su RTL 102.5 Play. Per esempio, negli ultimi minuti avete votato parecchio Anna, mi sembra di capire, con White Girl Wasted, perché l'avevamo lasciata alla posizione numero 12, adesso ritroviamo in top 10, quindi alla posizione numero 10. Quindi continuate così, RTL 102.5 Play. Andiamo a sentire la prossima canzone, a cercarla qui nella classifica. Tendenza positiva, perché 3 secondi fa era la 36, adesso alla 35. Baby K.

Baby K, è brava Baby K, grande protagonista delle estati italiane in generale, beh, anche delle altre stagioni, ma soprattutto delle estati, e sta andando anche molto bene, tra l'altro, nella classifica, nel senso che vedo che sta macinando posizioni, non è proprio altissima, però comunque è alla numero 35 in questo momento nella Power Hits Estate 2026. No, forse è già ricambiato posizione, è andata più in alto, non la trovo più. E questo è un problema, perché io seguo in tempo reale i vostri voti, quindi se una canzone ne guadagna improvvisamente 10 posizioni non la trovo più, tra poco ve lo dico. Intanto Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa con Girl Next Door, anche questa canzone la trovate nella classifica, forse riesco anche a trovarla in tempo reale, così ve lo dico, alla 47.

0: one time.
1: Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa non è la prima volta che collaborano insieme, ma in questo caso hanno voluto fare proprio un album congiunto e la canzone Girl Next Door si trova attualmente alla posizione numero 47 della Power Hits Estate 2026 alle 16:44 minuti, martedì 4 di agosto 2026, appena iniziata questa settimana di votazione, perché da ieri a mezzogiorno e fino a venerdì a mezzogiorno si può votare per la classifica di questo weekend che ascolteremo tra sabato e domenica tra le 15 e le 17 per scoprire quali sono state appunto le canzoni più votate. Poi noi ogni giorno diamo un'occhiata giusto per capire come si stanno muovendo le canzoni e i vostri preferiti. Al numero 8 chi c'è? Samurai J.

Samurai J con Flamenco Paranoia, posizione numero 8 in questo momento nella Power Hits estate 2026. Vedo salire Sienna Spyro, Material Lover, mi ero segnata 2 secondi fa mentre c'era Samurai J che era la numero 40, invece adesso è addirittura passata alla 39. Vuol dire che la classifica è viva e attiva grazie ai vostri voti e continuate a sostenere le vostre canzoni preferite, quelle che vi piacciono di più, o il cantante che seguite con più passione, o la canzone che vi sembra rappresenti veramente l'estate 2026. Fate voi, avete un voto al giorno, quindi votate, votate, votate.

0: The Serenity con la sua Good Old Days, canzone che sta molto molto d'estate tra l'altro e che troviamo alla posizione numero 47 della Power Hits Estate 2026 proprio in questo momento mentre faccio i vari refresh. Noto che Lauro mi ha perso una posizione alla 26, c'è Siena Spyro come vi dicevo che sta guadagnando terreno, Fulminacci anche ha guadagnato un posto alla 25, Baby K è risalita alla 34, Machine Gun Kelly anche passato dalla 47 alla posizione numero 45. Quindi la classifica è bella attiva, continuate a votare su RTL 102.5. Adesso andiamo alla posizione numero 48 dove c'è in questo momento Sal Da Vinci.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Paul Da Vinci con la sua poesia all'interno della classifica, la Power Hits Estate 2026, la classifica ufficiale dell'estate. Siamo alla 10ª edizione di Power Hits Estate, vi aspettiamo tutti, poi vi daremo tutti i vari dettagli il 1° di settembre all'Arena di Verona per una serata di grande musica e di grande celebrazione, non soltanto della musica dell'estate ma anche proprio nostra, perché insomma la 10ª edizione va festeggiata in maniera adeguata. Continuiamo a guardare cosa stanno facendo le canzoni, se le state votando, e per esempio c'è questa che è entrata di recente proprio all'interno della classifica, non sta facendo dei voli incredibili, però mi è arrivata fino alla 43, U2, Street of Dreams.

0: You Two con Street of Dreams, posizione numero 43 in questo momento nella Power Hits estate 2026. Faccio un refresh per darvi le prime 5 posizioni. Ho qui anche il mio portafortuna, il trofeo del Power Hits estate. Al numero 5 in questo momento Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Numero 4 Noemi, Tu cosa fai questa sera. Merck & Cremont al numero 3 con Partenope insieme a Serena Brancale The Colors. Numero 2 Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento. Al numero 1 adesso Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore. L'appuntamento con la classifica di oggi termina qui, ma ricordatevi di andare su RTL 102.5 Play per accedere al nostro store online ufficiale, dove troverete la collezione limitata per il 10° anniversario di Power Hits estate. Io ringrazio naturalmente Angelo Vicari e Anthony Loponte che sono stati in regia, ringrazio voi e naturalmente ringrazio anche Telepass. A domani, ciao.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Anche a Caprarica di Lecce, provincia di Lecce, sono quasi le ore 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Andrea Salvati. Tensione a Sofia in Bulgaria, dove un gruppo di nazischina ha tentato di entrare in un albergo che ospitava giovani ebrei italiani, fra cui ragazzi della comunità ebraica di Roma. Sentiamo Tommaso Angelini.
3: La vicenda risale allo scorso 2 agosto, quando un gruppo di nazischina ha tentato di forzare e successivamente ha bloccato l'ingresso di un hotel a Sofia in Bulgaria che ospitava adolescenti ebrei italiani. I ragazzi arrivati a Milano e Roma insieme ai loro educatori si sono trovati al centro di momenti di forte tensione. Alcuni giovani vestiti di nero si sono radunati davanti alla struttura urlando slogan nazisti ed esibendo il saluto del Terzo Reich. Secondo il racconto della comunità ebraica di Roma, dopo un primo intervento della polizia, il gruppo sarebbe tornato davanti all'hotel impedendo nuovamente l'accesso e rivolgendo minacce ai ragazzi. Il presidente Viktor Fadlun ha denunciato un episodio di antisemitismo che, ha detto, impedisce ai giovani ebrei di viaggiare liberamente in Europa. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, che ha espresso solidarietà ai ragazzi aggrediti e condannato quello che ha definito un germe da combattere e una forma di odio da estirpare.
2: Cori da stadio ed applausi a Milano per i funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio. Migliaia di tifosi hanno salutato lo storico capitano del Milan con il lutto cittadino proclamato dal sindaco. Sala presenti molte leggende rossonere ed anche personalità di altre squadre. Questo è il ricordo di Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter.
4: Senso di appartenenza, un capitano, un giocatore che ha iniziato la sua attività nel Milan e ha concluso proprio nel Milan. Sono quegli esempi che ci devono fare riflettere, ma soprattutto devono essere utilizzati dai nostri piccoli calciatori, perché rappresenta veramente un esempio di uomo e soprattutto di professionista.
2: È stato recuperato dai sommozzatori della polizia il corpo di Luigi Cavallari, il marito.

0: In barca. Il corpo è stato recuperato dopo oltre un mese di operazioni condotte da diverse squadre di sommozzatori con il supporto di sonar e robot subacquei, apparecchiature indispensabili a causa della scarsissima visibilità dello specchio d'acqua. Il corpo era a circa un chilometro di distanza da dove era scomparso il pomeriggio del 27 giugno, era a 18 metri di profondità.
1: L'azzurra Ginevra Tadeucci ha vinto la medaglia d'oro nella 10 km femminile di nuoto di fondo agli europei in corso a Parigi. In Francia, nelle acque della Senna, l'italiana ha avuto la meglio sull'ungherese Victoria Mihailari Farkas, che ha chiuso seconda davanti all'altra italiana Linda Caponi, che ha invece conquistato la medaglia di bronzo. È tutto ora la viabilità.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
2: E un tocco esotico,
3: ma autentico.
4: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
5: Via Radio.
6: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli, Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, tranne alcune eccezioni che riguardano la A13 Bologna-Padova, dove segnaliamo 2 chilometri di coda in diminuzione tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova per un tamponamento tra 3 auto risolto. Il tratto si percorre in 15 minuti. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, dove si sono formate code a tratti per i flussi intensi tra Modena Sud e la 1 direttissima verso Firenze. Il tratto si percorre in 45 minuti. Situazione simile sulla A14 Adriatica, dove le code si formano tra Bologna Fiera e Imola verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa 25 minuti. Andiamo sulla 16 Napoli-Canosa, 1 chilometro di coda tra Benevento e Avellino verso Napoli per il traffico congestionato, con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Queste al momento le principali segnalazioni. È tutto per il momento, buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Martedì, buon 4 di agosto, sono le 17.04 minuti e come avete appena sentito inizia un nuovo appuntamento di Password Summer Edition.
8: Exactly, e allora siccome Tuesday is the new Monday, yes. Insomma è come se iniziassimo la settimana di fatto da oggi, no?
7: Ma chi l'ha deciso?
8: No, io l'ho deciso.
7: Ah ok, questo è il tuo nuovo standard dei giorni.
8: Esatto.
7: Questa è la nuova rubrica a caso di questa seconda
8: a
7: settimana
8: casaccio.
7: Insieme in diretta dal Turmalin di Lipari, i giorni secondo Francesca.
8: Esatto, i giorni sono desideri chiusi in fondo al cuore. I vostri messaggi al 378 378 1025. Poi naturalmente parleremo di qualcosa,
7: di che cosa?
8: John qualcosa.
7: Bello, bello, va benissimo.
8: Della nostra amica Ambra Marie.
7: Ambra Marie, che oltretutto sarà qua in diretta anche lei dal Tourmaline di Paris. La settimana prossima, 2 ore da passare insieme, un numero sempre all'attivo, ovvero il 378 378 1025.
8: Repetita Juvent.
7: Repetita Juvent. E soprattutto un saluto speciale da fare a tutti gli Eurospin d'Italia. A proposito, cara Franca, lo sai che sono 1300? Tanta roba!
8: E come? E appena entriamo in uno di questi 1300 diventiamo tutti dei piccoli geni, perché da Eurospin la spesa è intelligente.
7: E allora cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it e scaricate l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi dedicati. Francesca Cheyenne
8: e la Ceci naturalmente qui per servirvi. Sono 5 minuti dopo le 17, stiamo per partire con il nostro appuntamento di Password Summer Edition.

0: Zucchero con Vedo Nero alle 17:13 minuti qui su RTL 105 Password Summer Edition con Francesca Cheyenne e la Ceci.
1: Allora, abbiamo trovato una cosa interessante che ha detto il comico Will Ferrell, il quale dice: "Before you marry a person, you should first make them use a computer with slow internet to see who they really are." Traduci, Ceci.
0: Prima di sposare qualcuno dovreste fare un test, fargli utilizzare un computer con una bassa connessione e vedere come reagisce. Cioè, per capire se sei compatibile con una persona, rendiamo questo discorso un po' più ampio, devi vedere come si comporta quando non hai internet a disposizione, bisogna fare altro.
1: Mamma mia, perché lì si vedono delle scene di isterismo puro praticamente. Poi era questo il seguito, insomma, di questa dichiarazione che voleva essere naturalmente anche molto ironica, molto sarcastica, no? Quindi, insomma...
0: Però diciamo, può essere proprio ancora più ampia, cioè prima di sposare qualcuno... No, fai delle cose con degli imprevisti, tanti imprevisti.

0: One last song, Sam Smith, alle 17.20 su RTL 102.5 in questo martedì 4 di agosto, Pastor Summer Edition, quello con la Ceci e con Francesca Cheyenne, naturalmente tutti voi. Ma attenzione, abbiamo una comunicazione importante.
1: Sì, perché continuate ad ascoltare RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1 settembre all'Arena di Verona e consegnare il premio RTL 102.5 Power Hit estate 2026 al vincitore, ai vincitori, alla vincitrice, insomma quello che sarà che scopriremo il 1 di settembre, dove?
0: All'Arena di Verona.
1: Ah, vedi che sei preparato.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura?

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Fabri Fibra assieme a John Tile, questa era Milano Baby, ma io e la Francesca Cheyenne non siamo a Milano.
1: No.
0: Siamo al Tourmaline di Lipari e qui rimarremo fino a domenica prossima inclusa, quindi per tutta la settimana per questa Summer Edition.
1: Di Password, esatto. Sono le 17.30 e ovviamente vi ringraziamo come sempre per i vostri messaggi a 378-378-1025. Abbiamo lanciato questa provocazione di Will Ferrell, no? Questa sua frase che insomma ci è rimasta impressa sostanzialmente, no? Che dice che bisogna prima di sposare qualcuno bisogna vedere come si comporta quando è senza connessione.
0: Esatto, no? Cioè come riempie il tempo senza avere una connessione a internet che funzioni velocemente. Però quello che dicevo io poco fa prima di andare in pubblicità è che in generale l'imprevisto deve essere messo in una sorta di lista di cose da fare prima di capire se una persona è veramente compatibile
1: è vero perché è nell'imprevisto, è nella difficoltà che vedi il vero carattere di una persona. Questo era il senso della sua dichiarazione,
0: certo,
1: no?
0: Anche perché fai finta, io e te stiamo insieme, abbiamo entrambe, per dire, una mancanza su un tema uguale.
1: Sì, sì.
0: Si propone davanti a noi un problema, entrambe non sapevo come gestirlo.
1: Come gestirlo? Come...
0: È la fine del mondo.
1: Esatto, dobbiamo interpellare un terzo.
0: Ah, vabbè. E allora lì...
1: Cosa che faremo, insomma, per forza, no? Per forza di cose.
0: E io ti direi, lui chi è? Ma perché l'hai portato con te? No, vabbè, a parte i triangoli. Però è vero, parliamo di imprevisti.

0: Un angelo disteso al sole, Eros Ramazzotti, alle 17.40 all'interno del nostro pomeriggio di Password. E ancora benvenuti a tutti voi.
1: Senti Franca, ma tu la sai qual è una vera genialata?
0: Certo, fare la spesa da Eurospin, dove ogni giorno troviamo freschezza, qualità e convenienza.
1: Esatto, da Eurospin diventiamo tutti dei piccoli geni e se esploriamo l'app Eurospin Family scopriamo tante offerte e vantaggi, un po' come quando Cristoforo Colombo ha scoperto l'America.
0: E allora cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it, anche se siete in vacanza, ce ne sono 1300 in tutta Italia.
1: A fra poco!
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Chase.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Questa settimana da Aldi.

0: offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€ e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito. Son certo che nessuno te l'ha suggerito. In fondo

0: E ritroviamo anche Ernia con Super Classico alle 17:49 minuti qui su RTL 102.5 con Francesca Cheyenne, la Ceci, soprattutto i vostri messaggi e voi che vi fate sentire attraverso il nostro numero 378-378-102.5.
1: Allora, signore e signori, parlare al cane e al gatto non è un tic. La psicologia lo vede come un gesto utile che riduce ansia e fa sentire meno soli, quindi quasi una comfort zone sostanzialmente. E poi c'è anche un altro tema, che il gatto e il cane non ti rispondono, non ti mettono in soggezione, non ti giudicano, non sono esseri giudicanti, sono esseri accoglienti in toto,
0: pazienti, anche molto pazienti.
1: Molto. Beh, con noi sì.
0: Allora, io non ho mai avuto cani, quindi non so se succede, però ogni tanto i gatti ti rispondono, ovviamente. Cioè, tu gli dici delle cose e loro fanno che sembra quasi che ti vogliano dire lasciami in pace, non mi disturbare. Però il miagolio del gatto ogni tanto a me fa ridere, cioè nel momento in cui ho la sensazione che ci sia una risposta a quello che sto dicendo, non finisco più di parlare con loro. Mi sento

0: Alleluia!
1: Eccola qua. Allora, a chiudere naturalmente questa prima parte di Password Summer Edition, quello con la Ceci e Francesca Cheyenne, c'è anche Jerry Halliwell.
2: Sì, che
1: tra l'altro adesso si fa un gran parlare della reunion delle Spice Girls, no?
2: Sì, vabbè, insomma, ogni tanto saltano fuori
1: dal cilindro.
2: Ma tu ce l'avevi una preferita?
1: No. Ma io non avevo delle preferite. Diciamo che quando sono uscite sono state un fenomeno talmente travolgente che insomma non è che stanno lì. Però c'era Push Spice, c'era Mel C
2: era Sporty
1: Mel
2: Spice.
1: Mel C tra l'altro è appena stata in Italia ed sì, è venuta a fare anche il suo fantastico DJ set al Padova, alla Pride Village di Padova,
2: ho visto. Esatto. No, però devi sapere che uno dei miei giochi del pomeriggio era fare le Spice Girls,
1: sì,
2: e ognuno di noi ne aveva una e io ero sempre
1: tu chi eri?
2: Posh Spice.
1: Beh,
2: ovviamente. Però poi c'era Scary Spice, Ginger Spice, insomma io ero veramente fissata con loro e ogni volta risentirle anche nei loro percorsi solisti,
1: certo,
2: è un grande piacere. Beh, siamo arrivati alla fine della prima ora?
1: Sì, della prima ora, poi ce ne sarà una seconda naturalmente, quindi stay with us.
2: Restate con noi, ora tutte le news, a fra poco.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
5: Anche a Galgagnano, in provincia di Lodi, sono le 18.
3: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata, ben ritrovati da Andrea Salvati. Tensione fra Italia e Spagna sulla sospensione temporanea di Schengen legata alla crisi migratoria di Ceuta. Il ministro Piantedosi chiarisce che non si tratta di una misura contro Madrid, ma il governo spagnolo la definisce incomprensibile. Bruxelles ricorda che nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area di Schengen. I ministri dell'Europa lavorano ora ad una linea comune su rimpatri e frontiere. Intanto un nuovo dramma nelle acque del Mediterraneo, con 17 persone morte dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni a bordo di un'imbarcazione partita dal Nord Africa diretta verso le Baleari. Un quindicenne italiano è detenuto da 70 giorni in isolamento nel carcere minorile di Malta. Il padre denuncia condizioni di detenzione allarmanti e parla di isolamento prolungato e forte stress. Tommaso Angelini.
6: È stato arrestato a Malta il 25 maggio in seguito a un procurato allarme nella scuola che frequentava e da 70 giorni è in isolamento nel carcere minorile dell'isola. Protagonista della vicenda è Flavio, un ragazzo italiano di 15 anni le cui condizioni di detenzione sono state denunciate dal padre Antonio Santos Toiemma, che parla di una situazione allarmante. Secondo il racconto della famiglia, il giovane sarebbe rimasto inizialmente in isolamento nel carcere per adulti, dove si sarebbe autolesionato a causa dello stress. Trasferito poi nell'istituto minorile, avrebbe trascorso settimane chiuso in cella per gran parte della giornata, senza ricevere per alcuni giorni nemmeno le posate per mangiare. La Farnesina fa sapere che l'ambasciata italiana La Valletta segue il caso e ha già visitato il ragazzo. La prossima udienza davanti ai giudici maltesi è fissata per il 19 agosto.
5: Sentiamo ora come ha chiuso la Borsa di Milano, la linea Marco Castelletti.
7: Buonasera, chiusura positiva per tutte le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un aumento di 1,26%, chiudendo sopra 53.000 punti. Positivo anche il FTSE Italia Mid Cap a più 0,93. Tra le blue chips si distinguono Avio più 4,66% e ST Micro più 3,6%. In controtendenza Eni meno 1,88% e Campari meno 1,80%. In diminuzione lo spread BTP Bund rispetto all'apertura, ora quota 76 punti. In diminuzione infine il petrolio a 79 dollari al barile. Del SEG Data Analytics è tutto. Buona

0: serata.
1: Ora lo sport con il nuoto. È stata una giornata trionfale per gli atleti azzurri e gli europei in corso a Parigi. Enzo Tamborra.
2: Ginevra Taddeucci è la regina della Senna. All'atleta toscana

0: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo! Scopri il tuo fresco cremoso Exquisa anche nelle versioni Fitline, Vitality, alle erbe e delicato alla capra. Con Exquisa il gusto è per tutti! Formaggio fresco cremoso Exquisa. Genuino, naturale, buonissimo! Exquisa! La bontà va condivisa.
1: Via Radio.
2: Un buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, tranne alcune eccezioni che riguardano la A13 Bologna-Padova, dove segnaliamo 5 km di coda tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova per un tamponamento tra due camion. Il traffico circola su una corsia. A chi viaggia verso Padova consigliamo di uscire ad Altedo e rientrare in autostrada a Ferrara Sud dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sulla 1 direttissima si sono formate code tra Badia e Aglio verso Firenze per un camion in avaria con il traffico che circola su una sulla corsia. Ripercussioni anche sulla 1 panoramica con code tra Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze. Restiamo sulla 1, evidenziamo un chilometro di coda tra Valsamoggia e Modena Sud verso Milano per la presenza di materiali dispersi sulla carreggiata. Il tratto in questione si percorre in circa 15 minuti. È tutto per il momento, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
4: Sono 5 minuti dopo le 18, buon martedì 4 di agosto 2026, in diretta dal Tourmaline di Lipari, dalla Ceci e dalla Cheyenne per questa Password Summer Edition.
5: Password Summer Edition che continua ad oggi fino a domenica, che soprattutto spera di traghettarvi assieme sì. a noi verso lo spirito eoliano. Okay,
4: Eolian Dream,
5: perché siamo in diretta dal Tourmaline di Lipari e, come diciamo, poco fa saremo qua fino a domenica. Ma prima di entrare nel merito anche dei messaggi che avete mandato, stavamo parlando di animali, sì. Io vi ricordo, ok, che il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Future Hits Live. Anche il 2 settembre il cast sarà spettacolare e allora acquistate subito il vostro biglietto, quindi facciamo la doppietta,
4: sì.
5: Primo di settembre il Power Hits Estate, il 2 di settembre il Future Hits Live, sempre a Verona.
4: Ormai insomma sono, come dire, un'istituzione all'Arena di Verona,
5: quasi come te, mi verrebbe da dire, a Verona.
4: Sì.

quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Addio. Il timbro inconfondibile è quello di Alessandra Moroso, bellezza, incanto e nostalgia, che è veramente una canzone d'estate, la morte sua, eh?
1: E allora, visto che parliamo invece di cose più allegre, sì, della morte sua,
0: è un modo di dire, train.
1: Mamma mia, ma lasciati prendere, sì, un po' in giro.
0: Più che la morte sua, cos'è che si potrebbe dire? Come il cacio sui maccheroni, eh? Cavoli a merenda, cose a casaccio, così sparate a casaccio.
1: No, ma cavoli a merenda vuol dire che è una cosa che stona. Invece la morte sua è proprio calza pennello.
0: Calza pennello, bravo, oh, quello volevo dire.
1: Guarda. Cucito proprio ad hoc su quello che è la necessità dell'estate, ovvero rilassarsi e divertirsi. Allora, la Ceia nell'ora precedente ci ha dato una bella notizia, cioè parlare con i propri animali non è follia, è semplicemente un gesto di affetto che uno fa nei confronti dei propri pet e che rilassa.
0: Rilassa moltissimo.
1: Esatto.
0: E poi soprattutto, diciamo, e lo dice la psicologia, quindi insomma sono degli studi psicologici eminenti, che sostanzialmente hanno preso in considerazione il rapporto tra umano e animale.
1: Sì.
0: Da questo punto di vista, proprio dal punto di vista del profilo psicologico, no?
1: Sì, del fatto che uno non tema il giudizio. È arrivato anche un messaggio vocale, vediamo se riusciamo a mandarlo perché era molto molto breve. Sentiamo un po'.
2: Ciao, parlare ai cani e gatti è come emulare San Francesco. Ciao, Leo da Marsala.
0: Ciao Leo.
1: Sai che è uno dei miei soprannomi San Francesco?
0: Beh, sì, perché tutti coloro che amano gli animali, insomma, l'immagine insomma evoca quella di San Francesco.

0: Call me mamacita. Tutti vestiti Gucci nel video di questa canzone, vero o no?
1: Sì, sono tutti vestiti Gucci, e credo che fosse ancora il periodo in cui alla direzione artistica del brand c'era il nostro Ale Michele, il nostro, perché è il nostro carissimo amico.
0: Il nostro grande amico.
1: Certo, certo.
0: Ciao Ale!
1: Alessandro Michele, ciao, ciao, ciao, ciao, ti aspettiamo, ci vediamo presto. Anche Mick Jagger. Io ogni giorno saluto Mick Jagger in radio perché è qua.
0: Non si sta mai. Metti che passi di qua.
1: No. Certo, ma metti che dice vado a farmi in diretta al Tourmaline delivery.
0: Perché no? A salutare quelle
1: poi
0: due matte.
1: Vede me te, si ributta in mare, torna a nuoto, stronzo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala. È una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
2: Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Quanta bellezza, quanta eleganza nel video di questa canzone. Pensare male The Colors, Elodie, giovanissimi, ma devo dire che lei c'aveva già quello smalto, quel graffio, no? Quella grinta che poi l'ha contraddistinta e che la contraddistingue tuttora, eh?
1: Sì, e che la rende veramente una delle donne più affascinanti.
0: Una dea.
1: Allora, visto che parlavamo poco fa del parlare con i propri animali, c'è chi scrive: ragazze, vi assicuro che delle volte io mi sento più capita, ok, dal mio Pedro che da tante persone.
0: Da chi e Pedro?
1: È il suo cane. Pedro. E ha mandato le foto di Pedro. Guarda che bello. Guarda quanti messaggi che sono arrivati al nostro numero 378-378-1025. Amore, che musetto ha.
0: Sì, è vero. Mandateci le vostre foto. Poi faremo una collection. È una summer edition. A proposito,
1: stai mettendo un sacco di parole inglese dietro l'altro. Un'experience nell'hospitality di questa summer edition con un bel carousel nei post sui social.
0: Sei più British, capisci? Italiana, allora cerco di venirti incontro.
1: A dire il vero, io sarei molto milanese prima di tutto.
0: Sì, tu sei un po' panoramica, diciamo la verità. Ecco, questa è un po' la tua caratteristica.
1: Ed è questo il mio bello, un po' naif. Ora ci sono in Eugenia.

0: Su RTL 102.5.
1: Allora, abbiamo acceso proprio tantissimo le anime dei nostri ascoltatori, perché sì, ci stanno mandando un sacco di messaggi, foto, video dei propri animali. È arrivato un messaggio vocale che volevamo far sentire velocemente. No, non ci siamo, mi sa, no. Chiedo scusa alla regia perché era troppo lungo, sì. Scusate. Anzi, ringraziamo i nostri registi.
0: Sì, ringraziamoli, che hanno una gran pazienza. Anthony De Bridge, e poi chi c'è? Christian Alberton o
1: no,
0: Angelo Vicari.
1: Angelo Vicari e Gabriele Quare, la regia del Tourmaline di Lipari. No, era un messaggio che parlava della diversa percezione
0: di cani e gatti.
1: Sì, però sì, io non sono d'accordo.
0: No, vabbè, poi magari lo approfondiamo.
1: No, no, litighiamo proprio.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
5: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo €5,95? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarni.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Anche in vacanza, guarda RTL 102.5 al canale 36 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite, non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni, vai su tvsat.tv.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con le stelle. Partiamo dall'Ariete. Calano finalmente certe emozioni e diventate più pratici, più sensibili e votati al fare concretamente. Ma non mancano piccoli blocchi, dubbi che vi frenano. Amici del segno del Toro, la Luna entra nel vostro segno facendovi sentire tutta la forza delle emozioni. Eppure sarete piuttosto prudenti, poco disposti a mettervi in gioco. Gemelli, qualcuno sembra vivere sentimenti ed emozioni francamente difficili da capire per voi. Forse dovreste semplicemente accettare il loro modo di sentire. Cari Cancro, finalmente vi sentite in pace con voi stessi, non più in dovere di fare e di dimostrare il vostro valore e le vostre reali intenzioni. Rilassatevi e dedicate tempo ai pensieri. Amici del Leone, qualcosa forse vi preoccupa, rendendovi meno ottimisti, nonostante

nonostante la vicinanza di Giove. Sarà un momento di prudenza, di lentezza in un mondo che corre. Vergine, vi piace la voce di questa luna amica che vi consiglia di fare ogni cosa da soli, senza chiedere aiuti o collaborazioni, senza esporvi a nessuno in modo particolare. Cari Bilancia, la luna smette di rendervi sensibilissimi agli altri e alla loro giudizio, rendendovi più calmi e più sereni, decisamente più lucidi e obiettivi verso voi stessi. Cari Scorpione, la nuova opposizione lunare sembra spingervi a dubitare di qualcosa e di qualcuno, rallentandovi, creandovi qualche complicazione. Non fate nulla se non ne siete convinti. Cari Sagittario, davvero non avete voglia di cose noiose o pesanti, di quegli impegni che stavolta appaiono insopportabili e poco gestibili. Prendetevi spazio e tempo per sognare. Capricorno, speciale è l'amicizia di questa luna che vi convincerà a fare qualcosa di bello nonostante tutto, malgrado gli immancabili dubbi del caso. Per una volta fidatevi. Acquario, questa luna in posizione difficile rende complesso il vostro rapporto con le idee e le sensazioni. Per questo non dovreste mai dare troppa importanza a nulla. Infine, amici dei Pesci, avrete voglia di dire, perché spinti da una luna forte e amica, ma non sempre le parole saranno la cosa giusta da fare. Meglio forse un utile silenzio.

0: Alle 18.51 c'è anche Amélie di Non è Francesco. E a proposito di Amélie?
1: E a proposito di Amélie, ci colleghiamo in questo momento con DJ Alma e Amélie che si trovano in Sardegna, a Porto Pollo. Ciao ragazze!
2: Ciao amici, eccoci, siamo qui presenti. Con me c'è Amélie.
3: Con me c'è Alma e noi siamo pronte. Dove siamo?
2: Dove Rupi siamo?
3: Di Porto Pollo. E
2: non siamo vediamo... tornate.
3: Abbiamo fatto un viaggio pazzesco, appunto, anche più bello dell'altra volta. Sì. E noi siamo pronte per questa sera perché inizieremo alle 19.30 con il nostro DJ set pazzesco.
2: Ma con chi? Con Gili, ragazzi, con Gili. Guardate qua che DJ car, la nostra DJ car. Dov'è che suono io?
3: Mi sa proprio lì dentro.
2: Spunto.
3: Sì.
2: Spunto da qui sopra. Ah, tra l'altro salutiamo anche il nostro amico, il nostro amico là in cima. Come?
3: Ciao.
2: Ciao. Ormai conosciamo tutti, siamo amici veramente di
3: siamo
2: tutti.
3: Siamo di casa.
2: Dovete seguire le nostre pagine social, RTL 125, dove vi faremo vedere questa serata incredibile. Amélie al microfono.
3: E Alma ovviamente suonerà alla console. Ciao.
0: Ciao ragazze, grazie mille e buona serata allora.

0: Ah, fate ballare tutti.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Allora, questa canzone viene considerata la breakup song di tutte le breakup song, cioè le canzoni che vengono scritte. Mamma mia, mi è uscito il milanese, l'ho sentito anch'io a sto giro.
3: Sì, dai.
0: Quando qualcuno si molla.
3: Sì, però non solo, insomma, è una canzone di grande atmosfera, sì, insomma, fatta da quel genio di Phil Collins, al quale auguriamo di riprendersi, sì, al più presto, perché c'è bisogno di geni musicali di quel tipo, eh?
0: Sì, si è ritirato ufficialmente dalla scena, certo, del live, però ha detto che gli piacerebbe almeno fare come Ozzy, sai, magari un ultimo concerto, un ultimo saluto. Questa canzone si chiama In the Air Tonight, ma per molti è tutum tutum tutum tutum tutum. Va bene, allora enjoy e poi ultimi saluti prima di chiudere questa Password Summer Edition del martedì 4 di agosto.

0: Here Tonight di Phil Collins chiude il nostro appuntamento di oggi con Password Summer Edition. Sono le 18:58. Che dire, grazie come ogni giorno, ma ogni giorno sempre di più, a Francesca Cheyenne.
1: Grazie alla nostra Ceci e grazie naturalmente anche a coloro che ci hanno supportato e sopportato come di consueto in regia, ovvero Anthony Bridge e Angelo Vicari. Per quanto riguarda Cologno Monzese, invece da Turmalin di Lipari c'era il nostro Gabri.
0: E allora, prima di salutarvi definitivamente, diciamo anche grazie a Eurospin, dove la spesa è intelligente e noi tutti diventiamo piccoli geni.
1: Già, perché da Eurospin qualità, convenienza e freschezza si incontrano ogni giorno per darci il meglio. Se poi scarichiamo anche l'app Eurospin Family, abbiamo tante offerte e vantaggi aggiuntivi.
0: Eurospin ci cambia la spesa. L'elenco di tutti i 1300 punti vendita è su eurospin.it.
1: Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Naturalmente noi torniamo domani per un altro appuntamento, quello del mercoledì di Password Summer Edition con la Ceci
0: e con la Cheyenne, sempre dalle 17 fino alle 19. Passate una buona serata, buona cena, buon tutto. A domani.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Anche a Gagliano delle Capo, in provincia di Lecce, sono le 19.
4: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale.
4: E un tocco esotico,
5: ma autentico.
4: Humus Noa, fatto con amore.
3: Buona serata e ben ritrovati da Andrea Salvati. Oggi la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europei per gli arrivi dei migranti a Ceuta. Intanto un nuovo dramma è avvenuto nelle acque del Mediterraneo. Sentiamo Tommaso Angelini.
6: L'Unione Europea prova a ricompattarsi dopo la crisi migratoria esplosa a Ceuta, l'enclave spagnolo al confine con il Marocco. I ministri dell'interno dei 27 si sono riuniti oggi per affrontare l'emergenza e definire una linea comune, mentre il bilancio delle vittime continua a salire. I morti accertati sono almeno 75. Dal vertice è arrivata solidarietà alla Spagna, la conferma delle priorità europee, contrasto ai trafficanti, rafforzamento delle frontiere esterne e maggiore cooperazione con i paesi di origine e transito dei migranti. Il commissario agli affari interni Magnus Bronner ha assicurato che nessun migrante arrivato a Ceuta è entrato nello spazio Schengen. Resta però il confronto tra Roma e Madrid. La Spagna critica la scelta italiana di reintrodurre controlli temporanei alla frontiera con il paese iberico, mentre Bruxelles ha ricordato che il codice Schengen consente queste misure in situazioni eccezionali. Sul tavolo anche la proposta italiana degli hub per i rimpatri nei paesi terzi, contestata dal governo spagnolo. Intanto resta alta l'attenzione. Sui social sono circolati appelli per un nuovo tentativo di attraversamento delle frontiere di Ceuta e Melilla il prossimo 15 agosto, un'ipotesi che preoccupa le autorità europee e spagnole. E come ricordavi anche tu, Andrea, oggi ci sono stati 17 morti per il naufragio di un barcone di migranti vicino alla Spagna. A te.
3: Grazie Tommaso Angelini. Tensione a Sofia in Bulgaria, dove un gruppo di nazischini ha tentato di entrare in un albergo che ospitava giovani ebrei italiani, fra cui ragazzi della comunità ebraica di Roma. La polizia è intervenuta per riportare la situazione alla calma. Il record del caldo in Italia. Domani saranno 25 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Giovedì invece le città in rosso saranno 27 su un totale di 27 monitorate. Massimiliano Mantiloni.
7: Record di caldo in Italia. Domani saranno 20...

0: zone di montagna lo zero termico raggiunge 4.500-4.800 metri. Secondo le attuali proiezioni, il clima torrido tenderà ad attenuarsi temporaneamente tra il 7 e il 9 agosto sulle regioni del nord, mentre nel resto del paese si continuerà a soffrire.
1: È stato recuperato dai sommozzatori della polizia il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno nel lago di Vico, nel Viterbese. Il cadavere è stato trovato a circa un chilometro dal punto della scomparsa, a 18 metri di profondità. Roccella ringrazia i soccorritori. Si chiude un periodo di straziante attesa. Oggi a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, l'ex capitano del Milan, è morto venerdì scorso a 66 anni. Enzo Tamborra.
2: L'ultimo saluto a Franco Baresi ha espresso sino in fondo l'amore per un uomo ed un campione straordinari. I suoi ex compagni di squadra di quel Milan invincibile si sono divisi nel portare il feretro sulle spalle, ma la stima nei confronti di Baresi andava ben oltre la maglia che ha indossato per una vita. C'erano Roberto Baggio, Roger Federer e rappresentanti di tante squadre italiane ed estere. Le parole del presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta.
3: Senso di appartenenza, un capitano, un giocatore che ha iniziato la sua attività nel Milan e ha concluso proprio nel Milan. Sono quegli esempi che ci devono fare riflettere, ma soprattutto devono essere utilizzati dai nostri piccoli calciatori, perché rappresenta veramente un esempio di uomo e soprattutto di professionista.
2: Ma l'aspetto più commovente è stato il saluto dei 3.000 tifosi rossoneri che erano all'esterno della Basilica di Sant'Ambrogio, dove Monsignor Faccendini ha celebrato l'omelia. C'è solo un capitano, il coro lanciato più volte, con le lacrime agli occhi.
1: La chiusura della borsa positiva oggi a Milano con Piazza Affari, che ha chiuso le contrattazioni segnando un più 1,26%. Chiudiamo con lo sport, parliamo di nuoto, ancora medaglie per l'Italia agli europei di Parigi. Ginevra Tadeucci ha conquistato l'oro nella 10 km di fondo davanti all'ungherese Mia Elvari Farkas, mentre Linda Caponi ha conquistato il bronzo. Terzo posto e bronzo anche per la squadra azzurra di nuoto artistico nel programma tecnico dopo il bronzo già ottenuto nel libero. È tutto per questa edizione, vi lascio ora con le previsioni del tempo e poi le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia.
4: Previsioni del tempo.
5: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani continuerà a splendere il sole sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola tra pomeriggio e sera. Calde d'afa ancora molto intensi, con temperature massime che specie sulle pianure del nord e settori interni del centro sfioreranno anche 38-40 gradi e caldo che si farà sentire anche di notte. Dettagli su Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. La circolazione sta diminuendo sulla nostra rete, ma una situazione di rilievo riguarda la 13 Bologna-Padova, con 6 km di coda tra Bologna Interporto e Ferrara Sud per un incidente tra due camion verso Padova e si passa solo in corsia di sorpasso. In alternativa consigliamo di uscire a Bologna Interporto e, dopo aver percorso la statale 64 Porrettana, rientrare in autostrada a Ferrara Sud. Per traffico sulla 1 direttissima tra la Panoramica e Aglio si impiegano 40 minuti, il doppio del normale in direzione di Firenze. Circolazione intensa in Liguria in direzione di Genova, sulla 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 Genova-Serravalle e sulla 7 tra Genova-Bolzaneto e lo svincolo della 10 Genova-Savona. In Campania, in tangenziale di Napoli tra Doganella e Capodimonte, rileviamo coda per traffico verso Pozzuoli. Infine, al traforo del Monte Bianco registriamo circa mezz'ora di attesa per flussi intensi sia in ingresso in Italia e sia verso la Francia. È tutto, fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Eccoci qua, 19:07 minuti, amici sera. E amiche, il diavolo veste Praia anche questa sera dal TH Resort
8: Posto. Edizione speciale di protagonisti, siamo in diretta dal TH Resort di Praia, quindi il diavolo veste Praia!
7: Oppure la Praia del Sol, perché qui c'è
8: no,
7: un bel sole.
8: È più
7: sole,
8: bello
7: eh.
8: Che il diavolo veste Praia, perché è più intrigante.
7: Ce
8: dai,
7: lo copiano tutti, ma è il nostro.
8: Allora
7: il nostro,
8: attenzione, non cambiate, perché tra poco proprio noi, io e il mio socio Fredella, offriremo opportunità di lavoro professionali. Stiamo cercando, non noi,
7: cioè, ci siamo ridotti a dare lavori, vendere sì, tappeti,
8: ascolti,
7: tutto
8: per fare,
7: cioè,
8: gli ascolti, perché cresce, veramente... cresce lo share, no, capito? Allora c'è qualcuno in Italia che cerca la figura di necroforo.
7: Attenzione, attenzione,
8: che cos'è sto necroforo?
7: Vabbè, allora, io non posso dirlo, fate... basta.

0: Via avanti 378-378-1025.
1: No,
0: dimmi.
1: Però se c'è anche un istruttore di scuola guida all'ascolto, ci serve anche lui.
0: Sì, pure
1: Paverit,
0: lui.
1: Partiamo.
0: Vai.

0: Enrique Iglesias, 19:14 il ritmo su RTL 102.5. Attenzione, perché oggi abbiamo la richiesta di posti di lavoro. Serve urgentemente una figura, il necroforo, giusto?
1: L'offerta, non la richiesta, l'offerta.
0: L'offerta è questa, certo. Fa Bellomunno.
1: Certo, allora, veramente il nostro amico Fabio Bellomunno.
0: Ovviamente funebri.
1: Parliamo delle onoranze funebri più famose al mondo, è in collegamento con noi, credo, da Napoli. Buonasera, buonasera dottor Bellomunno.
2: Buonasera.
0: Chi cerca? Chi cerca?
2: E noi cerchiamo personale, cerchiamo un necroforo in questo caso.
0: Deve condurre
2: il carro funebre, quindi avere anche il piede leggero per queste occasioni.
1: Un momento. Allora, vogliamo ricordare che questo è uno spazio serio, socialmente utile. Certo. Il necroforo, quindi, è l'autista, colui che guida il carro funebre, giusto? Esatto. Si chiama necroforo.
0: E che patente avrà, secondo te, il necroforo?
1: Ci vuole una patente,
0: la B o la C?
2: Non lo so. Una patente B.
0: Quindi quella che abbiamo tutti.
2: Esattamente, sì.
0: Ma secondo te, Bellomunno, le agenzie di le autoscuole italiane
1: sono pronte?
0: Sono al corrente? Proviamo in diretta a chiamarle.
2: Potrebbe essere un'alternativa importante per loro.
0: Vediamo, allora, chiamiamo.
1: Ricordiamo ancora una volta che questo è uno spazio socialmente utile. Il dottor Bellomunno sul serio cerca un necroforo. Pronto?
0: Eccolo. Aspetta Bellomunno.
1: Pronto? Buonasera, è l'autoscuola Guida Sicura?
3: Con chi parlo?
1: Sono Raimondo Ubini, volevo sapere se voi rilasciate la patente per fare il necroforo, perché su RTL 102.5 stanno cercando un necroforo.
3: Negativo.
0: Negativo, no, non la fa.
1: Ma perché porta male? Porta male. Pronto? Perché?
3: Sì, in effetti, il necroforo porta male.
0: Ma porta male?
1: Quindi vi rifiutate di rilasciare patenti per fare il necroforo, eppure avete ragione.
3: Assolutamente,
1: ecco.
3: Sì.
1: Va bene, grazie, proverò un'altra autoscuola, perché mi piaceva Guida Sicura, perché con la Guida Sicura pure il morto è sicuro.
0: Anche perché si va piano.
1: La ringrazio.
3: Te lo appoggio.
0: Allora, Bellomunno, a parte gli scherzi,
1: solo uno può fare l'appoggio al sottoscritto, il barbiere
0: che fa come sempre l'appoggio col gomito.
1: Allora.
0: Bellomunno, però, come lei vede, come lei sa, l'Italia non è pronta a un tipo di lavoro del genere. Vuole lanciare un appello a tutti da nord a sud, per cortesia? Lo faccio tramite
1: siamo
0: noi.
1: Seri,
0: dai,
1: siamo
0: Bellomunno.
1: No.
2: Cioè, è un lavoro sicuro. Vi assicuro che nessuno si
1: guadagna bene,
2: non
1: ci crisi,
2: c'è poca ed è importante soprattutto perché ha un ruolo sociale, è importante soprattutto nelle piccole comunità. Noi
0: andiamo al dunque
2: comunità,
1: senta dottor Bellomunno, ma ci sono margini di crescita? Cioè, uno comincia facendo il necroforo, però poi può diventare qualcos'altro. Che cosa c'è dopo il necroforo? Uno più importante del necroforo chi è?
2: Ma c'è il direttore, ovviamente, il direttore del personale,
1: direttore di che?
2: Anche i ruoli manageriali, ovviamente.
0: Nell'agenzia. Senta, ma oggi, per esempio, quanti funerali ha?
1: Vabbè, chiudiamo la qua.
0: No, ma chiediamo anche quanto si guadagna. Oggi quanti ne ha accompagnati?
2: Uno di mattino e uno di pomeriggio.
0: Addirittura due turni,
1: perché altrimenti sembra che stiamo facendo delle cazzate.
0: Invece, noi siamo seri, perché siamo autostop news.
1: Un'offerta di lavoro. Allora, vediamo se qualcuno chiama, si candida al 378-378-1025. Necroforo cercansi, adesso Giselle.
0: Voilà.
4: Encore un dimanche, je dis ça chère.

0: cosa.
1: Giselle, 19:20, siete su RTL 102.5, ascoltate ovunque voi siate RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hits dell'estate. Perché?
0: Perché potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre all'Arena di Verona, ma non solo.
1: Potrete consegnare il premio RTL 102.5 Power Hits estate 2026 direttamente al vincitore, quindi amici e amiche,
0: quando vi capita venite. Più quindi ascoltate e votate su RTL 102.5 Play,
1: la più bella di sempre.
0: E ora ti sblocco
1: l'abbiamo ancora finito,
0: non ti sblocco stavolta.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.

0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa. La bontà va condivisa.

è più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Queen, 19:31 a RTL 102.5, l'unica trasmissione, diciamolo, siamo l'unica radio e questa è l'unica trasmissione ad avere all'interno di un aeroporto, Terminal 1, che è aeroporto Roma-Fiumicino, gli studi dove c'è
1: la nostra inviata amica Federica.
2: Ciao ragazzi, Federica. Buonasera a tutti.
1: Buonasera, buon viaggio a tutti, tutti quelli che sono a Fiumicino, a te la linea Federica.
2: Allora eccoci qui, oggi siamo con
3: Ludovica,
4: Chiara
2: e stanno partendo per la Sicilia, stanno andando a trovare una loro amica per una vacanza totalmente di relax.
0: Vabbè, anche scrocco, perché uno che va così a casa di una persona. Che avete portato? Un regalo? O vi presentate a mani vuote?
4: No, io ho portato il nostro dolce tipico abruzzese, il parrozzo.
1: Questo è tutto?
4: Vabbè.
0: E l'altra?
4: E l'altra ha spedito.
2: Chiara, tu che hai portato?
4: Dei prodotti tipici lucani.
0: Ecco, quanto tempo rimanete da questa amica che sarà felice di accogliervi, diciamolo?
1: Scusami, hai capito che. Hai capito che arriva il pacco, il cosiddetto pacco terrone dalla Lucania? Ho capito bene, ci hai messo dentro anche il peperone crusco per caso?
4: Certo, per forza, il tipico.
1: Il peperone crusco è qualcosa di straordinario, italiani all'ascolto, cruscatevelo il puparuolo.
0: I famosi ecruschi, te li ricordi, gli antichi prima dei romani.
1: Senti Fredella, stiamo facendo un collegamento.

0: con un report serissimo.
1: Ma certo, quindi diamo la mano a
0: allora,
1: Federica, chiudi tu,
0: vai a te la linea di nuovo, vai che è meglio.
2: Allora, io direi di salutare la loro amica che in realtà ci sta seguendo in diretta proprio qua dietro, che però non è voluta venire qui, e quindi facciamo un saluto a
3: Gaia.
1: A è quella Gaia che vi ospita?
2: No, è un'altra amica, un'altra amica.
1: Pensate com'è felice quella che vi ospita. Io vorrei conoscere lei.
0: Ma le fai fare questo collegamento a Federica?
3: Ciao, Maria, amica?
1: Io sono felice di...
0: Allora, scusami Federica, manderemo lui a Fiumicino visto che gli piace tanto. Ecco, finalmente me lo tolgo dai piedi. Allora, grazie Federica, grazie Fiumicino. E adesso...
1: Oggi è agitato, è così. No, andiamo con il mio hit.
0: Oh, man.

0: Oasis alle 19.40 su RTL 102.5. Una delle emergenze delle notizie di questi giorni è legata alla benzina, ma non soltanto, caro Gianni, benzina e diesel al costo, che alle stelle lo sappiamo, ma al fatto che pare che ci sia un po' dell'acqua all'interno in alcuni...
1: Allora,
0: in Italia, che
1: voi
0: cosa
1: sapete,
0: sta
1: noi cerchiamo sempre di essere un poco scorretti. E allora, secondo le notizie che abbiamo raccolto dalle varie agenzie, ad annacquare il succitato carburante di cui tu parlavi sarebbero gli stessi automobilisti.
0: Sporco, carburante sporco.
1: Sporco, gasolio, benzina, pare che proprio noi mettiamo dentro l'acqua. Io non ci credo.
0: Perché vengo costa da una... così, scusa, perché costa così tanto che pensiamo di metterci l'acqua per aumentare...
1: Secondo quello che abbiamo letto oggi, io credo che non sia così. E allora sbottonatevi, 378-378-125, e intanto però stiamo cercando un meccanico serio.
0: Perché? Perché vogliamo capire se un'auto ha il carburante sporco, che cosa
1: ho annacquato.
0: Che cosa accade? Si dice sporco.
1: E se è importante metterci dentro casomai un'acqua chic, un'acqua quelle che arrivano
0: brillante
1: dal mondo, quelle acque che costano una cifra. Ecco.

0: I Maroon 5 alle 19.47 su RTL 102.5. Allora, dobbiamo chiamare il re delle auto d'epoca, un uomo, tutto d'un pezzo.
1: È già intervenuto tante volte, Nicola. Lui fa scambio d'auto d'epoca addirittura, quindi è un po' scambista.
0: Si chiama proprio scambista d'auto.
1: Scambista
0: giusto,
1: d'auto,
0: Nicola?
1: Giusto Nicola? Non è una battuta cretina che abbiamo fatto, lui è uno scambista.
2: Sì, giusto. No.
0: Di auto d'epoca.
1: Auto d'epoca, non pensate di scambiare la vostra auto, quella comprata un mese fa, quella no.
0: Allora, se un'auto all'interno nel serbatoio ha il carburante, si dice un po' sporco, no? Che ultimamente stiamo leggendo sui giornali che accade. Che cosa succede? Allora, qual è il sintomo? Faccio un po' una diagnosi.
1: Innanzitutto, qual è la prima cosa che la macchina ci dice?
2: Allora, praticamente il sintomo più frequente quando non è abbastanza sporco, che la macchina inizia a sobbalzare e diventa il minimo irregolare.
1: Ecco qua, ecco. Ma e quindi questo è il primo allarme, che dentro la benzina, il gasolio, c'è qualche cosa tipo l'acqua o che è sporco. Ma senti Nico, ma proprio tra amici, no? Ma io ho letto oggi alcune agenzie che parlano degli automobilisti, cioè noi, per fronteggiare il rincaro del gasolio, proprio noi automobilisti mettiamo l'acqua nel serbatoio. A me pare una stronzata, Nicola, scusami, perché no, secondo me non siamo noi, giusto?
2: Effettivamente è una stronzata, perché chi vuole rovinare l'acqua
0: con altro? Hai capito?
2: Anche perché se la macchina diesel, riparare una macchina danneggiata da acqua di carburante costa un botto.
0: Senti Nicola, e se invece uno come me, un po' rincoglionito, diciamo la verità, arriva al distributore invece della benzina, mette il diesel, che cosa deve fare? No, beh, capita anche questo, sai, un po' di distrazione, no? Allora, parli al telefono, che devo fare?
2: Se capita una cosa del genere, se diciamo se in una macchina diesel capita di aver messo 4-5 litri di benzina, non succede niente, a meno che uno non deve rifare il pieno e può utilizzare la benzina come additivo.
1: Nicola, grazie. Il primo sintomo è che la macchina comincia a sobbalzare,
0: ha dell'extra sistole, diciamo così.
1: Ecco.

0: Articolo 31, domani brano, posso dire, canzone indimenticabile che ci ha aggiornati, un po' fatto pensare al passato.
1: Aggiornati, giusto? Oggi si dice iconica.
0: Iconica.
1: Lo dicono
0: nella
1: tutti.
0: Splendida cornice.
1: Allora,
0: giusto,
1: circa la benzina di cui sopra, qualcuno ha detto, ragazzi, ma la domanda più importante a Nicola non l'avete fatta.
0: Cioè?
1: Fatto dell'acqua, qualcuno dice, okay, dovete chiedere, ma se mettiamo solo l'acqua, che succede?
0: Beh, secondo me la mia macchina col vino cammina, la mia.
1: La mia col gin tonic, secondo me.
0: Potrebbe essere.
1: Attenzione, potrebbe. Se mettete il gin tonic, occhio ai cubetti di ghiaccio, sono fondamentali.
0: Comunque
1: per
0: acqua, comunque acqua.
1: Certo.
0: Allora, tra poco le stelle e poi andremo a parlare di sagre.
1: Sagre scrittuala.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche ad Ambra, in provincia di Arezzo, sono le 20 in punto. Buonasera.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa ad Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Una buona serata da Tommaso Angelini. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 25 agosto il taglio delle accise per il caro carburanti. Massimiliano Mantiloni.
4: Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo taglio delle accise da 17 centesimi sul gasolio al litro, IVA compresa. Sarà in vigore fino al 25 agosto. Il vecchio provvedimento scadeva il prossimo 6 agosto. La misura è composta da 14 centesimi di taglio delle accise e 3 centesimi di taglio delle imposte. Sul provvedimento si sono confrontati prima della riunione la Premier Meloni, i Vice Premier Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Il Codacons sottolinea che non si registra nessun effetto petrolio e che prezzi alla pompa continuano a salire e anche l'Unione Nazionale Consumatori tuona che il petrolio cala ma i carburanti no, invitando l'esecutivo ad applicare tagli delle accise più consistenti.
2: Cambiamo argomento. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto con i voti della maggioranza la richiesta di ulteriori approfondimenti sulle chat che coinvolgono Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia. Ora la decisione passa all'aula di Montecitorio, chiamata a votare sulla mancata autorizzazione all'utilizzo dei messaggi. La cronaca: resta in carcere Mirko Bertellini, il 44enne accusato dell'omicidio di Federico Venco, travolto e ucciso a Somma Lombardo nel Varesotto. Il GIP di Busto Arsizio ha convalidato l'arresto. Secondo gli inquirenti, l'uomo avrebbe investito il 36enne dopo averlo scambiato per un rivale in amore, attesi gli accertamenti tossicologici e l'autopsia. Infine, cori da stadio e applausi a Milano per i funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio. Migliaia di tifosi hanno salutato lo storico capitano del Milan con il lutto cittadino proclamato dal sindaco Sala. Presenti molte leggende rossonere, da Maldini a Van Basten. Contestazioni invece per il presidente Scaroni e il proprietario Gerry Cardinale. All'esequie era presente anche il ministro dello sport Andrea Bodi. Ascoltiamolo.
5: Ma la capacità di dimostrare che si può essere campioni, si può essere espressione del talento mantenendo la semplicità e l'umanità che a volte il calcio moderno perde, la capacità di essere il capitano non soltanto del Milan ma del calcio italiano, amato da tifosi di tutte le maglie.
2: In chiusura il tennis: Mattia Bellucci esce di scena al primo turno del Masters 1000 di Montreal. L'argentino Sebastian Baez si è imposto con i parziali 7-5-6-3. Più tardi toccherà Lorenzo Sonego contro l'olandese Tallon.

0: temporali di calore sui settori alpini e sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Dettagli sull'app di Trebimeteo.
1: Via Radio.
2: Buonasera da Autostrade per l'Italia e da Della Sala. La circolazione è scorrevole su gran parte della rete, ma rileviamo ancora traffico in Liguria in direzione di Genova sulla 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 Genova-Serravalle. E ci sono code anche sulla 12 Roma-Civitavecchia per traffico intenso in uscita a Civitavecchia Sud. Segnaliamo sulla 14 Bologna-Taranto lavori che proseguiranno fino alle 6 di domani mattina. Il casello di Imola resta chiuso in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa consigliamo di utilizzare l'entrata a Castel San Pietro e l'uscita a Faenza. Inoltre ricordo che per un cantiere di pavimentazione la 14 Bologna-Taranto sarà chiusa dalle 21 alle 5 tra Forlì e Cesena Nord in direzione di Ancona. E per interventi notturni sulla 1 Milano-Napoli dalle 22 alle 5 saranno chiusi i tratti compresi tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano e tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione di Firenze. È tutto, fate buon viaggio.
3: È tutto anche per noi, vi lascio con Protagonisti.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. L'estate addosso, la musica nel cuore. Fino al 22 agosto RTL 102.5 è la colonna sonora delle tue vacanze. Seguici in diretta.

0: 1025 Play.
1: E allora ci siamo, 25 minuti amici e amiche, italiani all'ascolto, RTL 102.5, protagonisti che unisce l'Italia. E non possono, caro il mio Simioli, socio, mancare le sagre.
2: Le sagre scritture che dovete segnalarci voi, perché siamo il programma che da anni unisce l'Italia con le sagre. Poi qualcuno ci richiede di intervistare il sindaco della propria città. Buonasera Simioli, buonasera Fradella. Quando è che chiamate il mio sindaco di Cupra Marittima?
1: Cupra Marittima. Possiamo chiamarlo, magari possiamo. Vediamo se riusciamo stasera, se no domani sera abbiamo
2: Se avete il numero, ecco, diventate pure la nostra redazione, perché noi siamo a disposizione, però qualche volta insomma non troviamo subito i numeri dei vostri sindaci.
1: E quindi grazie a voi che siete un po' la nostra stampella, ci aiutate anche a lavorare meno, diciamo la verità, questa è la verità Gianni.
2: Che meraviglia avere questi veri normal che lavorano per noi, mamma mia, grazie ragazzi, grazie. Dai. E adesso un power hit Samurai Jay.

0: Don't worry! 20 e 12 è arrivato il momento più atteso della giornata. Le sagre scritture, possiamo, socio Simioli, mandare la sigla?
1: Ma con grande piacere, vai!
2: Va, va, va ora in onda,
3: ora in onda,
2: le sagre scritture!
1: Grazie alle vostre segnalazioni vi portiamo a Marittima, del comune di Diso, provincia di Lecce. Buonasera al nostro sindaco che è stato chiamato in causa.
0: Si presenti, all'improvviso l'abbiamo chiamata. Sindaco, si presenti.
4: Buonasera, vi ringrazio della chiamata. Sono Salvatore Coluccia, sindaco del comune di Diso.
0: È sulla prima radio d'Italia, ci può raccontare di una sagra, credo
1: una
0: il 16
1: festa,
0: di agosto,
1: una festa
0: molto importante della...
4: Festa della Fica, io le dico che non è una sagra, è un'associazione che ha ripreso comunque questa manifestazione.

0: l'associazione della FICA nata circa 20 anni fa, poi sospesa, poi dopo un gruppo di giovani comunque volenterosi hanno ritenuto di voler valorizzare con questa festa quello che è comunque anche un frutto che precedentemente nei nostri avi lo usavano nella cultura contadina come alimento per l'inverno, per cui il fico era un alimento in cui nel nostro Salento veniva molto prodotto insieme con l'ulivo, per cui hanno voluto comunque.
1: Aspetta, è partito il disco, è Super Quark.
2: Sindaco,
1: si fermi,
2: mi scusi, io sono napoletano, noi a Napoli amiamo la fica secca, quindi è quella.
0: Benissimo, benissimo. Quella che oggi, quella che oggi fanno, quella che oggi fanno ricoperte di cioccolato, lo fanno con il mandorlo e con le noci. Ma prima
3: scusi,
0: il
3: ma non c'è, ma non c'è anche quella d'India?
0: Il figo d'India pure, esatto, è anche una produzione nostra, è mediterranea.
2: Però non esiste il fico secco, però è
1: quando passo con il sole
2: la fica è secca.
0: Le
2: il
0: posso
2: fico
0: dire, le posso dire che con quelle fanno la marmellata anche, ma non la fanno secca, ma fanno la marmellata, così come fanno le marmellate dei fichi.
3: Senta, ci può dire, allora, il giorno, credo 16 di agosto.
2: Questa grande festa, quando si svolge a Marittima?
0: 16 di agosto.
3: Tutta la giornata.
0: Tutta la giornata, anche perché poi l'hanno così sviluppata in cui è tutto il comune, è tutto il territorio di Marittima nella frazione che è interessata nel movimento. Pensate che c'è circa 700-800 metri di stand che comunque si sviluppano dove c'è la manifestazione itinerante, a parte la conclusione con il concerto della serata sino alle 3 di notte.
2: Ma insomma una grande festa, ovviamente sindaco mi scusi, io non so come esprimermi perché non sono esperto, durante la festa uno può mangiare solo la fica secca, non quella diciamo fresca.
0: Non è vero, perché durante la manifestazione questa associazione comunque ha unito la cultura oltre a fare comunque lo sviluppo della manifestazione
2: del territorio,
0: tant'è vero che questa associazione è associata con la scuola, con l'istituto comprensivo comunque a Marittima.
2: Sindaco, io le chiedo scusa, sono stato equivocato, volevo sapere se è solo la fica secca troviamo o anche quella fresca, no, solo quella secca, giusto?
0: Troviamo tutto, troviamo quella fica verde, la fica esatta verde,
3: tutti i tipi di fica.
0: Guardate, vi posso dire
2: il nome
0: fica, che proviene comunque dal fico come frutto, è perché in senso dialettare qua nelle nostre zone quando i contadini andavano vado a raccogliere la fica perché avevano comunque è incluso come il frutto femminile, per cui dice fica,
3: sindaco, ma lei ci sta dando la spiegazione,
2: devo dire la verità,
3: storica,
2: però noi non abbiamo proprio osato.
3: No, ci sta dando la spiegazione storica, diciamo, però a noi interessa capire soltanto si paga questa festa, la fica si mangia secca o si mangia fresca?
0: Si mangia verde e si regala, si offre comunque un cartoccio pieno di fichi a
2: tutto
0: tutti
2: a posto,
0: quelli che vengono.
2: Ma non avevamo proprio immaginato null'altro se non questo. Grazie a Marittima di Diso e adesso
3: provincia di Lecce.
2: Blanco.

0: Post Malone alle 20:24. Amici, siete su RTL 102.5, protagonisti Noi Uniamo l'Italia. Ci scrivono già altri sindaci e tutti vogliono venire in onda con noi.
1: Vabbè, ma dobbiamo essere contenti. Sagre, sindaci, non so, pure assessori, fatevi avanti.
0: Dice ovviamente. Sì, parroci anche.
1: Parroci, dobbiamo cominciare con i don di tutta Italia. Allora, 378-378-1025. Noi tra un po'. Questo
0: quello è per... di Lago Negro, domani lo chiamiamo. Sì.
1: Il don di Lago Negro che abbiamo quasi conosciuto. Tra poco voliamo insieme e. E voi con noi tutti a Fiumicino tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
7: Perché?
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: 33 RTL 102.5, attenzione caro Simioli, non solo ti porto in aeroporto.
1: Portami dove vuoi.
0: Fiumicino.
1: Tu ma non ti porto, venire, portami.
0: Ti porto con porto, Federica.
1: Ma accompagni e te ne vai.
0: Allora, vado.
1: Federica, l'inviata amica.
0: Amica, ci sei?
2: Eccoci, siamo tornati ragazzi, vi ho portato qua in diretta Giuseppe e Maria.
0: Ah, bene, c'è anche l'asinello? No. No,
1: vabbè, se lo no, dici così...
2: Va bene, dove siete? A Betlemme?
0: Un po' fuori periodo, devo dire. Però,
2: vabbè, ma va bene lo stesso.
1: Allora, linea Betlemme, vai.
2: Loro in realtà sono appena arrivati e fra poco riparano.

0: partono. Allora, Giuseppe, raccontaci un po'.
1: Sì, vabbè, siamo appena tornati da una vacanza in Spagna. Abbiamo fatto un veloce giro di un paio di giorni a Barcellona e per visitare un po' la città dal punto di vista storico, e non poteva mancare il relax a Palma.
2: E poi tornate a Bari, giusto?
1: Sì, esattamente.
0: Esatto.
3: Grande Bari.
2: Grande Bari.
3: Un saluto a tutti i baresi. Sentite, ma non avvertite addosso la responsabilità di essere una coppia e di chiamarvi Giuseppe e Maria? Tutti, penso, no? Vi chiederanno, che ne so,
2: la cometa.
3: Giusto o no? O sbaglio?
1: Sì, assolutamente. Ma infatti, per fortuna, la più religiosa della coppia è Maria.
2: E lei. Perché... E io ho una domanda proprio per Maria. Maria. Posso?
0: Vai,
3: no, non la fare.
2: Che programmi hai per l'Epifania il 6 gennaio? Arrivano i Re Magi. Noi ci portiamo già avanti. Cioè, che qual è il programma della tua giornata?
3: Mi raccomando,
0: Niente, che fai? È reperibile in ospedale, lavora.
2: Beh, è anche festivo, grande. Prendi anche il festivo, va bene, grande, lavori. Grande. Bene, bene.
3: Sei un medico, Maria?
4: No. Sono un'infermiera.
2: Maria, allora, infermiera.
3: Un grande applauso a tutti gli infermieri d'Italia.
2: Ma
3: che
2: anche
3: fanno un grande lavoro.
2: A tutti i medici, a tutti gli OS,
3: tutti,
2: possiamo dire anche
3: tutti.
2: A noi speaker che intratteniamo
3: pure a
2: l'Italia.
3: Noi che abbiamo bisogno di lui, di loro. Va bene.
2: Grazie.
3: Allora, grazie Giuseppe, grazie Maria, grazie Federica. Noi ci ritroviamo domani, sempre da Fiumicino.
0: A domani, ciao.
2: La nostra inviata amica.
3: New hit.

0: Lenny Kravitz, abbiamo lo stesso fisico, io e Simioli del grande amico Lenny.
1: Oh, ma dici sempre questa cosa, guarda.
0: Perché è vero, ce l'abbiamo.
1: Non è bello ciò che è bello ciò che piace, ogni scarafone è bella. Ma
0: è
1: so
0: anche
1: comunque,
0: bello ciò che giace sul lettino.
1: Soprattutto quello che giace. Allora, noi io vado in cantinetta, stasera vorrei proporvi una band, ho parlato con Taranto.
0: I Beatles.
1: Una band un po' spigolosa, un po' arrogante.
0: Non fare la battuta,
1: no,
0: eh.
1: La devi fare. No. La battuta te la sto servendo su un piatto d'argento.
0: Non
1: vabbè,
0: posso
1: dai.
0: Farla. Non posso
1: allora,
0: farla. Non posso farla.
1: Scegliete voi il titolo dei Rolling Stones al 378-378-1025. Io vado e aspetto i vostri titoli.
2: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. E per te che dici addio al lattosio ma non vuoi rinunciare al gusto, c'è il formaggio spalmabile fresco, cremoso, Exquisa senza lattosio. Più digeribile, perfetto per tutti, anche per chi è intollerante. Exquisa. La bontà va condivisa.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.

0: E c'è Annalisa con Maschio, ma c'è un piccolo errore. La fretta, la velocità, ah, vogliamo andare a mangiare.
1: Ma Gianni, ma ho saputo che hai detto Rolling Stones.
2: Chiedo scusa, dottor Taranto.
0: E ha sbagliato, una cosa doveva leggere.
1: Allora, se io ero al ristorante, sono corso qua solo per dire questa cosa.
2: E io ti ringrazio. Allora, invece, l'artista del millennium è Eric Clapton.
0: Caro amico.
2: 378-378-105, scegliete voi il pezzo di Eric Clapton, perché adesso invece sentiamo i
0: Rolling Stones.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: La più bella di sempre, posso dire con il nostro Taranto, vecchia scuola.
3: Non puoi dirlo perché questo è il momento di Taranto e pure il mio. Allora, caro dottor Taranto, qual è il pezzo di Eric Clapton più votato, è vero?
4: Ha vinto con oltre 73 voti.
3: 73. Tanto,
4: ma
3: è una vergogna. Che ha 10 milioni e 73, una figura di merda.
4: Poi non sono riuscito a contare oltre.
2: Ma la schitarrata è sua.
3: Ma magari. Non potevi dire 753.000, Eric Clapton!

0: Era il 1970, Eric Clapton, grande amico tra l'altro di Simioli, che ha seguito in una delle sue tournée.
1: Sempre, però sono più amico di Sal Da Vinci, perché sai che mi paga tutto lui.
0: Con la Paysal.
1: Con la Paysal.
0: Giusto, giusto.
1: Ma boh, tra pochissimo la suite, grazie a Fabio Romano, in regia qui da Praia a Mare, dal TH Resort,
0: detto
1: a Milano.
0: Anche Coscia d'Oro.
1: A Milano.
0: Beppe, c'è giusto.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Anche a Bentivoglio, in provincia di Bologna, sono le 21.
3: Eccolo, Exquisa! È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! La bontà va condivisa.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Maria Paola Raio. La apriamo con la decisione arrivata dal Consiglio dei Ministri poco fa, e cioè la proroga del taglio di 17 centesimi del prezzo del gasolio fino al 25 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che la misura vale 245 milioni di euro complessivi reperiti attraverso dei tagli ai ministeri. La premier Giorgia Meloni sui social ha poi spiegato che dal 25 agosto entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili. Nell'Unione Europea si cerca di ricomporre la frattura apertasi con la Spagna dopo la crisi migratoria che ha investito il territorio di Ceuta. Nella riunione che si è tenuta in videoconferenza tra i ministri dell'Interno e il responsabile del Viminale, Matteo Piantedosi ha voluto spiegare che la sospensione di Schengen è una misura temporanea e che non è un atto contro la Spagna. Per il commissario europeo alle migrazioni Brunner, comunque Madrid ha gestito bene l'ondata di migranti arrivati a nuoto dal Marocco a Ceuta. Ascoltiamo.
4: The meeting was, I think, also a very useful opportunity to...
5: L'incontro è stato, a mio avviso, anche un'occasione molto utile per fare chiarezza sui fatti in atto. Il ministro Grande Malasca ha confermato che la situazione è sotto controllo, che nessuno si è effettivamente recato nella Spagna continentale e soprattutto che lo spazio Schengen non è stato interessato.
4: Has not been affected.
2: Intanto, secondo alcuni media spagnoli, sarebbe in corso un passaparola sui social che invita a un nuovo assalto della frontiera spagnola a Ceuta. Per ora non ci sono conferme ufficiali dal governo di Madrid o da quello marocchino. Torniamo al Consiglio dei Ministri, che ha affrontato anche la questione dell'emergenza in atto ai Campi Flegrei dopo la ripresa di un'intensa attività sismica. Sono stati stanziati 100 milioni di euro da destinare alla popolazione, lo ha annunciato il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci. Intanto sono almeno 700 gli sfollati. Oggi ci sono state delle proteste perché in molti sono senza acqua, ha bloccato il porto di Pozzuoli. Domani il ministro dell'Interno Piantedosi sarà a Napoli in prefettura per un incontro con i sindaci della zona. Cori da stadio, applausi a Milano per i funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio, migliaia i tifosi che hanno salutato lo storico capitano del Milan. Presenti il sindaco Sala, molte leggende rossonere, da Maldini a Van Basten. Questo è il ricordo di Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter. Ascoltiamo.
6: Senso di appartenenza, un capitano, un giocatore che ha iniziato la sua attività nel Milan e ha concluso proprio nel Milan. Sono quegli esempi che ci devono fare riflettere, ma soprattutto devono essere...

0: utilizzati dai nostri piccoli calciatori, perché rappresenta veramente un esempio di uomo e soprattutto di professionista.
1: È tutto viabilità.
2: Un'idea

0: grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
1: Via Radio.
2: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Deglia alla Sala, la circolazione è tornata alla normalità e si viaggia regolarmente su gran parte della rete, ma un incidente in cui è coinvolto un camper ribaltato nella zona pugliese della 14 Bologna-Taranto condiziona la viabilità tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est, e si passa in corsia di sorpasso verso Bari. Infine segnaliamo traffico sulla 12 Roma-Civitavecchia per flussi intensi in uscita a Civitavecchia Sud. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.
3: Non c'è altro, grazie per averci seguito.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Minuti dopo le 21, è martedì 4 di agosto, comincia una nuova, imperdibile, esaltante, straordinaria, abbiamo finito gli aggettivi, puntata della suite in diretta dal TH Resort di Praia Mare. Signore e signori, con me c'è Mr. Carboidrato che stasera ha sparato una cheat pazzesca, bellissima. Ma ne parleremo, Francesco Taranto.
5: E lui invece è Nick Giustini, padrone di casa della suite 105,
4: ormai anche tu, eh.
5: Inventore, possiamo dire, della maggior parte se non di tutte le rubriche.
4: No, mi dissocio da questa cosa.
5: Immagino, conoscendo, noi, diciamo, l'altra parte della
4: abbiamo
5: canzone.
4: Autori, certo. Di lunga data, collaboriamo con grandi menti. Cosa ridi, Beppe? Tra l'altro tu sei una delle menti, quindi è inutile che ridi, Beppe di Dio.
5: Ma per quello rideva lui.
4: Forse per quello. Ringraziamo già in regia Cristian Albertone e Beppe di Dio a Cologno e il nostro Fabione Romano qui invece sul nostro track. Tra l'altro, se siete in zona Praia Mare, veniteci a trovare che facciamo anche due chiacchiere. Però rispondi un attimo prima di cominciare, sì. Fra, sai qual è il suono che mi fa capire che la giornata è finita?
5: Ho capito. Il ghiaccio che entra nel calice. È
4: esatto, quella roba lì.
5: Bello questo.
4: Poi,
5: suono.
4: Amaro del capo, tonica e lime. Il capo tonica e la modalità drink post programma è attivata.
5: Attivata, bellissimo. Fantastico, noi facciamo così, noi passiamo così le nostre serate, sì. Dobbiamo dirlo.
4: Sembriamo degli alcolizzati della settimana, sì, che non facciamo altro che bere Amaro del capo. Però è vero, è tutto
5: però è
4: vero.
5: Buono, però è
4: tutto
5: buono,
4: vero.
5: Amici.
4: Vogliamo fare la sigla? Beppe, abbiamo la sigla, Beppe.
6: Saremo io e te. Sarà per sempre sweet.

0: stato anche in Italia dal vivo quest'estate, 21 e 13 minuti, The Weeknd con Sacrifice. Inizia la Switch 125 e ovviamente inizia con la canzone sbagliata. Come ogni giorno non può mancare questo appuntamento, caro Nick. Io però mi scordo spesso le regole. Come funziona? Perché sono regole molto molto difficili,
1: lo capisco,
0: devo dire.
1: Sì,
0: è veramente complicato.
1: Sì, perché è stato pensato da un team della NASA.
0: Eh sì,
1: ingegneri,
0: esatto,
1: aerospaziali.
0: Lo usano, infatti, ho saputo, sai, sì, come test proprio per entrare, sì, poi alla NASA, sì, o se vuoi fare, esatto,
1: per uscire, cioè che se rispondi giusto,
0: esatto,
1: esci,
0: esatto,
1: se capisci il gioco esci. Allora è facilissimo, in realtà vi, sì, facciamo sentire un pezzettino di una canzone al contrario, reverse, poi voi ci chiamate allo 02 25 15 15 e ci dite chi canta questa canzone famosissima e soprattutto il titolo. Quindi Beppe, per favore, scratch our verse. Beppe.
0: Mi zarrito oggi.

0: una voce iconica, veramente iconica, veramente iconica.
1: Siamo un po', vediamo se. Dai.
0: Vabbè.
1: Senti qua.
0: Sì.
1: Non vedo l'ora di cantarla. Dai, è facile. 02 25 15 15. Loro sono un gruppo del Sud Italia. Abbiamo detto tutto. C'è ultimo, Romantica su RTL 105.
2: Adesso non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: alle 21:21 RTL 102.5 nella suite, pronti a giocare alla canzone sbagliata. Due sfidanti allo 02 25 15 15. Ammetto che non ho ben capito chi sono gli sfidanti.
1: Allora, dovrebbe esserci innanzitutto Gabriele. Giusto, ciao Gabriele.
2: Sì, ciao.
0: Buonasera, ciao Gabriele. Buonasera. Come stai?
2: Ciao. Bene, tutto ok, dai.
0: Da dove tutto ci segui? Da dove ci chiami?
2: Da Roma.
0: Ah, Roma. Si sente, ah, okay, si sente. Okay. Ah, domanda, si sente, scusa, bruciapelo. Qual è il primo piatto romano tuo preferito?
1: Bravo.
2: Allora, il mio piatto romano preferito sono i bucatini alla matriciana.
1: Vabbè, ah, ci sta assolutamente. Vado, che fai nella vita, classico, tu, Gabri?
2: Io sono informatico, lavoro nel settore dell'informatica.
1: Ci serve, ecco, vediamo, perché allora, Nick ogni volta deve scroccare qualcosa. Avuto, ti serve qualcosa?
0: Da poco, pochissimo.
1: Ecco, un problema con il computer. Lo sapevo.
0: Poi magari ci sentiamo in privato e mi dai qualche dritta.
1: Sì, c'è il volume un po' basso. Allora, computer, dobbiamo dire.
0: Sì, è vero, arrivati prima al computer.
2: Allora ci sentiamo allora, in privato, Gabri, va bene.
0: Assolutamente, ti presentiamo il tuo sfidante di questa sera, che è Sebastiano. Benvenuto, Sebastiano.
3: Ciao, buonasera.
0: Buonasera, come state?
3: Bene, benissimo.
0: Da dove ci chiami, Seba?
3: Ciao, io chiamo dalla provincia di Roma, anche se sono di Palermo.
0: Quindi okay, è un derby stasera, cioè,
1: sì, a questo punto derby. Primo piatto, diciamo, siciliano di Palermo preferito?
3: Anelletti al forno, il primo piatto.
0: Abbiamo abbiamo proprio la sfida adesso, anelletti al forno o la pasta matriciana. Noi non ci esponiamo, se volete esponetevi voi che ci seguite al 378-378-125. Allora ragazzi, dobbiamo giocare, quindi vi facciamo risentire un pezzo di canzone. Prego Beppe. Grazie Beppe. Allora partiamo da Gabri. Gabri, per favore, ci puoi dire solo chi canta questa canzone famosissima secondo te?
2: Sì, allora, secondo me sono i Negramaro.
0: Ok, ok.
1: Attenzione, Sebastiano, tu che dici? Confermi o ribalti?
3: Confermo, Giuliano Sangiorgi con il Negramaro.
1: Sì, bravi, questo bravi, lo possiamo dire. Questo, bravi, questo. Bravi.
0: Però adesso viene la cosa più difficile, Sebastiano. Qual è il titolo della canzone di Negramaro?
3: Allora, secondo me, L'Immenso.
0: Gabri, confermi o ribalti?
2: Assolutamente, confermo.
0: Allora, noi andiamo al VAR da Beppe Di Dio. È L'Immenso dei Negramaro?

0: vai, vai. Non sanno le parole. Sono la classica canzone, stavo cercando il testo su Google. Bravi, bravi, raga, la canzone sbagliata torna anche domani sera, sempre tra le 21 e le 21.20. Però Mister Carboidrato ha una cosa fondamentale da ricordarci anche stasera. Prego.
1: Assolutamente, assolutamente, caro Nick, mi collego solo per questo, lo sai. Ascoltate RTL 125, votate su RTL 125 Play il vostro Power Hit dell'estate, perché potreste aggiudicarvi i biglietti intanto per il grande evento del 1 settembre all'Arena di Verona e poi consegnare il premio RTL 125 Power Hit estate 2026 proprio direttamente al vincitore.
0: Oh,
1: abbiamo idee sul premio quest'oggi, perché cambia sempre.
0: È un computer rotto.
1: Il che premio. Poi Gabriele sistema. Esatto. Giusto, giusto.

0: l'oro del capo. Il momento ghiacciato.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Bob Sinclair con Chissà, I Can Wait, 21 e 34 minuti nella suite. Sapete che da ieri noi, io e Nick, stiamo intanto insomma origliando i discorsi. Bravo. Delle nostre vicine di ombrellone qui al TH Resort Praia Mare, sono Gina e Geltrude, così abbiamo capito. Sì. Origliando sempre.
1: 81 e 79 anni.
0: Ecco, informissima però, dobbiamo dire, due signori informissima.
1: Camminano oggi sui sassi senza le scarpette.
0: Tra l'altro roba difficile, noi non siamo in grado.
1: Tu è carboidrato forse che ti sbilancia un pochino.
0: Ho usato la pasta al posto dei piedi.
1: Hai le fettuccine al posto delle dita. Oggi si parlava sotto quell'ombrellone di pranzo al sacco al mare. Tra poco lo facciamo anche con voi, prima però novità.

0: Allora, tu non lo sai, ma io uso la musica di Katy Perry per fare le pulizie di casa e questa è una storia vera. Ne parleremo. I Kissed a Girl alle 21.41 RTL 102.5 la suite, ma attenzione.
1: Attenzione, ora ricetta rapida per chi vuole staccare, però con gusto, caro Nick. Allora, calice pieno di ghiaccio innanzitutto. Sì. 4 centilitri di amaro del capo, 10 centilitri di acqua tonica, 1 centilitro di succo di lime e anche una fettina di lime.
0: Il capo tonic fresco, frizzante, con il carattere inconfondibile del capo.
1: E per chi vuole fare ancora prima, c'è anche il capo tonic ready to serve. Aggiunge soltanto ghiaccio e lime e il drink è pronto. Questo è un po' più per i pigri come me.
0: Come noi, come noi due. Sì. Tra poco si parla di pranzo al sacco in spiaggia, state pronti.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarni.

0: Tronic subito. Tronic, non ci sono paragoni.
1: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Anche Avicii con Evan alle 21:51 su RTL 102.5 in questo martedì sera, dove stiamo chiacchierando, anzi cominciamo a chiacchierare con voi al 378-378-1025 del pranzo al sacco in spiaggia, perché abbiamo sito le nostre vicine Don Berlone che ci forniscono gli argomenti di parlare di questo, ed erano di due scuole di pensiero diverse.
1: Sì, perché la Gina per esempio c'ha proprio la borsa a frigo, arriva con, sì, col borsone, sì, frigo, tira fuori le lasagne, sì, la parmigiana e melanzane,
0: la pesantezza,
1: le polpette,
0: la pesantezza,
1: di tutto di più. Invece la Geltrude mi sembrava un pochino più
0: light, insalata, sì, di riso, cose fredde,
1: frutta, è vero,
0: bravo,
1: melone,
0: frutta,
1: anguria,
0: frutta, bravi. Dopo dobbiamo parlare della frutta.
1: Parliamo,
0: voi,
1: sì,
0: il pranzo al sacco in spiaggia quale preferite, come lo preferite? 378 378 1025. Ci sono Mace, Salmo e Colapesce nel frattempo, Cattive Abitudini.

0: sì, è finita la prima ora, ma il buon Taranto ha capito che si arriva fino
1: alle 23, quindi c'è ancora due ore, è vero,
0: fino a mezzanotte. Lei è furbo, signor Taranto. Lei è molto furbo. A tra poco.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Bosa, in provincia di Oristano, sono le 22.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi fino al 25 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che la misura vale 245 milioni di euro reperiti attraverso dei tagli ai ministeri. La premier Giorgia Meloni sui social ha spiegato poi che dal 25 agosto entrerà in vigore il meccanismo delle accise mobili. Dopo la riunione tra i ministri dell'interno dell'Unione Europea, rinnovata la fiducia di Bruxelles alla Spagna per come ha gestito la crisi migratoria a Ceuta. Ascoltiamo Tommaso Angelini.
4: L'Unione Europea prova a ricompattarsi dopo la crisi migratoria esplosa a Ceuta, l'enclave spagnola al confine con il Marocco. I ministri dell'interno dei 27 si sono riuniti oggi per affrontare l'emergenza e definire una linea comune. Dal vertice è arrivata solidarietà alla Spagna e la conferma delle priorità europee: contrasto ai trafficanti, rafforzamento delle frontiere esterne e maggiore cooperazione con i paesi di origine e transito dei migranti. Il commissario degli affari interni Magnus Brunner ha assicurato che nessun migrante arrivato a Ceuta è entrato nello spazio Schengen. Resta però il confronto tra Roma e Madrid. La Spagna critica la scelta italiana di reintrodurre controlli temporanei alla frontiera con il paese iberico, mentre Bruxelles ha ricordato che il codice Schengen consente queste misure in situazioni eccezionali. Sul tavolo anche la proposta italiana degli hub per i rimpatri nei paesi terzi, contestata dal governo spagnolo. Intanto resta alta l'attenzione. Sui social sono circolati appelli per un nuovo tentativo di attraversamento delle frontiere di Ceuta e Melilla il prossimo 15 agosto, un'ipotesi che preoccupa le autorità europee e spagnole.
3: Ora a Roma, dove una bimba di un anno e mezzo che è tra gli sfollati del palazzo dello Spin Time è stata ricoverata in codice rosso in ospedale per un malore dovuto al caldo. L'edificio, occupato da centinaia di persone, è stato sfollato nei giorni scorsi in seguito a un incendio. Ora le persone vivono in strada. Il Comune di Roma è in trattativa per acquistare l'immobile e consentire il rientro degli abitanti. Chiudiamo con lo sport e la bella medaglia d'argento conquistata dalla coppia di Simone Conte e Raffaele Pellegrini agli europei di nuoto a Parigi. Due hanno vinto nei tuffi dalla piattaforma, oro per la coppia russa e bronzo per gli ucraini. È tutto, meteo e viabilità.
2: Previsioni del tempo.
5: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì, caldo intenso ancora sull'Italia. I valori più elevati si registreranno nelle aree interne del centro e sulla Valpadana, con picchi fino ai 39 gradi. Altrove valori meno elevati, ma comunque con tanta afa ed umidità. Segnaliamo temporali di calore sui settori alpini e sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
6: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione riguarda l'A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona, dovuto alla chiusura del tratto tra Forlì e Cesena Nord per lavori di manutenzione e la cui riapertura è prevista per le 5 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Non c'è altro, ci fermiamo qui, grazie per averci seguito.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi.
7: RTL 102.5. Very normal people.
8: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori.

0: 5 minuti dopo le 22, la seconda ora della suite fino alla mezzanotte con Mister Carboidrato, Francesco Taranto e Nick Giustini con voi, anche al 36 del vostro televisore, ma lo sapete che Taranto ha una funzione istituzionale, deve informarci sulle cose importanti.
1: Assolutamente.
0: Prego.
1: Ecco, allora caro Nick, sappi anche tu, il 2 settembre all'Arena di Verona torna il Futurists Live e anche il 2 settembre ovviamente il cast sarà veramente spettacolare, quindi acquistate subito il vostro biglietto, correte subito prima che finiscano, anzi i migliori secondo me sono già andati, però provate,
0: Vero, correte. Hai ragione. Emma e Fibra, ripartiamo!

0: Daft Punk e Lucky alle 22.13 su RTL 102.5 nella suite. Stiamo parlando di pranzo al sacco in spiaggia. Di che scuola siete? Il pranzo anche pesante sempre? Oppure magari proprio perché sei in spiaggia, devi nuotare, vuoi essere un po' light, ti porti delle cose leggere. In tanti, cioè 50 e 50. 50 e 50,
1: è vero, è vero. Ci sono anche quelli, questa è una percentuale forse ancora minore, ma ci sono quelli che proprio non mangiano a pranzo quando vanno al mare. Vero. O si portano proprio solo un frutto e basta per poi mangiare. Non so come fanno, sinceramente.
0: No, certo,
1: so,
0: tu
1: avrai intuito, caro Nick.
0: Comunque... Tu porti pasta, riso, lasagne,
1: aiuto, pizze, cose fritte, di tutto e di più. Sono del team, diciamo, di Gina, prima che si portava proprio la
0: lasagna
1: con tutto. Ma voi amici 378 378 125 vi aspettiamo, c'è Amelie.

0: Sunset Boulevard, Serena Gomez con Benny Blanco, 22:19 minuti, seconda ora della suite, grazie alla nostra Gina Geltrude, vicina di ombrellone, caro Nick, oggi siamo ispirati per parlare di cosa vi portate magari insomma a pranzo, no? Al mare, se
1: sì,
0: lo fate, se
1: e
0: lo fate.
1: Per fare questo noi abbiamo chiamato una grande forchetta, di origine pugliese, grande amico della suite, ben trovato e bentornato Adriano!
2: Buonasera, ciao ragazzi, come state?
1: Bene, oh, bene, tu come stai, Adri? Dove sei?
2: Io sono a cena, quindi quale momento migliore da affrontare?
1: Adriano nella vita va, si imbuca gli eventi.
0: Beh, top.
1: Mangia tutte le sere fuori, fa una vita incredibile. Cosa stai mangiando, Adri? Facciamoci gli affari tuoi.
2: Praticamente sì. Non ho capito, scusami.
1: Che stai mangiando? Che cena
2: allora, è? Allora, in questo momento siamo all'antipasto, quindi nell'antipasto c'è anche
1: 22:20 l'antipasto.
0: Massa, con calma proprio.
2: Tipo formaggi, salumi.

0: parmigiana, pizza, focaccia, varie portate, tipo c'è il rustico salentino che non so se conoscete, qui lo fanno proprio in una teglia molto grande, si divide in fette e si impiatta, quindi c'è veramente veramente,
1: diciamo, Adri, dopo l'antipasto passate direttamente al dolce, mi pare di credere.
0: Sì. Mi hanno detto che c'è anche il primo e il secondo.
1: Tu pensa. Senti Adri, al volo, qual è il tuo pranzo al sacco in spiaggia?
0: Allora, di solito focaccia o comunque un panino, però quando ero piccolo con i miei genitori spesso ci portavamo grande insalatone di riso o addirittura la parmigiana di melanzane. Quindi questo è proprio...
2: Certo.
1: È ibrido, Adri. Cioè, sì, è un po' leggero e un po' pesante.
2: No, invece proprio
0: ci... sono reso conto che forse la parmigiana era un po' troppo e quindi cerco di mantenermi e magari...
1: Adesso, nell'insalata di riso che porta Adriano in spiaggia ci sono pezzi di parmigiana, così almeno non la mangia intera.
0: È per sentirmi meglio con me stesso, capito? Più riso,
1: è vero. Bravo, light, riso e pollo, come direbbe il nostro Zappone, sempre consigliato. Grazie Adri, grazie mille, ti lasciamo alla tua cena.
0: Grazie, ciao. Buona serata. Ciao. Buona
1: salutami serata. Adele. Salutami, è un'amica in comune, cioè, che so che è
2: lì alla stessa cena.
1: Sì,
2: non è una cena, scusate, è una maratona praticamente. Sì. È man versus food più o meno. Com'è?
1: Finisce alle 5 di mattina.
2: Con i dolci, gli amari, il limoncello. Poi ricominci tipo con i formaggi. Sai che una volta porta i formaggi dopo?
1: Perché la bocca non è stracca finché non
2: sa di vacca. Bravo Nick. Sì, una roba del genere. La bocca reminga stracca se la sanò de vacca. Mi sembra così.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
4: Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Eccolo, Exquisa. È per te che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché è senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. E per una carica di vitalità, prova il nuovo fresco cremoso Exquisa Vitality, con solo il 4% di grassi e il 10% di proteine. Fresco cremoso Exquisa Vitality, la tua nuova scelta di benessere con gusto.

0: Exquisa. La bontà va condivisa.
1: Perché?
0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché?
2: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Kungs alle 22:31 RTL 102.5, tutto lo stile francese. Il français, lo senti com'è?
1: Oui, mais oui. Oui.
0: Et vive la France.
1: Mon cher Nick.
0: A les enfants de la patrie, quelle
1: Nicolò,
0: robe lì.
1: Nicolò.
0: Nicolò. Nicolò, è orribile. Nicolò in francese purtroppo suona veramente male.
1: Allora, ci scrive invece Rosanna, 378-378-1025, il nostro pranzo al mare varia, ok, da frutta, oppure panini con pomodoro e mozzarella, gelato, queste cose qua. Vabbè, sono un po' più sulla, sulla zona.
0: Il gelato in spiaggia.
1: In effetti è vero, sempre una borsa frigo, ma comunque sì, mi sa che si scioglie, però no.
0: La borsa freezer.
1: La borsa freezer. Forse hanno un freezer proprio collegato. Una gigantesca
0: frigo. Freezer umano, come parlavamo
1: oppure
0: l'altro
1: giorno. Oppure il freezer umano. Freezer umano. Cosa può servire, è vero. È
0: continuate
1: vero
0: a raccontarci il vostro pranzo al sacco in spiaggia. 378-378-1025, novità, Artifive.

0: cinema si sa di cinema si è preso so ci prezzino in un cinema che era caracongo dove la cinema si è in Italia.
1: Landestino di Manu Chao, 22:37 minuti, RTL 125 nella suite. Parliamo anche di pranzo da portare al mare. Tanto c'è stata anche una grande polemica quest'anno, mi ricordo, perché alcuni stabilimenti dicevano non si può portare, no, per esempio il pranzo al sacco, invece altri dicevano che non puoi impedirlo naturalmente, no, essendo comunque insomma degli stabilimenti comunque in qualche modo pubblici, esatto. Però insomma, a parte questo, noi vogliamo sapere poi nella pratica che vi portate, che vi magnate.
2: E qualcuno scrive: una volta quando ero piccola si portava la pizza e maccheroni quando andavo da mia nonna a Napoli. Attenzione. Cioè cose leggerissime che poi veramente...
1: Ma cos'è, sai, la pizza e maccheroni?
2: Non lo
1: scusate.
2: So, onestamente non lo so, magari se vuoi raccontarcelo raccontacelo anche con un vocale, che così almeno lo diciamo a tutti quelli che perché, come noi, scusa, non conoscono il piatto.
1: Che sembra un po' il mio menù al villaggio, cioè pizza e maccheroni per me è questa cosa, quello che faccio io. Cioè io passo nel reparto primi, prendo un primo, di fianco ai primi però mi hanno fatto questo scherzo di mettere anche le pizze, le cose. Allora io prendo il primo e la pizza insieme, li metto insieme. Ecco, questo per me è pizza e maccheroni. Non
2: faccio,
1: so se è però
2: vi faccio anche capire questa cosa, perché l'ho segnata questa citazione. A un certo punto, dopo aver mangiato tutto il carboidrato possibile e immaginabile, fra Taranto dice: vado a prendere il dolce al cioccolato.
1: Certo.
2: Perché? Perché il cacao è comunque un frutto.
1: Ma ditemi, allora, 378 378 125 ho torto?

0: 22:44 minuti, Tears di Sabrina Carpenter su RTL 125. Qualcuno per caso ha risposto, caro Link, al mio quesito che ho posto anche proprio oggi a cena, dicendo: sì, scusate, se uno mangia un dolce, per esempio il cioccolato, oggi era la torta caprese, sì, per capirsi, sì, oppure la sacher,
1: il frutto
0: vale come la frutta, perché comunque è fatta con il cacao, che è un frutto.
1: Sì, e qualcuno al 378-378-125, Sabrina, dice: l'importante è che poi magari un fruttino, quantomeno per finta, lo prendi per davvero.
0: E allora, signore, qua casca a fagiolo il fatto che tu, caro Nick, me hai assistito, vero? Ho preso anche due prugne.
1: No, io ho visto che tu eri davanti al banco frutta, al banco dell'ortofrutta, ma non ti ho mai visto prendere la prugna.
0: Comunque, ho preso anche due prugne.
1: La frutta, anche la frutta, in tanti dicono che la frutta si porta spesso in spiaggia, anche magari come sostituto del pranzo, per poi fare una cena un po' più sostanziosa, no? Perché di questo stiamo parlando su RTL 102.5 nella suite questa sera. E ora Talk to You.

0: tutti, tutti meditiamo insieme a Francesco Gabbani, tutti la sua insieme. Occidentali Scarma su RTL 102.5.
1: Non è quello che volete voi mangiare.
0: Quando c'hai fame.
1: Appetito, Nicca, fuori parla di cibo qua. Su RTL, vabbè, vabbè.
0: Allora, Nadia, dalla provincia di Cosenza, scrive al 378-378-125. Qualunque cosa si possa dire, io ho nostalgia di quando ero bambina e andavamo al mare portando la frittata di peperoni.
1: Leggera.
0: Le cotolette.
1: Sì.
0: La pizza. Beh. E l'immancabile anguria di non meno di 20 kg. Ma andavamo in comitiva. Perché poi effettivamente,
1: bello,
0: se tu porti tutta sta pesantezza di cibo, a mettere un po' di frutta alla fine ti fa, sì, immaginare con la testa che dice vabbè, dai,
1: sono stato leggero. Sano. Alla fine, sì. Tra l'altro, l'anguria forse è il frutto più pesante del mondo. Cioè, comunque, quello che ti torna comunque, no?
0: Per l'unico che ti ho visto mangiare. Sì. È l'unico che ti ho visto mangiare.
1: Ma guarda, oggi ho preso due prugne, ma tu non hai visto. È vero, guarda, questo è proprio il destino. Quando uno non guarda, vabbè, vabbè.
0: C'è J-Ax. Go!

0: Chiudiamo la seconda ora della suite con Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Ovviamente ci sarà però una terza, caro Nick, fino a mezzanotte noi saremo qui, eh?
1: È vero, è tutto vero, in diretta sempre da Praia Mare, posto meraviglioso tra le altre
0: cose.
1: Oggi abbiamo visto una roba bellissima, lo diciamo anche per raccontare l'esperienza che stiamo vivendo. Pioviginava.
0: È vero.
1: Pioviginava col sole e fare il bagno con quella roba lì.
0: Quasi tramonto, un po' di pioggia, è bellissimo.
1: Poesia pura.
0: Non ha rinfrescato nulla, ecco, però.
1: Questo è un altro. No, però non rinfresca da nessuna parte, fa veramente molto caldo. Tra poco torniamo qui nella terza ora della suite.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
0: Anche a Alba, in provincia di Cuneo.

0: sono le 23.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Maria Paola Raiola. In primo piano le nuove misure del governo decise per contrastare il caro carburanti. Il Consiglio dei Ministri ha infatti varato un nuovo taglio del prezzo del gasolio di 17 centesimi al litro fino al 25 agosto. I fondi necessari, circa 245 milioni, saranno trovati con tagli alle spese dei ministeri, ha spiegato il ministro Giorgetti. Una telefonata intanto si è svolta tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l'emiro del Qatar, così come ha reso noto Al Jazeera. Argomento del colloquio gli sforzi diplomatici messi in atto per allentare le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Ci sarebbero degli spiragli per riaprire alla navigazione libera lo stretto di Hormuz, lo ha spiegato anche il segretario al tesoro americano Scott Bessent, ma la prudenza resta d'obbligo. Torniamo in Italia con il caldo. Nelle prossime ore cresceranno le città da bollino rosso. Ascoltiamo Mantiloni.
3: Record di caldo in Italia. Domani saranno 25 le città col bollino rosso, mentre giovedì saranno addirittura 27. Da nord a sud, dunque, tutte le città sotto osservazione raggiungeranno condizioni di allerta meteo per il caldo al massimo livello. E allerta anche AFA. Il tasso di umidità cresce, la percezione di calore. A Firenze registrati 41 gradi, a Imperia alle 14. L'umidità dell'aria raggiungeva l'85%, 38-40 gradi anche in Umbria, Lazio e Pianura Padana, il tutto condito da notti tropicali e temperature che all'alba difficilmente scendono sotto i 24-26 gradi. Sulle zone di montagna lo zero termico raggiunge 4.500-4.800 metri. Secondo le attuali proiezioni, il clima torrido tenderà ad attenuarsi temporaneamente tra il 7 e il 9 agosto sulle regioni del nord, mentre nel resto del paese si continuerà a soffrire.
2: Chiudiamo con lo sport. Vera e propria infornata di medaglie per gli azzurri agli europei di nuoto a Parigi. Allora ascoltiamo Tamborra.
4: Incredibile Chiara Pelacani, sempre più regina assoluta dei tuffi a livello europeo. Nel trampolino da 3 metri altra vittoria e sono 4 ore per lei a Parigi. Altra prestazione maiuscola per l'azzurra che ha vinto per distacco 40 punti in più rispetto alla britannica Harper. Nella stessa gara quarta Elisa Pizzini. Si è chiusa così una giornata strepitosa per la squadra azzurra con ben 5 medaglie, 2 d'oro. A salire sul gradino più alto del podio è stata anche Ginevra Tadeucci, prima nella 10 km di nuoto in acque libere, che ha visto chiudere al terzo posto Linda Caponi. Sempre dei tuffi è arrivato l'argento di Conte e Pelligra, secondi nella piattaforma 10 metri sincro. Nel nuoto artistico, bronzo per gli azzurri nel tecnico a squadre.
2: È tutto, viabilità.
1: Via Radio.
5: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare, salvo poche eccezioni, a partire dalla 14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo 1 chilometro di coda tra Faenza e Forlì verso Ancona per la chiusura del tratto tra Forlì e Cesena Nord, dovuto a lavori di manutenzione e la cui riapertura è prevista per le 5 di domani mattina. Sulla 1 Milano-Napoli, per lavori, troviamo 1 chilometro di coda tra il bivio con la 16 Napoli-Canosa e la diramazione Capodichino verso Napoli. È tutto, buon viaggio.
2: Non c'è altro, ci risentiamo più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Tre minuti dopo le 23 è l'ultima ora di questa suite, martedì 4 di agosto in diretta sempre dal TH Resort di Praia Mare qui in Calabria con Mr. Caboidato, Francesco Taranto e Nick Giustini con voi fino alla mezzanotte. Benissimo, è sparita la scaletta.
7: Vabbè Nick, ma tanto posso dire, ma non ci serve.
6: No.
7: Ma noi andiamo a braccio,
6: sì,
7: tutti
6: sì.
7: Che vengono qua ci chiedono, ma voi avete tutto scritto, cose, ma signori, ma
6: sì.
7: Quale è scritto?
6: Noi siamo professionisti, allora
7: ecco.
6: Senti qua, Beppe, per favore, sigla!
8: Saremo io e te, a così sarà per sempre.

0: devo dire che Styles, Harry Styles.
1: L'ho sentito, non mi ricordo dove l'ho sentito, sempre su RTL l'ho sentito, non ricordo da chi, però l'hai mi era piaciuta.
2: L'hai sentito esattamente in questo programma, lo dice sempre Simone Palmieri, che
1: salutiamo Simo.
2: A Zanzibar salutiamo. In questo momento, oggi ha provato la birra della
1: ho
2: tipica
1: visto,
2: del
1: gli
2: luogo.
1: È piaciuta molto.
2: Non credo.
1: Ho visto un ottimo video. Va
2: comunque
1: bene.
2: Abbiamo parlato tanto di pranzo al sacco ed è venuto fuori l'argomento della frutta, la grazie frutta. Ai vostri messaggi al 378-378-105. Allora, io e Fra ci stavamo domandando nel fuori onda, ma la frutta a fine pasto la si mangia oppure no? Io sono assolutamente no, Fra invece sì. Quindi voi 02 25 15 15 chiamateci che ci raccontiamo un po' di
1: sì,
2: questo tema.
1: Quando la mangiate, è vero, perché in teoria è vero che sarebbe aperitiva la frutta,
2: sì,
1: giusto?
2: Però,
1: dovresti mangiarla prima, però non è che te la mangi prima, no?
2: No, mai, ma a merenda.
1: Vediamo voi 02 25 15 15 vi aspettiamo. Qualcuno prima parlava appunto di quell'anguria da 20 kg, no?
2: La famosa anguria da 20 kg.
1: Comoda da portare in spiaggia, tra l'altro.
2: Non porti una borsa, porti una casa dentro la borsa frigo praticamente. Ci sono i Colors.

0: Robbie Williams e la sua Candy alle 23.18 su RTL 102.5 nella suite 02.25.15.15. La frutta dopo cena si mangia o non si mangia? Lo chiediamo a Filomena. Buonasera Filomena, al telefono.
1: Ma buonasera a tutti. Ciao ragazzi, sono Vanessa Greto, chi sei?
0: Ciao, ciao Filomena, ciao.
1: Allora ragazzi, la frutta io comunque sì. Quando ero ragazza che andavamo sì. Al mare a Cozze, perché sono della... Vabbè, sono di Conversano, mi ricordo
2: in Puglia,
1: mia mamma sì. Portava la parmigiana, il panino,
2: buono il panino.
1: I panini, sì, altro, la frutta, il meloneggiato, all'ultimo l'anguria non poteva mancare. Comunque, a prescindere, c'era sì. Proprio una passione che dopo, mamma, mi posso fare il pane? No, figlia mia, te lo devi fare dopo un'ora. Vabbè, le classiche frasi. Comunque, se non lo sapete, la frutta si mangia prima dei pasti perché protegge le cellule sì. Dello stomaco. Io non sono dottoressa, però le so tutte, più o meno.
2: Allora, cioè, in teoria sarebbe aperitiva, sarebbe da mangiare prima dei pasti.
1: Sì, subito, no, fa. Scusami, Filomena, se ti fai, come si chiama... per cocchi e vino, cioè proprio la sangria,
0: la sangria, poteva essere serio tutto questo. Poi è arrivata la sangria. Non ho capito una cosa, Filomena, ma va presa subito sì. Prima del pasto oppure tipo a
1: allora,
0: metà, non so.
1: Vabbè, la banana.
2: No. Cioè, dice lei, non è una dietologa, no. Giustamente, no. Che ne sa.
0: La,
2: però comunque
0: la signora Filomena andrebbe
1: citato la banana.
2: Un po' prima,
0: la
2: ecco.
0: Banana la mangi un po' prima di mangiare. Di...
1: No, vabbè, la certo. Banana si prende no, certo. A tutte le ore. La frutta.
0: Ore, certo. Grazie Filomena, grazie mille. È stato bellissimo. Ciao Filomena,
1: comunque,
0: grazie.
1: Ragazzi, la frutta te la mangiate un po' prima a proteggere le cellule, però
0: meglio.
1: Poi è anche buona.
0: Brava.
2: Okay, protegge le cellule, questo ci è piaciuto. Domani proveremo. Allora, Caronin, ricordati domani.
0: Sì, proteggiamo le cellule.
2: Quando saremo al buffet, che abbiamo sì. Bisogno di proteggere le cellule.
0: Tu devi proteggere
2: mangiando
0: le cellule.
2: Veramente quantità industriali di cibo.
0: Di carboidrati.
2: Quindi, prima ci recheremo al bancone della frutta, prenderemo qualcosina.
0: Non lo farai mai, Francesco. Già lo sai.
2: È una promessa che ci stiamo facendo in questo momento, ci aiuteremo a vicinare.

0: scenda a dire: oh Nick, sei passato al banco frutta?
1: No.
0: E tu nel frattempo c'hai già i fritti in merito, cioè,
1: no,
0: peccato. Per oggi no, per oggi no.
1: I fritti no. Grazie Filomena e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 378-378-1025 nella suite. Abbiamo ancora una quarantina di minuti da trascorrere insieme. Ho l'impressione che saranno lunghissimi.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: RTL 102.5 e Fondazione Arena di Verona vi presentano il 103esimo Arena di Verona Opera Festival. Fino al 12 settembre in scena all'Arena di Verona Aida, La Bohème, Nabucco, La Traviata, Turandot e imperdibili serate evento. Carmina Burana, Viva Vivaldi, The Four Seasons Immersive Concert e l'anteprima mondiale di Paganini Paradise, Super Live Immersive Concert. Info e biglietti arena.it. RTL 102.5. Very normal people.
5: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Proprio così, so easy to fall in love, Olivia Dean, 23:29 minuti, terza ora, anzi l'ultima mezz'ora in realtà di questa terza ora nella suite, quindi c'è l'Alphen Hour del Nick, sigla!
1: Come stai? Allora, al volo, perché parliamo di Memphis Depay, che è un giocatore del Corinthians, che vuole rinnovare, ma ha messo delle clausole specifiche nel suo contratto. Il ragazzo vuole 12 milioni di euro all'anno per 2 anni, okay, quindi fino al 2028, un affitto da 43.000 euro al mese.
0: Attenzione.
1: La casa, giustamente,
0: certo.
1: Che fai?
0: Vabbè, che sto per terra, no, per
1: dai,
0: strada.
1: Dai,
0: no.
1: Posso mai vivere 12 milioni all'anno, non posso mai pagarmi una casa.
0: Certo, figurati.
1: Suite privata all'interno dello stadio, quindi
0: giusto,
1: un palco VIP
0: giusto
1: per i prossimi 2 anni.
0: Certo.
1: E tra l'altro, a proposito dello stadio, lui vuole avere la possibilità di organizzare eventi privati all'interno dello stadio, di cui

0: cui vorrebbe tenere il 50% dei ricavi.
1: Ah, pure fare serate e poi si prende.
0: Ma la cosa ancora più bella è che lui ha chiesto un bonus in caso di vittoria del mondiale per club del Corinthians nel 2029. Ma il suo contratto scade nel 2028, quindi lui non la giocherà neanche.
1: La possibilità che possa vincere il mondiale per club il Corinthians, a quanto è data? Secondo me, non so, io la butto lì, per carità.
0: Butta lì, però insomma, se vinci, fai il jackpot.
1: Se vinci, jackpot. Sì. New hit di Delia.

0: Anche Skank & Nancy nella Switch 125, 23 e 36 minuti. Allora, caro Nick, è in corso la tua Alphen Hour, possiamo dire. Questa è l'Alphen Hour.
1: La tua mezz'ora. E in questa mezz'ora raccontiamo un po' tutto quello che accade nel mondo dello sport, per esempio, ma anche nel mondo del cinema. Sì. Facciamo l'aggiornamento, perché ormai è doveroso. Sono passati sei giorni da cui è uscito Spider-Man Brand New Day. Ha superato il miliardo di euro. Solo Endgame, un altro film della Marvel, ci aveva messo così poco tempo per superare il miliardo di euro. Come l'impressione che giovedì prossimo
0: sarà un record,
1: sarà uno dei più grossi record al botteghino della storia del cinema. C'è Dito nella piaga, Businessman.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: Safe con Tu mi piaci tanto alle 23.44 su RTL 102.5, brano che è arrivato secondo a Sanremo, lo ricordiamo, dietro a Saldavinci, ma poi ha anticipato l'uscita di un album bellissimo, a proposito di superlativi, che si intitola proprio Santissimo.
1: Santissimo, è
0: un album super variegato, non so se avete mai sentito, ve lo straconsiglio perché dentro ci sono un sacco di generi e tutte le diverse personalità di un artista super eccentrico.
1: Ma lui veramente l'abbiamo scoperto già un pochino l'estate scorsa, se no se non ricordo male, nella canzone con Mengoni, però poi veramente poi al grandissimo pubblico, insomma, da quest'anno, beh, davvero bravo, bravo. Tra l'altro scena genovese anche lui, o su tutti di Genova
0: tutti
1: ultimamente,
0: lì,
1: comunque
0: vengono tutti da lì,
1: incredibile,
0: pazzesco.
1: Bravi.
0: Cosa mangiano? Cosa bevono?
1: Il pesto.
0: La frutta.
1: No.

0: Cioè, questa era proprio l'originale. Sarà mai io
1: e te. Sentiamo. Sarà per sempre.
2: Sweet. Tra l'altro, prima abbiamo ascoltato Tu mi piaci tanto.
0: Sì, certo.
2: Con tanto di coreografia fatta, ricordiamo, anche su TikTok. Come Beppe, come Beppe.
1: Ti voglio bene, Beppe. Sarà per sempre.
2: E invece Salda Vinci, quel Sanremo dove sei fino al secondo, l'ha vinto.
0: Certo.
2: Lo sapevi?
0: Non mi ricordavo. L'ha vinto lui poi alla fine. Non mi ricordavo poi come finiva. Perché sono arrivato fino alla semifinale.
2: Al decimo, tu fino al decimo posto sei arrivato.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.54 non rimane che una cosa da dire e da fare. Franco, a te!
3: Eccoci, questo esempio lo ricordiamo in onore della Franca.
2: Sì,
3: ci
2: certo.
3: Segue a da Franca. Lipari naturalmente.
2: L'Eco Fighter che sta combattendo per tutte le spiagge di Liberi.
3: Bellissimo.
2: Di Lipari per liberarle.
3: E starà pulendo tutte quante. Naturalmente sì. Chiudiamo con questo Millennium Meet del mitico Rod Stewart. How long?

0: How Long, Rod Stewart, a chiudere questo appuntamento della suite di martedì 4 di agosto alle 23.58, pronti a passare la palla in ottambuli a Lipari. Vero. Cominciamo a ringraziare Fabio Romano da qui in regia sul track al TH Resort di Praia Mare, e poi da Cologno Beppe Di Dio e Christian Overton.
1: Oh, perfetto, i nostri registi. Noi torniamo domani ovviamente puntualissimi, caro Nick, sempre alle ore 21, se ti va, se vuoi passare anche tu, insomma, comunque
0: ho libero,
1: sei benvenuto.
0: Posso scegliere di non farlo?
1: Poi no, in effetti no.
0: Quindi forse. Però a proposito di ringraziamenti, ringraziamo anche Amaro del Capo, che nel Capo Tonic firma uno stacco fresco e tutto italiano.
1: Un drink semplice da preparare, ma con una personalità che si riconosce già dal primo sorso.
0: Quando finisce la giornata, come in questo caso, per qualcuno comincia il momento del capo. Allora domani, puntuali, dalle 21 fino alla mezzanotte, la canzone sbagliata, gli amici della suite, voi, Gina e Geltrude,
1: i carboidrati,
0: tutto
1: zuccheri, tutto, la frutta,
0: via,
1: tutto,
0: andiamo a Lipari, in ottambuli, buonanotte, che...
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Grotta Ferrata, in provincia di Roma, mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Maria Paola Raiola. In apertura c'è un'ultima ora in arrivo dall'Ucraina. La capitale Kiev è sotto attacco russo in queste ore. Sono state audite.

0: sentite almeno 6 esplosioni in diversi punti della città ed è in corso appunto un attacco con missili balistici. Prorogato il taglio delle accise su diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri c'è stato un vertice tra la Premier Meloni, i vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture per questo provvedimento arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Si è tenuto il vertice straordinario dei ministri dell'interno europeo dietro dopo la crisi migratoria vissuta a Ceuta. La soluzione è spinta da Italia e Danimarca dell'istituzione di centri per i rimpatri in paesi terzi. Non convince però l'Unione, restano in piedi i nodi dei fondi e della appunto la lista anche dei paesi non sicuri ed è ancora alta la tensione tra Italia e Spagna dopo la sospensione temporanea di Schengen. Il ministro Piantedosi ha chiarito che non si tratta di una misura contro Madrid, ma il governo spagnolo la definisce incomprensibile. Ora andiamo in Bulgaria perché un gruppo di giovani studenti ebrei italiani è stato preso di mira da alcuni naziskin, un episodio inquietante che ci racconta Tommaso Angelini.
1: La vicenda risale allo scorso 2 agosto, quando un gruppo di nazischin ha tentato di forzare e successivamente ha bloccato l'ingresso di un hotel a Sofia, in Bulgaria, che ospitava adolescenti ebrei italiani. I ragazzi, arrivati da Milano e Roma insieme ai loro educatori, si sono trovati al centro di momenti di forte tensione. Alcuni giovani, vestiti di nero, si sono radunati davanti alla struttura urlando slogan nazisti ed esibendo il saluto del Terzo Reich. Secondo il racconto della comunità ebraica di Roma, dopo un primo intervento della polizia, il gruppo sarebbe tornato davanti all'hotel, impedendo nuovamente l'accesso e rivolgendo minaccia ai ragazzi. Uno dei giovani della comunità ebraica di Roma ha affermato che per loro la minaccia è sempre dietro l'angolo. Il presidente Viktor Fadlun ha denunciato un episodio di antisemitismo che, ha detto, impedisce ai giovani ebrei di viaggiare liberamente in Europa. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri Tajani, che ha espresso solidarietà ai ragazzi aggrediti e condannato quello che ha definito un germe da combattere, una forma di odio da estirpare.
0: Era l'ultima notizia, ora linea a Via Radio.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole senza disagi alla circolazione, salvo un'unica eccezione che al momento riguarda l'A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona, dovuto alla chiusura del tratto tra Forlì e Cesena Nord per lavori di manutenzione e la cui riapertura è prevista per le 5 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
0: Non c'è altro, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Il momento ghiacciato. Vecchio Amaro del Capo vi invita all'ascolto della Discoteca Nazionale.
1: 31 seconds and we're gone for auto sequence time.
2: La Discoteca Nazionale di RTL 102.5. Al primo posto, la musica.

La discoteca nazionale di RTL 102.5. Al primo posto, la musica.

tu fa. E allora no, anche questa notte balla con noi Rosario dalla Svizzera. E poi saluto Michele da Genova che ha fatto la battuta. Andrea di sabato, ma non solo, anche di domenica, lunedì, martedì. Aspetta, battuta! È vero, è vero. Anche questa notte con

caffè. E poi ho visto un locale che si chiama 380 a Verbicaro, Cosenza. 380 Food and Drink, tutte le notti connessi con RTL 102.5.

Salutiamo i ragazzi di Sant'Agata Militello, quelli del Roxy di Alcara, Lifusi, Messina, e poi ancora Andrea, Giulia, Sofia e Serena e il loro papà, e poi il Paia Tortuga e il ristorante Luna Rossa di San Giorgio Morgeto. Toda Italia e stai bailando conmigo. Non importa dove vi trovate, il vostro cuore batte al nostro ritmo. L'unica

Non ci credo. Mezzanotte 23, noi siamo in diretta dal Tourmaline di Lipari su RTL 102.5. Ramona, che di solito ci segue sempre dalla provincia di Monza Brianza, credo di aver capito, MB. Stasera ha scoperto che siamo a Lipari e lei è di fronte, è a Salina. Allora

questa musica sta ipnotizzando gli amici che stanno, che sono connessi con RTL 105 tra questi Ari e Gianlu, ipnotizzati addirittura. 378 378 1025, belli. Salutiamo ancora la 380 di Verbicaro, ecco qua, stavolta speriamo che l'abbiano sentito il saluto. 378 378 1025, si fa festa anche stanotte. In console to Giallo Sound, Mr. DJ South Pau. Lo sentite il ritmo? È la discoteca nazionale, belli! Ciao Maria! Ciao Maria! Guardia giurata Lecce!

conoscere. Questa è RTL 102.5, si va! E dove si va? Si va, si vola, si vola, si vola. No, Simona, si vola, ho detto. Ciao agli amici del Tallinn, Bar Pudel. Vamos! Giuseppe, ma come scrivo? Mettilo ogni tanto qualche punto, una virgola, due punti, un punto esclamativo. 378 378 1025.

Franco invece sono in provincia di Milano, sono della provincia di Milano ma ora in vacanza a Bolzano. Non importa dove siete, il vostro cuore batte al nostro ritmo. L'unica pista, quella di RTL 102.5. Oh sì.

RTL, vabbè. Vabbè, comunque grazie. Cristian, sei un poeta, grazie, mi ci hai commosso, davvero. 378-378-1025. Ciao anche agli amici della gelateria Mago del Gelato Carini, Palermo.

o Tresco, no, Trescore. Eh sì sì, 378-378-1025 è il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, da est a ovest, è la discoteca nazionale. Parlano anche da Cefalù, facciamo gli auguri ad Andrea, tutti i ragazzi di Cefalù, gli amici di Trapani, Puffi e Fiocchettina.

è la musica, la musica, la musica, la musica. Nicole Tex da Taranto sta ballando con noi, come Filippo, Maria Elena, Manfredi ed Edoardo da non sappiamo dove, ma grazie per essere con noi. Ah no, l'hanno scritto poi da Alcamo. Scrivete tutto il messaggio su un unico invio, perché sennò ci perdiamo. Ciao a Luciano, che vuole fare gli auguri al papà Vincenzo di Grumo Appula, che festeggia il compleanno, ed Erika, che invece è in arrivo dal Comacchio, ritorna a Varese

Ciao Giorgio, c'è anche Valeria. Insomma, 378-378-105, fateci sapere da dove state godendo del nostro ritmo.

Sì. Dove si trova il Mater Bar? A Montorio Romano. Dove si trova Montorio Romano? Ma la birra continua a scorrere.

grazie per essere con noi. Oh sì, 378 378 1025. C'è anche Santo da Reggio Calabria e poi gli amici del Copacabana di San Giorgio, Sciacca, Peppe, Alessandro e Vanessa, Bruno e Flavia da Pioltello. E poi salutiamo le Vespe San Giorgio, squadra di football americano della provincia di Taranto. Cos'è? San Giorgio Ionico, può essere?

Oh sì, oh sì. Cari amici dell'Horus Café, io vi ho salutati mille volte. Se continuate a scrivere che non vi ho salutati, magari state ascoltando un'altra radio, no? Non è che siete su Radio Z o Radio Freccia, no? No, per dire. Diteglielo agli amici dell'Horus.

e ci sogno io che sono Andrea De Sabato e saluto Silvia di Treviso, che non riesce a dormire. Beh certo Silvia, se però ascolti la discoteca nazionale è dura, prendere sonno. Aspetta che magari mettiamo una Nina Nanna remixata, vediamo, potrebbe essere dopo però.

che dice che questo pezzo che stiamo passando lui ce l'ha in vinile. Ma dai, Africanism, è assolutamente sì. 378-378-1025 è la musica di RTL che ogni notte vi accompagna in questo mese d'agosto meraviglioso.

buone vacanze a tutti i loro clienti e salutano lo Spiegel. Grazie, vi voglio bene. Il console, Mr. DJ Sau Tufau.

Riccardo. Ah, vedi come ballano Matteo Riccardo direttamente da Marina di Grosseto, e poi Savino e Susi, se ho capito bene, da Praga, Cristoforo da Giardinello. Questa è RTL 102.5, ogni notte, mezzanotte 3, la discoteca nazionale. In console, Mr. DJ Sauto Fau. Chi è Andrea De Sabato al microfono? Voi al 378 378 1025.

che stanno tornando via ste, ci chiedono anche di salutare il loro autista, che però non mi ricordo. Carmine, come avete fatto a dimenticare di Carmine?

Fate un viaggio. Ad maiora semper, ovunque siate. Ciao anche a Ciro Buffa, Danilo Nicolò. Ballano con noi da San Giuseppe Iato. Questo è il ritmo che unisce l'Italia, la discoteca nazionale di RTL 102.5 dal Tourmalin di Lipari. This is the place to be.

De Matteo che ballano con noi da Poltukuatu, un posto straordinario nella zona di Arzachena. E è un porto nascosto, no, questo è il significato, in realtà lo conosciamo, insomma è piuttosto famoso, un posto meraviglioso, la Isla Bonita. Oh sì, salutiamo anche Vincenzo da Roma, sospeso fra le stelle e la giungla anche questa notte. A quante sei, Vincenzo? Passa!

stazione Crotone. Buon viaggio. Ciao anche a Salvo da Fano, Pesaro Urbino.